0: giugno a Montagnola Repubblica Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: IGR Mondo iTech dell'agenzia Dire.
4: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'associazione degli ingegneri clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

Popolare Network.

0: Sono le 6:30, Popolare Network, una buona giornata, le notizie.
1: La gestione dello stretto di Hormuz non sarà più quella di prima, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alla fine del primo round di negoziati con gli Stati Uniti. Parlando con i media di Stato di rientro dalla Svizzera, Ghalibaf ha fatto capire che Teheran, seppur nel pieno rispetto del diritto internazionale, punti a controllare quel passaggio di mare. È una dichiarazione questa che conferma come ci siano ancora differenze importanti tra iraniani e americani e come la trattativa delle prossime settimane sarà complessa. A proposito, l'Iran ha anche fatto sapere di non avere concordato nulla sul suo programma nucleare, mentre il vicepresidente americano Vance aveva detto che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA nelle sue centrali.
0: E Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale è tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei in relazione alla guerra all'Iran. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente, poi rivolto agli alleati della NATO, nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro.
1: Il nostro arsenale nucleare deve superare quello del resto del mondo, lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, chiedendo al suo paese di aumentare la produzione di armi atomiche. Pyongyang è tra i pochi paesi al mondo dotati di armi nucleari e non fa parte del trattato di non proliferazione, l'unico accordo a livello globale che limita la produzione di armamenti atomici. Il regime nordcoreano ha consolidato in questi anni la sua alleanza con Cina e Russia.
0: Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo nel decreto infrastruttura ha inserito delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio, Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco e la metà delle regioni francesi è in allerta massima.
1: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizioni hanno ribattezzato Sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi 5 articoli dei 21. Se l'iter proseguirà senza inciampi, si terranno quindi le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Il disegno di legge passerà quindi alla Camera.
0: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia.
1: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, ieri sera l'Argentina aveva battuto l'Austria 2-0 con una doppietta di Messi, che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Intanto in Italia è stato eletto, come da previsione, Giovanni Malagò alla guida della Federazione Calcio. Una delle prime mosse sarà la nomina del commissario tecnico della nazionale. Le scelte dovrebbero ricadere su Roberto Mancini, anche se non è detto, per la contrarietà di diversi club della Serie A. Altri nomi che si fanno sono quelli di Antonio Conte e Stefano Pioli.
0: Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord, possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per ora, le notizie tornano alle 7, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piedi a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici, siete sulle frequenze del 103 e 100 di Radio Città Fujiko, è appena passato il GR di Popolare Network e quindi giù dalle brande.
0: Per Bacco,
1: Massimo Berto.
0: Buongiorno dottore.
1: Sarà una bella notizia avere noi qua sull'etere a tenere vivi...
0: Diciamo che per rischiarare la giornata come buona notizia potrebbe già essere sufficiente.
1: Ma noi vogliamo caricare.
0: Però noi siamo generosi.
1: Esatto.
0: E vogliamo darne un'altra.
1: Raddoppiamo.
0: Raddoppiamo con la vedova Mantellini. La vedova Mantellini è scomparsa 3 anni fa.
1: No.
0: Senza...
1: Sì. Questa è una buona notizia.
0: No, aspetta. Adesso arriva. Senza dare spiegazioni. Ed è stata ritrovata al Lido del Carabiniere, che è tra Marino Romea e Casal Borsetti. Voleva prendersi una vacanza, vista la convenienza, insomma, dei prezzi, e l'ha prolungata così fino a... Dato che ha detto, tanto, nella lapide di mio marito ci sono i fiori finti.
1: Quindi non c'è problema di andare a mettere freschi.
0: La luce votiva è stata già pagata fino al 2050, lei ha prolungato la vacanza. Cioè,
1: sarebbero anche le utenze, vabbè, quello si paga alla banca.
0: Lei sta proprio a guardare le finezze proprio.
1: Vabbè, comunque l'abbiamo ritrovata, va bene, ottimo.
4: Ciao, sono Pucci, il tenero coniglietto. Mi piace tanto farmi coccolare mentre ascolto giù dalle brande.
5: Chi sei te?
4: Sono Pucci.
5: Sì?
4: Il tenero coniglietto.
5: Oh bello, ma te sei amico di Calcutta?
6: Giù dalle brande, le tenere coccole del mattino.
5: Ma chi fa le tenere coccole? Bariselli, bello morir.
1: Dobbiamo in diretta, sta finendo l'anno scolastico, ma noi continuiamo a essere presenti nelle scuole, in particolare nel liceo Tambroni, un'eccellenza bolognese, con la professoressa Maristella Marulli, che insegna latino e greco in questa scuola, in questo prestigioso liceo classico, e ci racconta dall'interno come va la nostra scuola. Buongiorno prof.
7: Buongiorno, come sti bondo non stanno a fare un cazzo.
1: Cioè non sta andando bene, insomma.
7: Niente, proprio quello, e poi non è fatto solo dei ponti, che già quello dà fastidio, irrita, ma fa venire l'arrossamento.
1: Sì, non diciamo di cosa, arrossamento.
7: Boh, a scuola è pure tempo di occupazioni.
1: Ah sì, intanto qualche occupazione si fa, anzi, anche da voi?
7: Anzi, visti i soggetti di cui parliamo, direi di occlusioni. E infatti anche al Tambroni questi infami figli Androcchia...
1: Gli studenti, ovviamente.
7: Hanno bloccato le lezioni, picchettato l'ufficio del preside, cois all'interno, e lì... mi hanno guadagnato qualche punto.
1: Ok.
7: Naturalmente lui si è opposto e così gli hanno anche tagliato le gomme del SUV.
1: Ah.
7: Che quello si è accattato il SUV, no? Perché quello gli piace ostentare, no? E mo vai col SUV, vai!
1: Con le ruote bucate si va poco in là. Vabbè, però non dovrebbero gli studenti avere questi comportamenti, perché l'occupazione può essere fatta in modo pacifico.
7: Prudentemente. Ho scornacchiato qua.
1: Sì, professor Colangeli.
7: Era parcheggiato lontano, ma lo hanno individuato grazie a una soffiata.
1: Ma chi ha fatto questa soffiata?
7: Che devo dire? Devo dire però onestamente, ecco, che ho un sentimento ambivalente verso le occupazioni.
1: Sì.
7: Da un lato dico, bene, finalmente i peggiori delinquenti non sono più nascosti qui dentro e questo facilita il reclutamento da parte di Narcos, 'Ndrangheta e altri gruppi di malaffare.
1: Cioè, quindi, quelli che si mettono in evidenza praticamente sono preda dei Narcos che vengono a reclutare. Voglio quello!
7: Gruppi di malaffare ai quali questi, diciamo giusto per individuarli, studenti, sono di sicuro destinati.
1: Un po' come i draft dell'NBA, vengono le prime scelte, seconde scelte.
7: Eccola. Ma dall'altro, io sto nel limbo, ferma, immobilizzata.
1: Eh beh, non si fa lezione.
7: Senza poter fare vigliacche, senza poter interrogare a sorpresa. Sto in crisi di astinenza. So 3 giorni che di occupazione, quindi da 3 giorni non posso girare tra i banchi usando il mio amato frustino. È come, non so, per voi state 3 giorni senza andare di corpo.
1: Sì, faccio fatica, onestamente.
7: E c'è da sofferenza.
1: C'è sofferenza, sì.
7: Voi ve la cavate con purgante, ma io che faccio?
1: No, ma io non cerco di evitare di soffrire.
7: Voi vi potete liberare con clisteri, ma io che faccio?
1: Io non voglio liberarmi con clisteri, cerco di non soffrire, ripeto.
7: Le ferite sulla schiena e sulle mani di Mancuso della terza C stanno già sicuramente guarendo. Si sta rimarginando pure il segno delle scudisciate sulla fronte della Bertelli. Ma io, finché dura l'occupazione, e che fai? Non posso farci nulla. E devo assistere in silenzio mentre il mio lavoro va a rotoli. Ma dopo l'occlusione...
1: L'occupazione, sì.
7: Arriverà l'evacuazione. E il lassativo farà la sottoscritta.
1: Ok, abbiamo capito come finirà male.
8: La casa della supposta di Bruno Visentin. Nel ricordarvi che i ragni dal buco li caviamo noi, vi invita all'ascolto di Giù dalle Dratte.
1: Di nuovo in diretta, oggi anticipiamo il dottor Piano e parliamo di arte anche noi. Parliamo di arte con Luigi Filippis perché noi cerchiamo di dare una chiave particolare, cioè andiamo a recuperare i tesori artistici che gli altri non conoscono, andiamo a recuperare le tele, i pittori misconosciuti che però hanno tanto portato, hanno fatto crescere il patrimonio artistico italiano. Quindi è anche grazie a loro se è stato il Rinascimento, il Barocco e tante altre correnti. Quindi oggi Luigi Filippis ancora una volta va a cercare un quadro, un pittore, una storia interessante.
9: Ah, grazie di questa presentazione dettagliata. Buongiorno. Poi l'ortofrutta Deli.
1: Ringraziamo un giorno, bisogna ringraziare questi ortofrutta che tanto stanno facendo per la rinascita dell'arte in Italia.
9: Bravo, esattamente, che si trova in via del Frullo, nella sala delle carotine novelle.
1: Sì.
9: Saranno esposte alcune opere di Antonio Daltoni, detto il Daltonico.
1: Ah, il Daltonico.
9: Il Daltonico. Allievo del Canellino, fu allontanato dalla bottega per la sua incapacità di distinguere i colori.
1: Certo, un Daltonico che si mette a fare il pittore non è la cosa più furba.
9: Che lo portò ad esempio a sbagliare il colore del saio di San Lino. Nella tela gli apostoli sconfiggono l'eresia al tie-break. Dove il santo viene raffigurato con i colori della squadra avversaria.
1: Ah, i colori dell'eresia, quali sono? Vabbè, non voglio portare fuori strada.
9: Messosi in proprio, il Daltonico continuerà nella sua originalità cromatica, certo. Diciamo così, ben rappresentata nelle tele qui presenti in questa mostra. Si potranno ammirare un San Venanzio rappresentato con la pelle blu cobalto, come
1: un avatar. Nessuno gliel'ha detto, oh, ma guarda che San Venanzio è blu.
9: La Vergine vestita di nero e blu, un audace accostamento mai fatto.
1: La Vergine interista.
9: Che per alcuni critici fece passare l'artista per un grande innovatore e un grande interista. In realtà ci vedeva male.
1: Sì, daltonico.
9: Errori che però non gli furono perdonati dalla curia, specialmente dopo quello della colonoscopia cruenta dell'eretico Giustino.
1: Perché questo dovrebbe dispettire la curia?
9: In cui Sant'Ettore è rappresentato con un divaricatore anale arancione e non con i colori vaticani come doveva essere.
1: Vabbè, un divaricatore anale. Già io sarei dubbioso sull'opportunità di dipingere il divaricatore
9: e quindi senza più commesse in miseria. Il Daltonico terminerà la sua carriera prima della pensione come tornitore alle officine Begatto.
1: Officine Begatto? Ma dove sono? Vabbè,
10: Giù dalle brande sta la radio come lo scopino sta al water, un'unione indissolubile.
5: Giù dalle brande, lo scopino che arriva dappertutto.
1: Di nuovo in diretta, è il momento in cui noi diamo un consiglio su cosa fare di economico divertente per la serata. Il nostro Berto in genere ci consiglia benissimo e oggi sono sicuro che il suo consiglio è un consiglio da seguire, perché Berto sceglie sempre con perizia occasioni, belle iniziative.
0: Dopo quella sapodà.

0: arrivati. Che cosa c'è che è così bello a cui partecipare? Già
1: sta sempre iniziative molto
0: e che il dottore forte. Vi consiglia caldamente. Festa per i 70 anni del conte Ildebrando Virgilio Minosse delle Palanche Cois.
1: Un nobile, famiglia nobile bolognese.
0: Che conviene frequentare, quindi, no?
1: Adesso, diciamo, compie 70 anni, è un momento abbastanza importante, perché per Bologna, parliamo di una famiglia, i Cois, che ha fatto tanto per Bologna. Non mi ricordo tutto il resto che fai prima, ma Cois c'è.
0: Virgilio Minosse, conte Ildebrando, sì, è l'ultimo erede della nobile famiglia bolognese, proprietaria delle officine Sbagiuzza e della tenuta Torpedo.
1: Mica niente, a Bologna le officine Sbagiuzza sono andato a lavorare un sacco di gente uscita dalle Aldini, per esempio.
0: E nella tenuta Torpedo un sacco di gente uscita da Serpieri.
1: Certo.
0: Certo. Alla festa presentata dal nostro Massimo Bariselli, ma guarda, ma guarda, lei dottore, in questi ricevimenti aristocratici delle sale di questi palazzi nobiliari si trova perfettamente a suo agio, come una pondiga nella discarica.
1: Adesso, al di fuori della tua comparazione che mi sembra un pochino, come dire, fetente, se posso usare questo aggettivo, no, ci sta che abbiano chiamato qualcuno con un po' di esperienza per animare la festa, perché rischiano di essere un po' loffie queste feste di nobili,
0: un po' troppo piatte.
1: Sì, invece ci vuole qualcuno che magari con qualche barzellettina messa lì,
0: un PR,
1: qualcuno che
0: anzi,
1: ma non
0: questo...
1: solo
0: no, si esibiranno artisti, appunto, presentati dal dottor Massimo Barese, del calibro di Jenny Luna, Vilma Goic e Pachi dei Nuovi Angeli.
1: Cioè, quindi cantanti che magari non sono di quelli che adesso vanno a Sanremo, perché poi dovremmo aprire un po' una piccola finestra su come si vengono scelti e reclutati i cantanti di Sanremo. Il fatto che Vilma Goic e Pachi non vadano a Sanremo è un piccolo scandalo italiano.
0: Ma non solo, perché Pachi poi si esibirà con la grande orchestra da camera di Prunaro,
1: certo,
0: diretta dal maestro Biondini, ecco, che eseguiranno brani dal repertorio di Nico dei Gabbiani, per un commosso ricordo, perché Nico dei Gabbiani non è più con noi, insomma, ecco.
1: Purtroppo sono sempre i migliori che se ne vanno, anche Nico dei Gabbiani, ma un po' tutti i Gabbiani credo che se ne sono andati, non solo Nico.
0: Saranno andati tutti a Roma, probabilmente. Dice i Gabbiani complesso, non i volatili, così. E quindi lei, ma come pensa di presentarsi, dottore?
1: Ma io mi metto elegante, come sempre.
0: Sì, ma nero, lucido?
1: Nero lucido. Con un papillon, perché non penso che sia la cravatta questa.
0: Più da papillon, è più una cosa proprio tipo gli Oscar.
1: Poi, dico la verità, cioè, sono anche un po' emozionato, perché non ho mai conosciuto il vero Vilma Goic.
0: Un po' che aspettavo, forse non ce la faceva neanche a conoscere. Comunque,
1: che brutto modo quella, che hai di...
0: No, perché magari era impegnata a fare altre cose, certo. Oppure poi lei ha pensato subito chissà che cosa. Poteva riguardare anche lei la cosa.
1: Ma sono molto, ma molto più giovane. Vabbè, quindi una serata, ci fa piacere se venite, perché poi c'è qualcosa da stuzzicare, c'è musica piacevole.
0: Che cosa dici? Che c'è un leone? Che...
1: Ma no, da spizzicare.
0: Ah, da spizzicare, non da stuzzicare.
1: Ho detto stuzzicare.
0: Da stuzzicare. E poi vedrete il dottore con un bel damascato nero lucido, che insomma è sempre un bel vedere, ecco.
1: Vabbè, quindi niente, mi raccomando, non mancate, e noi comunque vi diamo l'appuntamento domattina, perché io... Dopo la lunga sarò puntuale qua.
0: Puntuale.
1: Alle 6
0: e mezza. Non si cambia neanche, viene vestito col damascato nero lucido.
1: Chissà. Va bene, un caro saluto.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.

0: E prendiamole e godiamole queste giornate, perché sono veramente dei regali, finché ce ne sono. Oggi è 23 giugno 2026, una bellissima giornata d'estate, inizio estate 2026. A darvi il buongiorno è la voce di William Piana, conduzione Amplan Air, conduzione libera, è un grande ritorno. Oggi sì, abbiamo il grande ritorno, e martedì è imprevedibile il grande ritorno del Move to Groove in onore ai New York Knicks, che sono stati i vincitori dell'anello 2026. Non si può parlare di New York senza parlare delle origini della NBA e viceversa, quindi avremo ampio approfondimento per quanto riguarda questo comeback della rubrica del martedì, storicamente nel Breakfast Club. Poi ho deciso di portare anche un premio per voi, farò un quiz non prettamente cestistico, quindi per tutte e per tutti, al 333-180-9494, comunicazione con conduzione in diretta, perché no, anche con il Move to Groove, per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. Estensione di frequenza con il DAB e con lo streaming da www.radiocittafugico.it. Si comincia, è una bella giornata, i quotidiani ci sono tutti, quasi, manca il Fatto Quotidiano quest'oggi, cercherò di recuperarlo per la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30 alle 10.30. Poi che dire, abbiamo due appuntamenti importanti tra domani e domani l'altro, il primo Comini Express con l'Open Deck, e giovedì i 50 anni di Radio Città Fugico al Parco della Montagnola. Quindi tutto è pronto, direi di iniziare guardando la luce, Look the Light, il brano che apre la nostra playlist, il loro primo disco per l'acid jazz è Stoned Woman, loro sono in Mother Heart, e quindi con un buon imprevedibile martedì e un buon ascolto vi lascio con questa canzone e poi apriamo la nostra edicola. A tra poco, buon martedì, buon ascolto.
1: Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story.

0: Luke the Light, Mother Heart, l'apertura della nostra selezione musicale, apertura della nostra edicola a breve, politiche in Europa che hanno dato adito e un'autostrada aperta alle destre più feroci e non c'è limite, queste politiche riformiste dette di centro-sinistra ma che di sinistra non hanno veramente niente, sono ultra che liberiste, ne sappiamo qualcosa, da Renzi via discorrendo, poi si creano dei mostri ulteriori convinti che possano arginare tutto ciò creando delle spaccature. In realtà ricordatevi che loro sono molto molto più bravi a trovare poi la quadra e un accordo, quindi bisogna stare attenti. L'aspetto è diffuso in tutta Europa, lo vediamo anche a Londra quello che sta succedendo, che è successo ma sin dalla Francia, dalla Germania, l'ascesa di Vox in Spagna, e quindi tra poco lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni che, come ben sapete, vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Anche perché poi al liquame non c'è limite, eh? Vediamo la situazione del generale che non ha fatto altro che pompare presentandogli questo libello che se no avrebbe venduto sì e no 30 copie, e vediamo appunto che non solo in Italia ma in tutta Europa la situazione è veramente importante, in negativo ovviamente. Già da Londra l'addio di Starmer, il premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour dicendo ora stabilità, Regno Unito terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, la catena di errori di Luigi Polito nell'editoriale del Corsera, i rapporti tra i due paesi, Meloni smorza il caso Trump ma lui insiste, Stati Uniti e Italia in questo caso dal Corsera, Medio Oriente, nucleare Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese, Iran il regime potrà vendere petrolio, gli italiani devono rispettare gli israeliani, ma certo, come no, se lo meritano, il presidente Herzog in un'intervista a centro pagina con quello che fanno, e poi dalla cronaca le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate da Formia, in cella il compagno e il nonno, la conclusione i migranti e il voto, Goffredo Guccini nella sua analisi a fondo pagina del Corsera. Prendiamo la Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutive Labour, me l'ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester Farage, eccolo, ve l'ho detto, cosa avevo detto in apertura, invoca il voto anticipato, una maledizione chiamata Brexit, Franceschini nell'editoriale di Repubblica, salari, la finta trasparenza del governo, e poi dall'Iran il sì al ritorno degli ispettori nucleari, abbiamo le idee, salari, la finta trasparenza del governo, forse l'ho già letto ma lo ribadisco perché è importante, l'Europa nella morte del caldo, misure straordinarie in Italia. Chiudiamo così Repubblica quando sono le 7:10 con i Freak Power, uno stacco musicale, torniamo tra pochissimo. Oggi non abbiamo il fatto quotidiano e quindi faremo un manifesto e domani cercherò di recuperarlo a breve, insomma intanto un buon ascolto e a tra poco.

dai esser finti progressisti e ultraliberisti si crea veramente un'autostrada aperta per la destra, poi andare a portare dei mostri ulteriormente feroci, sì, non si fa altro che peggiorare la situazione, creare queste situazioni, come ben sapete, come ho detto in precedenza, non può che scavare ulteriormente quel declino. Dal manifesto British Museum, il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street rivendica le politiche che in due soli anni hanno bruciato la sua leadership e lo steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo, il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. L'uscita di scena, le lacrime di coccodrillo del premier, la sinistra moderata, allora una società divisa, fallimento totale, inseguendo la destra. Condivido in pieno, casa agli italiani e poltrona alla Lega, prima del via libera al piano senza fondi, Salvini piazza il commissario e Fratelli d'Italia una norma razzista, città a pezzi, il caso Milano, la corrida urbanistica, la conclusione a fondo pagina, orizzonte di fuoco tra Iran e USA, il dialogo è a ostacoli, in Libano riemergono i cadaveri, chi molla il boia al Hamas ricondannati, l'ultimo blef di Tripoli a fondo pagina, Colombia maga, dalla Espriella vince avverte, io mordo, questo in Colombia. Lasciamo il manifesto, concludiamo questa seconda parte con il Domani, Starmer si dimette, c'è Burnham, così Londra divora i suoi premier, a 10 anni dalla Brexit, l'addio obbligato dopo il trionfo del sindaco di Manchester alle suppletive, in 4 anni è il quarto primo ministro a dover fare le valigie, in gioco il futuro del partito laburista, il tycoon annuncia l'ingresso degli ispettori in Iran per il nucleare, il regime smentisce, l'Italia oggi è irrilevante, la piaggeria arma inutile, la strategia errata di Meloni, la vicenda Mari Murgia, ecco, strega e streghe dietro il cliché sulla bruttezza. E non commento questo caso perché non si va a infettare la letteratura, cioè veramente sia da una parte che dall'altra, cioè la letteratura purtroppo viene in questo caso portata da protagonista in questo sfondo, ma ci sono rimasto male, vi dico la verità. Crosetto, ecco il commercialista del gin, la SRL socia di un bar a sede nello studio di Invitti, nominato ad aprile il sindaco in avio, a che piano casa per Matteo Salvini, il maxi stipendio al commissario, analisi il covo dei nari, servizi e i missini, Amato e i segreti di via Alessandria, si conclude e poi si spegne ogni cosa, radiografia di una morte, le idee di Edoardo Nesi concludono la prima pagina del Domani quando sono le 7:17, allora un po' di musica dopo aver dato la linea al GR di Popolar Network, un'anticipazione sui due appuntamenti, Open Deck di mercoledì e la festa di Radio Città Fujiko al Parco della Montagnola e poi il Mood Groove New York, vincitore di questa edizione 2026, ogni anno faccio un piccolo approfondimento quando riesco nel Mood Groove, anche per riportare questa rubrica nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko. Non si può parlare di New York senza parlare delle origini della NBA, quindi la nascita dello sport per quanto riguarda la pallacanestro professionistica negli Stati Uniti d'America. Ci sarà spazio, anzi a modo loro saranno protagonisti del quiz anche dal Texas, i San Antonio Spurs, che è stata l'altra squadra, franchigia per meglio dire, finalista di questa edizione 2026. Mi auguro interventi di Paolo Onofri in quanto supporter dei New York Knicks, che finalmente riescono a vincere questo loro terzo anello. Musica con Dalata, Pramagna, torniamo tra pochissimo per concludere la parte dedicata alle prime pagine, poi linea al GR di Popolare Network. A tra poco.

concludiamo questa prima parte orfana del Fatto Quotidiano, concludiamo con le ultime due testate per questo martedì 23 giugno 2026 con il resto del Carlino Giornale, lettura delle prime pagine dal quotidiano Felsinio. Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime a 10 anni dalla Brexit, è il sesto premier che cade. Il populista Farage dice ora le elezioni, i laburisti puntano su Burnham, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. Meloni, Trump, il rapporto con gli Stati Uniti non cambia, servi siamo e lo rimaniamo, il politologo non incide sul voto. Siamo già uniti a Movimento 5 Stelle, ABS, campo largo, boccia, fa infuriare i riformisti del PD. Risico bancario, Montepaschi prende tempo su BPM e Intesa. La vita infernale dietro le sbarre tra suicidi e sovrappollamento, sistema carceri fuori dalla legalità. Rapporto Antigone, accolti 6.500 ricorsi per trattamenti degradanti. A centro pagina l'immagine di Alex Batzer, ancora doping per Swatzer, basta, non mi difenderò più, così dichiara. Da Ferrara, livello mai così basso, ci ho fatto caso, viaggio sul Po in secca, si avvicina la grande sete. Dopodiché Bologna, bottino da 200.000 euro, cantiere del tram, maxi furto, rubati attrezzi e cavi di rame, questa è la cronaca, non c'è altro da aggiungere dal resto del Carlino, quindi concludiamo con il giornale, così riporta il titolo principale. Si arrende anche Starmer, poi vedete l'eurosinistra, ecco, è a pezzi, può essere definita sinistra. Un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, che ho citato in precedenza. Ora la stabilità è un marchio del bel paese, tutti gli euro dopo la Brexit, ma Farage vola da 10 anni dal voto. Effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, Pajas. L'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. Giorgia in CDM, i rapporti con l'America non cambino. E poi troviamo a fondo pagina la Lega, lancia Salvini e Sardone, Fratelli d'Italia riconferma tutti gli eletti. Le trattative USA-Iran tra nucleare e petrolio. Cosa c'è ancora da aggiungere dal resto del Carlino? Se l'8 per mille alla Chiesa finanzia la casa arcobaleno, ecco, vi posso dire questo. L'Europa nella morsa del caldo, poi cos'altro aspettate? Che vado un attimo così a Volduccello a guardare qualche altro articolo di approfondimento. Irriducibile Colombo, fermo a Tangentopoli. Direi che possiamo chiudere tranquillamente il giorno, tranquillamente si fa per dire, il giornale alle 7:24 minuti, il tempo di ascoltare questo remix di Dr. Rocket, che è Herbert, è uno dei progetti di Herbert per un brano di Jazzanova che è Another Day, infatti l'ha chiamato Another Fine Day. A tra poco. Ora, linea al GR di Popolare Network, poi un po' di musica e l'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko porterà il Moved Groove speciale New York Knicks.

Scusate, leggo questo messaggio di Matteo. Il livello del Po è proporzionale all'intelligenza dei ferraresi votanti destra. Joe, io sono ferrarese, buongiorno, non accusatemi di... Nessuno ti accusa di tutto ciò. Ho letto testualmente, ci mancherebbe. Grazie Matteo, una buona giornata.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
7: Popolare Network.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Medio Oriente, dopo il primo round di negoziati in Svizzera, ancora differenze importanti tra Iran e Stati Uniti. Teheran, la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più quella di prima. Gli iraniani, a differenza degli americani, hanno anche negato passi avanti concreti sul nucleare. Andy Burnham si prepara a diventare il nuovo primo ministro britannico, il settimo nei 10 anni seguiti alla Brexit. L'ex sindaco di Manchester prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso a soli 2 anni da una larghissima vittoria elettorale. Caldo oggi, 15 città da bollino rosso, attivata dal governo la possibile cassa integrazione straordinaria per i lavori più a rischio. La bolla di calore sta surriscaldando l'Europa centro-occidentale. Gli esperti di clima avvertono, non è più l'eccezione, è il risultato del riscaldamento globale. Previsto oggi il primo via libera alla deregulation sulla caccia, la legge della destra allarga tempi e luoghi dove si potrà sparare. In rivolta le associazioni ambientaliste supportate da molti esponenti del mondo scientifico. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. La crisi in Medio Oriente, il primo round di negoziati in Svizzera per arrivare a un accordo complessivo fra Iran e Stati Uniti è stato commentato positivamente da entrambe le parti, hanno fatto lo stesso i mediatori, Pakistan e Qatar, ma Teheran e Washington rimangono ancora su differenze, su posizioni molto, molto diverse, molto importanti, a conferma della complessità della trattativa. In studio Emanuele Valenti.
10: Nelle ultime ore le differenze sono state evidenti soprattutto nelle dichiarazioni iraniane. Il capo negoziatore Ghalibaf ha detto per esempio che la gestione dello stretto di Hormuz, lo abbiamo sentito anche nei titoli Alessandro, non tornerà mai più quella di prima. Per i prossimi due mesi, il tempo che Teheran e Washington si sono date per arrivare a un'intesa complessiva, il passaggio sarà libero come prima della guerra, nessuno dovrà pagare. Gli americani sostengono che sarà così anche dopo, gli iraniani, lo abbiamo appena detto, sostengono invece che nulla tornerà come prima. Cosa voglia dire? Non lo sappiamo. Di rientro dalla Svizzera, la delegazione iraniana si è comunque fermata in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. Anche su un'altra questione chiave, il nucleare, è chiara la distanza tra le due parti. Il ministero degli esteri iraniano ha ribadito come non sia ancora stato concordato nulla. Ieri Vance, il vice di Trump, aveva detto invece che Teheran ha accettato ormai il ritorno degli ispettori della IAEA. Poco fa, altra presa di distanza iraniana dalle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti. Secondo la banca centrale, Teheran non è obbligata a usare i primi fondi scongelati, gli iraniani dicono 12 miliardi di dollari, di fondi scongelati all'estero, non sarà obbligata ad usarli per comprare prodotti americani. Ci sono differenze, c'è anche un gioco delle parti a uso interno. Al momento, al netto dell'altra variabile, il Libano, prevale comunque in ogni caso la volontà di non riprendere la guerra.
9: Grazie ad Emanuele Valenti, una situazione dunque ancora molto molto in bilico. Intanto Trump insiste nel suo attacco all'Italia e alla NATO. Dallo studio Ovale, tornato sulla questione dei rapporti con gli alleati europei proprio in relazione alla guerra all'Iran, l'Italia si è comportata molto male, ha detto il Presidente, poi è rivolto agli alleati della NATO nominando Germania e Gran Bretagna, ha detto non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. In Gran Bretagna è tutto pronto per l'ennesimo cambio alla guida del governo. Nel giro di qualche settimana l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, dovrebbe prendere il posto di Keir Starmer, che si è dimesso ieri dopo soli 2 anni da primo ministro. Un passaggio di consegne tutto interno al partito laburista. Sono passati 10 anni dalla Brexit. Oggi ricorre tra l'altro appunto il 10° anniversario. Gli ultimi sviluppi confermano la crescente instabilità politica per il paese. Sentiamo dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
11: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
12: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
11: Keir Starmer è ormai il passato, 6° primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
13: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
11: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo, più che un cambio di strategia rispetto a Starmer, sarà almeno all'inizio un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
9: Adesso andiamo a vedere a Bruxelles dunque quali sono le possibili ricadute per i rapporti non facili con l'Unione Europea. Il servizio.
14: A 10 anni dal referendum che ha sancito l'addio del Regno Unito dall'Unione Europea, sembra sempre un giorno della marmotta. Un nuovo governo britannico arriva, promette un reset dei rapporti con Bruxelles, l'instabilità lo travolge, via da capo con un nuovo premier e un nuovo equilibrio da ricostruire. Le dimissioni di Starmer creano l'ennesimo momento di instabilità per i rapporti tra le due sponde della Manica, Dopo 2 anni in cui, in verità, l'UE poteva contare su un interlocutore credibile, solido e allineato sulle priorità di supporto all'Ucraina, rafforzamento della difesa europea e riavvicinamento per una soluzione ad hoc per il Regno Unito post-Brexit. Ormai scartato il ritorno nell'Unione, se mai è stata un'opzione, si tendeva verso una reintegrazione di mutuo interesse, dalla mobilità giovanile all'energia, dalla difesa al sistema di scambio di quote di emissioni di CO2. Sembrano lontani i tempi di Johnson e Sunak, ma all'orizzonte c'è lo stesso spettro di 10 anni fa, quel Farage che aveva guidato con successo la campagna Brexit e che ora, alla testa di Reform UK, aspira a Downing Street numero 10 per ultimare la sua vendetta contro l'eterno nemico Bruxelles e tagliare ogni ponte. Certo, non sembra questa la prospettiva, con il sindaco di Manchester Andy Burnham che, se diventerà premier, dovrà concludere il processo di reset e mettere davvero fine alla Brexit. Ma intanto il vertice UE-Regno Unito, che si doveva tenere a settimane, è slittato, in attesa di capire cosa succederà al termine di questo nuovo ciclo di instabilità nell'ex membro UE, che non trova pace. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
15: A Montreal, in Canada, 3 persone sono morte in una sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante ed è stato poi colpito a sua volta dalle forze di sicurezza. Un altro agente è rimasto ferito. È successo in un quartiere della città con una forte presenza ebraica. Secondo alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato un lungo manifesto, un documento scritto dall'autore della sparatoria e centrato sulla misoginia. Sono 15 oggi in Italia le città da bollino rosso per il caldo estremo che sta investendo buona parte dell'Europa, soprattutto quella occidentale. Il governo, nel decreto infrastruttura, ha inserito ieri sera delle norme che permettono alle aziende di attivare la cassa integrazione straordinaria per le attività che più risentono delle temperature eccezionali, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. In Europa a soffrire di più sono Francia, Germania, Belgio ed Inghilterra. In Francia oggi l'ondata di calore dovrebbe raggiungere un picco e la metà delle regioni è in allerta massima. Una situazione che allarma, ma che gli esperti non definiscono eccezionale. Con il cambiamento climatico, dicono, è la nuova normalità, ondate di calore cui spesso seguono precipitazioni altrettanto estreme. Sentiamo il fisico e climatologo Antonello Pasini.
16: Il problema è che il clima ha un'inerzia, noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, quindi queste situazioni, siano esse di ondate di calore, siccità, siano esse di precipitazioni violente, ce le terremo ancora per parecchi decenni, insomma. Quindi a queste cose dobbiamo adattarci, adattare le nostre città, farle diventare più verdi, questo è importantissimo, perché il verde da un lato diminuisce la temperatura nell'isola di calore della città e dall'altro l'aria, come dire, il terreno verde invece che quello cementificato e asfaltato riesce anche a assorbire buona parte di questa pioggia violenta che quindi si infiltra nel terreno, altrimenti questa scorre in superficie, le strade diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa. Quindi da un lato dobbiamo adattarci a queste situazioni, dall'altro però attenzione, perché l'adattamento ha un limite, cioè a un certo punto noi dobbiamo, come dire, gestire qualcosa che è inevitabile, che è inevitabile, queste cose ce le teniamo, ma dall'altra parte evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare a scenari climatici così brutti che non saremo più in grado di difenderci e di adattarci. E allora ovviamente bisogna mitigare, cioè cosa fare? Diminuire al massimo le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile. Bisogna assolutamente, come dire, mettere alla base il dato scientifico.
15: Dicevamo che tra i paesi più coinvolti, oltre alla Francia, c'è la Germania.
17: A temperature così alte i tedeschi non sono certo abituati. 36 gradi a Berlino, 38 a Monaco di Baviera, fino a 40 a Colonia. I picchi più alti sono attesi verso la fine di questa settimana, quando il termometro si avvicinerà un po' ovunque a quota 40 gradi. E questo in un paese nel quale l'aria condizionata a casa non ce l'ha quasi nessuno e anche negli uffici è più un'eccezione che la regola. Il caldo viene considerato qui come una specie di calamità. Lo dimostrano prime fra tutte le scuole, dove in questi casi vige la regola tanto amata dagli studenti del hitzefrei. Se entro le 11 di mattina le temperature raggiungono i 25 gradi, la durata delle lezioni viene ridotta da 45 a 30 minuti. Se negli uffici la temperatura raggiunge 26 gradi, i datori di lavoro devono assicurare ai loro dipendenti bevande fresche e turni di riposo aggiuntivi. In alcune regioni, sopra i 30 gradi valgono regole speciali per chi è costretto a lavorare all'aperto. E anche gli agricoltori iniziano ad adeguarsi al generale aumento delle temperature, coltivando ad esempio chivi al posto delle mele o uva anche nel nord del paese. Lungo la Valle del Reno, inoltre, dove tradizionalmente fa più caldo, sono spuntate le prime piantagioni di ulivi. Da Berlino, per Popolar Network, Walter Rauer.
15: Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al voto, una legge che le associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato spara tutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Oggi pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, si terranno quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale, poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con la discussione oggi le associazioni ambientaliste faranno un presidio di fronte al Pantheon. Non lasceremo nulla di intentato per contrastare questo attacco istituzionale agli animali e all'ambiente, preannunciano le associazioni, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni e parlando di tutela del creato. Anna Maria Procacci è consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'ENPA.
18: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile tutti insieme, diciamo, contro il disegno di legge 1552, le firme a quanto mi risulta sono quasi 500.000, diciamo la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico così motivato, competente e generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia, che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
15: Vedremo dunque come andrà. Intanto oggi ci sarà il voto finale sul piano casa, il decreto del governo che va convertito in legge entro il 6 di luglio. Alla Camera oggi ci sarà, poi il testo passa al Senato e ci sarà anche una manifestazione dei sindacati degli inquilini davanti al Parlamento. La critica che fanno, condivisa dall'opposizione, è che questo piano non affronta l'emergenza abitativa, una delle grosse questioni sociali del Paese. Il mercato dell'auto, i dati sono di poco fa, europeo, ha visto a maggio una crescita del 3,6% rispetto a maggio dell'anno scorso, in controtendenza Stellantis, che ha realizzato invece un calo del 2,3%. In questi giorni in Parlamento si stanno tenendo le audizioni sulla situazione del gruppo, in particolare su quella degli stabilimenti in Italia. L'amministratore delegato Filosa la scorsa settimana ha descritto una situazione che non spazza via affatto dubbi e timori. Oggi tocca in audizione ai sindacati. Ieri sera all'Orizzonte Luigi Ambrosio ne ha parlato con la deputata del Movimento 5 Stelle, già sindaca di Torino, Chiara Appendino.
19: Filosa è stato molto deludente. Noi ci aspettavamo un'inversione a U rispetto a quella politica dell'amministratore delegato precedente, che era Tavares, che aveva fatto più casse integrati che automobili, e invece purtroppo è arrivata una sorta di conferma sia nel metodo sia in quello che ci è stato raccontato, che è totalmente distante dalla realtà. Cioè gli investimenti non sono chiari, la cassa integrazione continua e non c'è un futuro per gli stabilimenti, e questo significa un dramma evidentemente e una perdita di valore per quella che è una filiera importantissima, lo dico anche da torinese, per il nostro paese. Penso che oggi sia fantascienza non pensare che lo Stato abbia il dovere morale di entrare a proteggere quei settori che sono strategici. Abbiamo politiche industriali inesistenti, intere filiere che stanno scomparendo, grandissime transizioni di fronte, e io mi chiedo, se lo Stato non entra qui a tutelare i nostri asset strategici, a tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro, centinaia di migliaia di euro di investimenti, anzi parliamo di miliardi, che cosa ci sta a fare? Tra l'altro fa ridere che un governo come quello che si definisce patriota e sovranista e si è inventato la tutela del Made in Italy sta svendendo le nostre partecipate.
15: I risultati delle partite dei mondiali di calcio: nella notte la Francia ha battuto l'Iraq per 3-0, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal, poco fa è finita Giordania-Algeria 2-1 per gli algerini. Ieri l'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0, doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore ai mondiali di tutti i tempi. Nessun cambiamento nelle previsioni meteo di oggi, qualche nuvola al nord con possibili brevi temporali sui rilievi, per il resto soleggiato con temperature sui livelli elevati di questi giorni. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8:30. Buona giornata.

E con questo effetto Morgana rientriamo dopo il GR di Popolar Network, un disco del 1999, il progetto è Peace Orchestra, uno dei tanti parallelismi a Kruderdorf Meister, infatti la label è l'austriaca G Stone. Suoni che potrebbero essere cari al DJ Manuel Mitoli, che potrete ascoltare domani sera all'Open Deck di Comini Express insieme ad Andrea Muzzi, insieme a me saremo presenti, anche voi ascoltatrici e ascoltatori, portate i vostri vinili per una playlist, una console aperta e condivisa al Comini Express, ne parleremo anche nel Last Minute di domani.

Comini, dove ho incontrato per la prima volta dopo averlo sentito telefonicamente Pasquale Palmieri, intellettuale, professore, compagno e grande amico del Breakfast Club. Pasquale, sei in ascolto, tra un po' c'è il Mood Groove, grande appassionato di pallacanestro, porta dei contenuti sulla pallacanestro in un meridione che è in crescita, ha visto Caserta portare lo scudetto e arrivare in Europa. Uno speciale su Oscar Schmidt è stato condiviso con Pasquale Palmieri, ricordando i Mood Groove recenti.

Vi anticipo anche che se ho capito bene, se ho inteso bene, oggi è l'ultima puntata 2025-2026 per This Is Rock and Roll Radio con Andrea Gozza e Angela Zocco, quindi questo dalle 10.30 alle 12.30, sempre su Radio Città Fujiko. La nostra playlist procede sempre con queste sonorità, queste intensità estive per dare colonna sonora di stagione, per avvicinarsi al Mood Groove, per ricordare giovedì la festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko al Parco della Montagnola.

Apertura alle ore 18, giovedì 25 giugno, che è anche San Guglielmo, tra l'altro. Beh, casualità, cinquantenne, antenne, festa dei 50 anni per Radio Città Fujiko, presentazione del libro Come alla radio, il fumetto con le storie di questi primi 50 anni, DJ set con i DJ di Radio Città Fujiko, concerto, balotta continua presso Montagnola Repubblica, al Parco della Montagnola, l'apertura alle ore 18. Quindi vi aspettiamo, questo giovedì.

Ritorno del Move to Groove in occasione del terzo anello dei New York Knicks. Non si può parlare di New York senza parlare delle origini dell'NBA, quindi le origini dello sport che è stato il più bello del mondo, al che la BAA e la NBL, la loro fusione, la nascita dell'NBA e poi New York. Perché New York? Beh, per diversi motivi, ma non solo, dal Texas anche San Antonio. Tra l'altro San Antonio a modo suo è protagonista del quiz per avere il manager a canestro di Gianluca Gualducci, perché tutto quello che sai o dovresti sapere sul basket ti rende un professionista migliore. Quindi perché no? La possibilità di arricchire in questo modo la vostra biblioteca. Non dico la nostra, perché io questo libro l'ho già letto, e non solo, ne ho un'altra copia che metto a disposizione in occasione di questo Move to Groove di oggi, martedì imprevedibile 23 giugno. A tra poco allora, un po' di musica, pubblicità, tornano i Freak Power con On My Mind e pubblicità, poi Move to Groove, il parquet di Radio Città Fusico is back.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Suona bene e sa di buono.
8: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
7: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
8: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Dopo 53 anni i New York Knicks sono di nuovo campioni NBA. E lasciatemelo dire, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Mai proverbio più azzeccato.
1: Buongiorno a te, che bello risentire la tua voce, caro Paolo. Paolo Onofri, redattore del Move to Groove, che sa prendere i suoi spazi, entrare al momento giusto, portare un supporto, uscendo dal pino, come si suol dire. Per un po' il Move to Groove è stato in panchina, ora tornerà protagonista per questi martedì. C'è sempre e comunque la rubrica dedicata al grande basket. Se parliamo di New York e il perché la vendetta è un piatto che va servito freddo, beh, dobbiamo tornare alle origini, un passo indietro al 1891, nascita del basket a Springfield nel Massachusetts. Il professor Naismith, per tenere allenati gli atleti di baseball, si inventa questo gioco portando canestro all'interno di un paniere per le pesche. E poi arriva nel 1935, un bel salto. Fino a quel momento la pallacanestro era considerata un divertimento per tenere impegnati gli studenti, gli atleti di baseball e di altri sport come l'atletica, come il football americano, quindi un motivo per muoversi all'interno, indoor, nelle palestre. Ma nel 1935, quindi in mezzo c'è il primo conflitto mondiale, nel 1935 tutto ciò poi può diventare qualcosa che prende piede, passione, voglia di partecipare, e nasce la National Basketball League. È un aspetto che metterà insieme anche diversi imprenditori. Pensate che all'epoca c'erano gli sponsor, la General Electric, la Firestone, i pneumatici, no? E quindi atleti che si ritrovavano con queste franchigie che già mettevano in evidenza lo sponsor. Ma una svolta importante arriva nel 1946. Perché? Perché nasce una lega che non è esattamente antagonista, però ha un'idea. Dice, ma la pallacanestro poi nei college con i giovani ha un successo strepitoso. Perché non creiamo una lega che è direttamente in contatto con i college? E nasce la Basketball Association of America, con un collegamento diretto con i college. Le due leghe si incontrano, non sono poi così rivali, e nel 1949 ufficialmente imprenditori da New York e da Boston decidono di fondare la National Basketball Association come la conosciamo tuttora. Poi ci sarà la ABA, ma ne parleremo, che è questa piccola ma bellissima eresia che nascerà un 25 anni a seguire circa. Ma restiamo alla NBA. I primi a fondare la NBA furono imprenditori direttamente in contatto con i college, con franchigie, con possibilità commerciale, ovviamente negli Stati Uniti d'America, tra Boston e New York. Perché sottolineo queste città? Non perché siano le franchigie che nel cuore abbiamo io e Paolo, ma perché sono oltretutto, non solo dall'inizio, dalla nascita della NBA esistenti, hanno anche un'altra peculiarità: non hanno mai cambiato sede e non hanno mai cambiato neanche il nickname. I Knicks e i Celtics resteranno dalla nascita della NBA sia come sede sia anche come nomignolo che contraddistingue la franchigia. New York, beh, a dispetto di un'esistenza lunghissima, portano tre titoli. 2026 è l'ultimo titolo. Sì, un po' fredda la vendetta, ma indubbiamente ha avuto dei percorsi di storicità nello sport fondamentali. Un po' come il bebop che ascoltiamo in apertura di playlist da The Quintet, no? Che vedeva musicisti come Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Max Roach, Charlie Mingus. E quindi direi di iniziare proprio agli albori. Ho parlato di un 1949 nascita dell'NBA, 1954, passando per il 1950, perché arriveranno i primi giocatori afroamericani all'interno dell'NBA, e quindi con il grande bebop si va a partire con la playlist per questo speciale Move to Groove New York Knicks. A tra poco. Salpinaz, Salpinaz.
2: It was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. I sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts.

0: Esattamente, Willy, come dicono in America, finalmente la benedetta scimmia dalla spalla, i tifosi newyorkesi se la sono levata.
1: E in effetti, beh, pensate che il primo anno di NBA ufficialmente, poi è 1947, poi NBA come NBA è 1949, i primi campioni furono i Philadelphia Warriors, e per quello che sottolineo la città, anche il nickname della franchigia stessa, perché i Philadelphia Warriors ora sono i Golden State Warriors, la squadra di Philadelphia saranno i 76ers, mentre invece Boston e New York resteranno quelli sempre e comunque. Primo grande dominante arriverà da Minneapolis, un altro aspetto, Minneapolis sono i Lakers, mentre ora la franchigia è a Los Angeles, però nasce nella città dei Grandi Laghi, e per quello che si chiamano i lacustri come nickname da Los Angeles, perché arrivano da Minneapolis, Minneapolis Lakers. Il grande fu un bianco fortissimo, un giocatore dominante, George Mikan o Mikan. Dal 1950 i primi giocatori afroamericani e dal 55-56 un dominio bostoniano con l'immenso Bill Russell, con questi scontri titanici con Will Chamberlain, dai Minneapolis Lakers, prima dai Philadelphia Warriors, insomma saranno un primo proto-rivoluzione in ambito NBA che porterà poi lo sviluppo di quella che io definisco l'ufficiale rivoluzione cestistica, che nascerà con l'arrivo di Larry Bird e Magic Johnson dal 79, avrà un termine importante con Michael Jordan, da lì in avanti un percorso altrettanto importante e bellissimo di normalizzazione, e poi lo sappiamo bene come stanno andando e come sono andate le cose. Oh, vi ho fatto 60 anni di storia, li ho racchiusi veramente in pillole. New York, un grande momento ce l'ha con Willis Reed. Willis Reed è questo centro fortissimo che Mancino, numero 19, avrà l'onore di portare i primi due titoli nella grande mela. Uno in particolare in cui Willis Reed è storia, si presenterà al Madison che non doveva neanche uscire di casa, si fa portare antidolorifici di un'intensità tremenda a una gamba, gira per il campo e non cammina, va a zoppo galletto, ma avrà la forza di portare le prime due realizzazioni contro i Lakers. Vedendo questo stoico esempio, i compagni di squadra di Willis Reed saranno indemoniati e porteranno la vittoria, il primo anello, siamo negli anni 70 mi pare, ai New York Knicks, e da lì un'immediata vittoria e poi il buio. Eh sì, perché negli anni di grande rivoluzione New York non è che abbia avuto, però la analizzeremo insieme, non è che abbia avuto più nel periodo di normalizzazione, ma nella grande rivoluzione cestistica New York ha avuto qualche difficoltà perché ha sofferto la presenza sull'Atlantic Division di due grandi franchigie, quella di Boston e quella di Philadelphia, quindi di Julius Erving, di Bobby Jones, di Maurice Cheeks, di Larry Bird, di Kevin McHale, insomma aveva delle rivali non indifferenti e quindi un po' in sofferenza. Nel periodo poi di un arrivo fondamentale, sarà un giocatore fortissimo ai tempi dei college, anche parlando con Adam Filippi, guarda Willy, Pat Ewing è stato il giocatore probabilmente che a livello di NCAA, a livello di college, ha spostato di più. Da Georgetown arriva a New York e sarà una svolta, ma diamo importanza anche a New York, diciamo, e definiamoli fratelli minori, perché hanno avuto e come degli atleti di grande importanza. Uno era il re, si chiamava Bernard King, e nel mio personalissimo Dream Team è presente. Ne parleremo tra poco. Intanto Thelonious Monk con John Coltrane al Carnegie Hall. Siamo sempre in tema newyorkese con questo brano. Natti, ascoltiamo un po' di musica. E pensate, quando New York vinceva il primo anello, nascevano, e qui parte il quiz, i Dallas Chaparrals. Guardate un po', insomma, fate una ricerca, che nomignolo è Chaparrals, perché poi diventeranno gli Spurs, cambieranno sede da Dallas, non esisterà più Dallas. Dallas negli anni 80 prenderà il nome dei Mavericks, ma è un'altra franchigia, una nuova franchigia. I San Antonio Spurs invece originariamente erano nella NBA, questa eresia bellissima che è durata poco, ma della quale vorrei saperne di più. E con altre quattro squadre poi arriverà la NBA, allo scioglimento della NBA. Esattamente saranno San Antonio, Indiana, New Jersey, prima New York, i Mets, la squadra di Julius Irving, e Denver. Allora, il nickname dei Chaparrals, scritto, beh, adesso l'ho pronunciato male, non so, però Chaparrals, beh, che animale è? E soprattutto, una volta che, perché sapete, no, gli Atlanta Hawks sono i falchi, i Cleveland Cavaliers sono i cavalieri, i Golden State Warriors sono i guerrieri, potrei andare avanti a oltranza, Milwaukee Bucks, i cerbiatti. Ma questa squadra, i proto San Antonio Spurs, che erano a Dallas, sempre nel Texas, e si chiamavano Chaparrals, che animale era? E quando avete trovato questo strano e simpaticissimo animaletto, mi dite anche il personaggio che interpretava in un famosissimo cartone animato? 333-180-9494. Non è così difficile, eh?

Sembra difficile, ma non è un quiz così difficile. Daremo spazio in playlist anche al Texas con San Antonio, che nasce a Dallas come franchigia, poi dopo poco tempo passerà addirittura a rappresentare tutto il Texas, i Texas Chaparrals. Arriverà San Antonio nell'NBA e si farà chiamare gli Speroni, the Spurs. Chaparrals è un animaletto particolare, un animale, ecco, che viene identificato in un cartone animato che conosciamo tutti.

State scrivendo in tanti, mi sa che è già arrivato il vincitore. Adesso devo fare un po' d'ordine, però ho già letto il... No, non è Picchio Picchiarello, ci assomiglia ma non è Picchio Picchiarello, è della famiglia dei cuculi. Mentre invece per noi questo personaggio era uno struzzo. No, non è uno struzzo, è della famiglia dei cuculi.

bellissimo messaggio che arriva dalla Toscana, da Prato, da Andrea. Leggeremo domani perché è veramente esteso. Intanto grazie. Non è Picchiarello, Dino, ci assomiglia, ma non è Picchiarello. Vediamo se è arrivato prima Iarno. È arrivato prima Iarno. Bibip, esattamente, era Bibip di Wile E. Coyote. L'ispirazione è presa da un Chaparral's, questo animaletto velocissimo. Se voi cercate l'immagine del Chaparral's così definito, è Bibip, è identico.

Anche lì non risponde esattamente, ma arriva un pochino più tardi, ecco, arriva puntuale invece per aggiudicarsi per un minutino Jarno, mi pare, da Calderara, che ne dà anche una definizione della famiglia, la famiglia dei cuculi, esattamente, bravo Jarno.

Per onore al merito anche a Dino, che picchio picchiarello. Woody Woodpecker. No, no, no. Allora, siamo arrivati a una New York in difficoltà, dietro a Boston, dietro a Philadelphia, però con un grandissimo re, Bernard King, uno dei realizzatori più importanti, uno dei giocatori più forti nel mio dream team personalissimo di rivoluzione cestistica. Probabilmente è la pura, la piccola più forte, di cui abbiamo parlato più volte. Numero 30, il fratello Albert King verrà a giocare in Italia. Da New York verranno a giocare in Italia Louis Orr, incompreso, giocatore tecnicamente eccezionale, sempre nella New York un pochettino debole. Seguono guardie come Rory Spurr, un'onesta point guard. Abbiamo Ray Williams, lo squilibrato fratello del grande Gus Williams. E poi Bill Cartwright, un centro di 2,16, giocatore molto longevo e molto particolare. A me piaceva tantissimo averne. Ma la svolta arriva con Patrick Ewing. Vicino a Patrick Ewing ci saranno giovani come Mark Jackson, un playmaker tozzo ma estremamente dinamico, e poi atleti che lo porteranno a delle finali di conference, che purtroppo è per quello. Penso che sia per questo, vero Paolo, che tu dici la vendetta è un piatto che va gustato freddo, perché si è scontrata prima con Boston e con Philadelphia e non emergeva, poi ha trovato la dinastia di Michael Jordan con Chicago, insomma non riusciva mai, proprio per questi aspetti storici cestistici, ad arrivare a un risultato importante. Arriva con Patrick Ewing, giocatore tecnicamente eccezionale, 2,13 metri, mani morbidissime, visione di gioco, atletismo, intensità. Certo, magari un pizzico di determinazione in più, ha sempre sofferto giocatori come Hakeem Olajuwon ad esempio, ma tecnicamente un mostro di eleganza e di forza assieme. E ricordo anche il fratello di Dominic Wilkins, anche lui non proprio un esempio per quanto riguarda la disciplina, ma giocatore molto forte, Gerald Wilkins. E quindi, che dire, i percorsi di New York, fino a quando ho conosciuto io i New York Knicks, questi sono arrivati alle finali di conference, non oltre, appunto, prima per Boston e Philadelphia, poi per Chicago. In questo caso 2026, finalmente sono arrivati, e giustamente, a quel meritato anello. L'unica cosa che so, chiedo lumi a Paolo, che San Antonio certe partite le ha proprio buttate via, le ha cacciate nel rusco, come si dice a Bologna. Vorrei saperne di più, ma sono certo che Paolo mi saprà dare indicazioni azzeccate. Beh, abbiamo dato spazio in musica a New York, ora lo diamo anche al Texas, con un grandissimo chitarrista sottovalutato, Melvin Sparks, con questo brano The Texas Twister. A tra poco.

No, due parole su Bernard King, che poi sfortunato si fece male tremendamente a un ginocchio quando era all'apice della carriera. Fu scambiato a Washington nei Bullets, quando ancora si chiamavano così, e fece delle grandi stagioni anche a Washington, però già più limitato per l'infortunio. Vinse una classifica marcatori della NBA con una media veramente molto importante prima dell'infortunio. Un giocatore incredibile, capace nell'avvicinamento a canestro, nel primo passo, una mano dalla media distanza infallibile, un'intelligenza cestistica importante, un uomo franchigia, insomma un giocatore che nella posizione di ala piccola, nel periodo che io ho come visione, il vero periodo della pallacanestro, sapete che come ala piccola pura faccio fatica a trovarne uno meglio, faccio fatica, ci sto pensando, magari ditemelo voi se avete in mente qualche super cestista dell'epoca.

0: Diciamo che San Antonio ha peccato molto di inesperienza, squadra molto giovane, ha sempre avuto dei vantaggi oltre la doppia cifra, ricordiamo in gara 4 addirittura era sopra di 29,
1: allucinante,
0: ma si è fatta sempre rimontare e i Knicks gli hanno sempre bagnato il naso sul finale delle partite. San Antonio è una squadra molto forte, secondo me hanno il futuro della NBA in squadra, Victor Wembanyama, ma non era ancora il loro momento, arriverà e secondo me anche molto presto, che secondo me è tra i primi 5 realizzatori tutti i tempi NBA. Si disfa il ginocchio, 2 anni fermo per stop, avrebbe giocato anche insieme a Ewing e chissà che squadra ne sarebbe uscita. New York non ci crede più e lo cede a Washington e da lì la rinascita, addirittura ritorna anche a un All-Star Game,
1: sì.
0: E torna a veleggiare come grande capocannoniere, ma purtroppo gli anni migliori erano già alle spalle. Comunque per me Bernanke è un fenomeno.
1: Passano in tanti a New York in quegli anni, Larry Johnson, Xavier McDaniel, Kiki Van de Weeg, che giocatore anche lui, insomma ne passano diversi, però il percorso dell'epoca è quello. In seguito io non so dirvi altro, perché come vi ho detto, per me certi periodi poi è anche per quello che purtroppo il Mood Group ha preso uno stop. Da lì a seguire certamente ci sono stati motivi di crescita, è arrivato l'anello. Wembanyama ne sono affascinatissimo, ecco, io Wembanyama vorrei vederlo trattato come trattavano Samson, non so cosa ne pensi, Paolo, magari facciamo conversazione a distanza perché è importante. Chiaro che a me Wembanyama ricorda tantissimo il mio idolo Ralph Sampson, 2-24, che nella finale NBA comincia a portare palla contro gli immensi Boston Celtics, ma nulla può fare, nonostante un grande Robert Reed, una coppia incredibile, due giocatori così sottovalutati ma così forti al contempo. A me piacerebbe, sarebbe piaciuto, perché io ho visto Wembanyama, certo, prende la palla di qua, però avrei voluto una difesa, una di quelle difese come portavano a Samson, che lo bussavano di santa ragione. Adesso le cose sono un pochettino cambiate, con tutto il rispetto per Wembanyama, che per me resta un giocatore fortissimo. Andiamo in pubblicità, poi andiamo a San Antonio anche, visto che ho aperto il discorso con Wembanyama.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Tex-Mex in questo caso, Got Myself a Goodman, Pooch and the Latin Soul Brother, un po' di Texas anche in questa colonna sonora, dopo il jazz, ovviamente New York, una capitale, abbiamo ascoltato Thelonious Monk, il quintetto di Charlie Parker e Dizz Gillespie. Comunque, se volete sentir parlare di pallacanestro, secondo me, sarò presuntuoso anch'io come San Antonio, per me quando c'è il martedì e Mood Groove. Qua sentite parlare di pallacanestro, poi. Anche San Antonio è stata presuntuosa, scrive Lino, però lei è molto giovane, io no. Non si può perdere un match che all'intervallo sei sopra di 25, 9 minuti dalla fine a più 20, poi Knicks specialmente on un big, spero di averlo pronunciato bene, non in quel match, erano in missione, credo, si riuscirà, non credo che si riusciranno a ripetere, adesso leggo un po', non è venuto benissimo con il T9, però Lino, grazie di cuore. C'è stata un'altra star dei Knicks che abbiamo rischiato di vederlo a Bologna, al Falco, e Connie Hawkins, poi è stato un po' in vacanza a Bologna, Connie Hawkins, grandissimo giocatore.

0: scusate un po' di fuori onda, però mi interessava questo messaggio di Paolo, dimenticato di abbassare il cursore, quindi qualche anticipazione c'è stata, però interessante questa analisi tra Wembanyama e Sampson.
1: Quello che dico ogni tanto sui vari social di pallacanestro da due anni a questa parte, tutti impressionati da questo giocatore mai visto su un parquet, signore, io negli anni 80 ne ho visto uno uguale e forse anche un pelo più forte, ma come al solito i ridolini e le pernacchie di gente che magari non sa neanche chi sia Ralph Sampson li ho beccati a sfinimento.

0: finalmente quest'anno era l'anno dei Knicks qua di missione, e finalmente anche la Dea Bendata si è schierata con la squadra newyorkese, in quanto io ho visto anche dei gran tiri, i classici in and out, che però andavano in proprio autentiche preghiere entrate nel canestro. Era proprio l'annata di New York.
1: Come diceva il grande Dan Peterson, ehi, quella palla ha le gambe?

0: Onore al merito anche a San Antonio, gli abbiamo lasciato la posizione d'onore e anche il quiz, se vogliamo, con Bip Bip dal Texas in questi canyon, no? E gli Spurs però arrivano quando ci sarà il passaggio ufficiale NBA, sarà una delle quattro franchigie ad arrivare ufficialmente nella National Basketball Association. Il più grande per me, anche questo è nel Dream Team mio personalissimo, tutti e due grandissimi come Bernard King, anche e sarà in copertina della puntata. Se io parlo di San Antonio, signore e signori, l'Icemano giù il cappello davanti al più grande realizzatore, George the Iceman Gervin. L'abbiamo visto a Roma a fine carriera. Allora, di Gervin mi sono studiato le statistiche, c'è una roba impressionante. Lui fa tutta una carriera, chiaramente, tanti anni a San Antonio, vince non so quante volte la classifica marcatori, poi si fa il classico ultimo anno a Chicago. Allora, lui a Chicago chiude la sua carriera con 16 punti di media a partita in NBA. Cioè, voglio dire, quando uno è un realizzatore, ce l'ha nel sangue, la mette dentro, non c'è niente da fare, non esiste che sia un'ultima parte di stagione, è andata ampiamente in doppia cifra.
1: Un altro che entra nei primi 5 realizzatori, sì. Ice Gervin, Bernard King, Adrian Dantley, Alex English e per me anche Carmelo Anthony, i primi 5 realizzatori tutti i tempi NBA a discapito della gamma dei movimenti che avevano in faretra. Gente nata per segnare.
0: Uno degli ultimi Mutu Groove, ricordo che ho fatto uno speciale sul finger roll, movimento che ha inventato George Gervin, è un sottomano praticamente. Cos'è un sottomano? È una realizzazione che viene portata in conclusione di avvicinamento a canestro con l'appoggio della palla facendola partire appunto da sotto, non è il classico tiro come lo immaginiamo spezzando il polso, no, è portandola a mo, lo dico scusate, di vassoio, ecco. E voi direte, ma com'è possibile a difesa schierata realizzare in questo modo con dei giganti che ti ostacolano? Gervin aveva questa particolarità, lui sapeva prendere il tempo per battere la difesa, quindi intuire quando il difensore avrebbe saltato per ostacolare e prima o dopo andare controtempo a questo ostacolo, uno spettacolo per gli occhi vederlo. E poi è brutto dire come un vassoio perché non c'entra niente, infatti è finger roll, è accarezzare la palla facendo rotolare la stessa sfera sulle dita. Grande sensibilità di mano e intuizione di sensibilità occhio-mano per la realizzazione tipica di George Iceman Gervin, più una mano infallibile appunto, un giocatore incredibile. Beh, non solo, perché comunque San Antonio, ricordiamo che negli anni di grande basket, perdonami Paolo, era superiore a New York. Lei è stata limitata dallo strapotere dei Lakers, stiamo parlando della costa sul Pacifico, sulla West Coast della NBA come conference. Johnny Moore, playmaker, George Iceman Gervin, guardia tiratrice, Mike Mitchell, l'abbiamo visto in Italia, beh, diciamo che i due avevano tranquillamente oltre che 60 punti nelle mani. Un altro giocatore che abbiamo visto in Italia da San Antonio, Gene Banks, purtroppo è arrivato in Italia già gravemente limitato, insieme ad Artis Gilmore, anche su di lui. Ma sapete che sul americani che in Italia hanno avuto uno spazio e hanno lasciato un'impronta indelebile, magari nel prossimo Move to Groove tra New York e San Antonio lo faremo. Da San Antonio ad esempio Luis Orr, sottovalutatissimo, che a me piaceva tanto, e poi da San Antonio, da New York Luis Orr, da San Antonio Mike Mitchell, Artis Gilmore, Jim Banks, George Gervin, cioè praticamente il quintetto di San Antonio è arrivato in Italia.

Sante, Sant'Antonio negli anni 80 era una signora squadra. Gli mancava sempre il cosiddetto centesimo, sì, per fare la lira. Ci, sì, provarono prendendo anche Gilmore Artis, uno dei migliori pivot tutti i tempi, da Chicago per combattere lo strapotere fisico di Kareem Abdul-Jabbar sotto canestro, ma purtroppo non andò a buon fine. I Lakers ebbero sempre la meglio, ma Sant'Antonio squadrone, e anche squadrone di futuri giocatori che poi vennero a giocare anche nei nostri campionati.

Gli ultimi minuti li dedico alla normalizzazione, un giocatore che non ho mai visto per intero, però spesso Kevin McHale, il 4 più forte in assoluto, e molti mi dicono: guarda Willy, se puoi su YouTube guardati Timothy Duncan, perché veramente ti piacerebbe tantissimo. Io sinceramente non sono mai riuscito a approfondire lo studio su questo grandissimo giocatore, indubbiamente. Pensate che San Antonio ha vinto più titoli che New York poi alla fine, quindi indubbiamente è un grande cestista, ci mancherebbe, soprattutto in coppia. Invece questo me lo sono vissuto, e come, e nel periodo

0: perché la vendetta è un piatto che va servito a fredda. In quel remake di Finale 99 tra San Antonio e New York, appunto, le Twin Towers, Robinson e Duncan ebbero la meglio su quella New York.
1: Ah, ecco perché.
0: Assente del grande Patrick Ewing, secondo me i Knicks in quell'anno lì se la poteva veramente giocare con Ewing a roster, ma purtroppo il tendine d'Achille lo lascia durante i playoff 99.
1: E il format è circolare, come siamo partiti dalla nascita dalla pallacanestro New York con la vendetta che è un piatto che va servito freddo, in conclusione è stato poi svelato il perché con questa ripresa dell'anello a New York, ricordando la finale dove invece i Knicks furono sconfitti causa un brutto infortunio al grande Patrick Ewing. Io vi saluto anche con un messaggio di Lino. Ero militare a Roma l'anno di Gervin, l'impressione che ne ebbi fu quella di un terminale eccezionale, sì, ma un terminale diverso da un Bird, che era anche lui un super realizzatore, ma era anche la colonna portante della squadra. No, ma sono due giocatori diversi, cioè sono due realtà completamente, adesso completamente no, sono comunque due aspetti diversi, eh. Gervin faceva una cosa, la metteva dentro, punto, fine del discorso, ed era bello da vedere, grande tecnica. Se sarà, torna martedì prossimo il Mood to Groove. Io vi ringrazio per la partecipazione, l'attenzione e l'ascolto. Per oggi, imprevedibile martedì 23 giugno, vi lascio con l'Edipo Enciclopedico Liberi Dentro. A seguire avremo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e l'ultima puntata di This Is a Rock and Roll Radio con Angela Zocco, Andrea Gozza, per il 2025-2026 ovviamente. Dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, grazie ancora, l'appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina, edizione straordinaria, domani da non perdere il Voltiamo Pagina, libri a colazione con ospite protagonista in diretta. Grazie Lino, grazie Jarno, grazie Dino, grazie a tutte, grazie a tutti, Paolo Onofri di ritorno, comeback of the year per il Mood to Groove di oggi. Vi saluto, vi do appuntamento a domani alle ore 7, ciao! We'll be right back.

0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi parliamo di matrimoni, te lo dico subito. Perché? Perché insomma, organizzare matrimoni ormai è diventato un secondo lavoro, oltre che un salasso in banca potenziale, no? E cioè non è facile come lo organizzi, dove. Allora, c'è chi ha pensato di semplificare tutto, e bisogna dare atto a chi? No, non è una promozione, questo non è un messaggio promozionale, ma è semplicemente un racconto cronachistico di una iniziativa che ha preso un marchio globale come IKEA, che alla fine estate, fine agosto,
1: prossima,
0: aprirà le porte di 5 store in Svezia, a Malmo, Linköping, Jönköping,

0: De Valle, Karlstad,
1: tutta in Svezia,
0: perché si comincia da lì. Poi vediamo per cosa ospiterà dei matrimoni tra un divano Clippan e una libreria Billy. Quindi offre alla coppia di sposarsi direttamente in un negozio IKEA. È inutile che stai a prenotare, capito, che spendi una marea di soldi, vai lì,
1: ma di
0: gratis,
1: fai...
0: ma ti sposi lì dentro,
1: cioè,
0: dentro
1: col prete e tutto?
0: Sì, c'è, beh, no. Prete protestante, quello che è, sì, sì, sì. Ecco, però è bello perché tu hai già capito il set, il,
1: capito,
0: l'ambiente,
1: ma fai lì anche il rinfresco dopo.
0: Certo. E sì, sì, fai tutto, perché tipo in cucina
1: una ti offrono anche i pasticcini e i salatini.
0: Vabbè, no, quello, quelli li porti tu, è che voglio dire, non è che adesso IKEA si deve rovinare. No. Già ti offre, capito, l'appartamento, ti offre l'appartamentino, no?
1: Sì, vabbè, per un giorno me lo offre, non
0: ho capito, però insomma, invece di stare lì a prenotare la location, il castello ti costa una marea di soldi, capito?
1: Sì, sì.
0: Lì tu c'hai tutto, vuoi celebrare in libreria, celebri in libreria, vuoi celebrare in cucina, nello studio, nella camera da letto, ti offrono qualunque set a disposizione. E l'iniziativa pare che stia avendo un grandissimo successo, perché ci sono talmente tante prenotazioni che non ce la fanno, cioè IKEA ha detto, caspita, ma non pensavamo, tanto che appunto avevano previsto 3 cerimonie per ogni città, per un massimo di 15 coppie, che, ecco, no, il pacchetto tutto incluso, comprende, ti dico anche che cosa comprende, rito civile ufficiale, quindi non religioso, sì, menù estivo IKEA, capito? Ti danno loro il menù estivo per il posto di cerimonia e un regalo speciale agli sposi. Cioè, è una baza, ve lo dico, sposarsi.
1: Sarà un buono per comprare qualcosa lì, immagino.
0: Per comprare Liberia Billy, però voglio dire, al di là di questo, però, insomma, no, sì, capisci, sì, anche una coppia un po'... no, che magari fa fatica,
1: certo, certo.
0: E no, qui no, così ha la possibilità, insomma, se risolve, no, tutto.
1: È sicuramente un'operazione di marketing, sì, ma mi sembra intelligente.
0: Vediamo se anche a Casalecchio, no? Si aprono le porte anche lì.
1: Perché no?
0: Vedremo.
1: No, oppure se altre grosse multinazionali potrebbero rifare...
0: Potrebbero fare lo stesso, perché... No,
1: per dire,
0: insomma,
1: che ne so, Taffo.
0: Taffo,
1: quello delle bare.
0: Ma cosa fai? Matrimonio. 4 matrimoni e un funerale.
1: Esatto.
0: Vabbè. Ok, comunque questi sono i nuovi luoghi dove celebrare le vostre relazioni, le vostre relazioni d'amore, i vostri rapporti.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Va bene.
0: Torniamo domani.
1: È meglio.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
3: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
8: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambi di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

0: E città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e tu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati a tutti.
1: Come forse molti di voi sapranno, oggi è martedì e quindi apriamo con il martedì della Dozza, questo format di lettura ad alta voce di articoli e pensieri scritti dalle persone ristrette. Oggi leggiamo Lo spazio in cella di Pier Loreto Fallanca.
2: E si rientra in cella. Dopo l'aria, l'allenamento, il corso, il colloquio con gli avvocati e con i familiari, alla fine sempre in cella torniamo noi carcerati. Ed ecco iniziamo il tour. Appena entri, hai subito il tavolo, il fedele tavolo dove scrivere, studiare, cucinare, mangiare. È multifunzione, altro che quelli dell'IKEA. Il tavolo va perfettamente incastro tra lo stipite del blindo e gli armadietti dove riporre i vestiti. Gli armadietti sono staccati da terra di 20 o 30 centimetri e coprono più o meno una dimensione di mezzo metro quadro, comprendendo anche il dirimpettaio del tavolo, il termosifone, che come sempre, staccato da terra, lascia un misero spazio di massimo 40 cm di passaggio all'entrata della cella. Ricordiamoci questo dato di spazio incalpestabile, mezzo metro quadro, perché sarà importantissimo in seguito. Se poi ti va bene, sempre sullo stesso lato, ad incastro tra gli armadietti e la branda, fissata a terra e non removibile, c'entra lo sgabello. Così guadagni un po' di spazio per camminare nel salone della cella. Salone che è composto dalle due splendide brande di ferro, stile poltrone e sofà, che si distanziano ad essere generosi di circa un metro l'una dall'altra. E lì in mezzo ci incastri il tavolo, di lato, un po' di sbieco, in diagonale. Così ci entri tu, ci entro io ed anche l'altro per un caffè. Per guadagnare spazio, ovviamente, tocca alzare il materasso di spugna ed appoggiarlo contro il muro nel corso della giornata per metterci sopra i cestini vari, che sono le credenze ed i comodini portatili dei detenuti. Ma quando ti chiudono a chiave la sera, il materasso dovrai pure abbassarlo per dormire. Allora dai e de Tetris per capire dove passare per andare in bagno. Percorsi complicatissimi, stile labirinto, dove diventi il mitologico Teseo e usi il filo d'Arianna per andare in bagno. Bagno che ha la sua porta a 20 cm dalla branda opposta al lato del tavolo e che restringe la stanza fino a ritornare di fronte ai nostri armadietti. E ci siamo. È finita la cella. Siamo tornati all'entrata strettoia tra tavolo e calorifero. Per fortuna che non contano i metri quadri per andare in bagno, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, e semmai domani decidessero che per fare i propri bisogni bastasse mezzo metro quadro, ti immagini che angoscia. Eh sì, perché se ci bastano 3 metri quadri per vivere dignitosamente, chissà quanto grande dovrebbe essere un bagno dignitoso.
1: Grazie Antonella, questo che abbiamo letto è un estratto dall'articolo di Pier Loreto Fallanca che vi consigliamo però di andare a leggere in forma integrale sul sito di Bandiera Gialla, perché è molto dettagliato e va a toccare anche una serie di leggi e modalità con cui si parla dello spazio cella all'interno delle carceri italiane. Però ci tenevamo a leggere appunto queste parole anche per i toni ironici con cui ha riportato questo spazio veramente ristretto, perché va a toccare un nodo molto importante. La Suprema Corte ha stabilito proprio che ai fini del calcolo dello spazio minimo di 3 metri quadrati per detenuto si debba considerare esclusivamente la superficie calpestabile, ovvero quella che permette un normale movimento all'interno della cella, però non devono essere computati gli arredi fissi al suolo, quindi i letti a castello, i mobili pensili, perché chiaramente restringono ulteriormente, ma sono anche degli arredi necessari. Ricordiamo però che nonostante appunto ci siano queste leggi, purtroppo le condizioni sono ancora molto difficili. Abbiamo già riportato qualche settimana fa quella testimonianza da parte di un agente penitenziario che ha raccontato come a Parma un recluso disabile non poteva entrare con la propria carrozzina all'interno della cella perché la porta blindata è stretta e ogni volta, leggo, fermo sulla soglia doveva buttarsi sulla branda facendosi piegare la sedia a rotelle da uno dei suoi tre compagni. Quindi ecco, questo è solo uno degli episodi e è importante ovviamente continuare a parlarne per fare in modo che ci sia un diritto allo spazio e che sia una permanenza dignitosa.
2: Grazie Ilaria, e adesso passiamo a Casa Corticella, che è un luogo molto particolare. Se non ci siete mai andati una visita a Casa Corticella, vale sicuramente la pena, perché è un complesso articolato da più fabbricati che ha realizzato il progetto di accoglienza dei detenuti in affidamento in prova. È affidato alla Fondazione CEIS, è costituito da una casa che è appunto la Casa di Fraternità Religiosa Dioniana, c'è poi appunto questo spazio di accoglienza dove appunto alcune persone soggiornano, massimo 8, e poi infine c'è la Casa del Lavoro affidata alla cooperativa Eta Beta, dove alcuni detenuti in affidamento hanno la possibilità di svolgere alcune mansioni. Ma di questo ce ne facciamo parlare dal coordinatore del progetto Casa Lavoro, il dottor Schein.
0: Come funziona qua? Noi qua espolveriamo dei libri, maggior parte sono i libri alluvionati, non sono libri molto semplici, pieni di fango, a volte anche puzzolenti, eccetera, eccetera. Però ormai siamo specializzati dopo un anno come espolverare, come consegnare ai comuni, eccetera, eccetera, che praticamente diventano più sani possibili rispetto a prima. Quelle macchinari che li vedete, quelle li riescono, fa ottimo lavoro a spolverare i libri, però ci sono dei libri che entriamo dentro pagina che li facciamo. Così quando in comune vogliono mettere dentro il computer, impiegati, per loro molto facile, perché non trovano i polvere, fango, eccetera, eccetera, nel senso che sono in grado di archiviare i libri al miglior modo possibile.
2: Da chi vi arrivano i libri?
0: Questi libri vengono da un'azienda che si chiama Azienda Frate Livi, qua a Castelmaggiore. Quelli lì, grazie a padre Marcello che ha messo contatto con loro, di creare questo sistema del lavoro per i ragazzi, che quelli che vengono messi alla prova, oppure articolo 21 o semiliberi, che le escono la mattina e rientrano la sera dentro il carcere. Questi libri, almeno fino al 2026, già abbiamo programmato tutti i libri che dobbiamo spolverare. Questi sono i nostri lavori. Questi sono arrivati stamattina, quelle pulite, te le hanno portate via, le hanno portate stamattina, che dobbiamo spolverare. Loro chiedono dopo due giorni di consegnare, a volte siamo capaci, a volte no. Comunque ce l'hanno in scadenza, facciamo il miglior modo possibile.
2: Quanto tempo ci vuole per mettere a posto un libro?
0: Se li metti sui minuti, allora un fascicolo qua almeno metti un quarto d'ora, 20 minuti. perché finché devi spolverare dentro a sistemare il miglior modo possibile. Questo
2: e quante persone lavorano qui?
0: Allora, sono io in mezzo, altre due, totale siamo qua davanti, siamo tre che spolveriamo i libri. Io mi sono messo in mezzo perché così non c'è litigi fra loro.
2: E poi al piano di sopra invece c'è un altro.
0: Ci sono altre laboratorie che si chiamano cartotecnica. Quel lavoro ci vuole la precisione al miglior modo possibile, perché quel lavoro, i francesi, non è che adesso io amo i francesi sono molto precisi. A volte me l'hanno mandato anche indietro delle buste che non vanno bene. Noi dobbiamo fare il miglior modo possibile nel confronto dell'azienda, perché ci ha dato la responsabilità, ci tiene la responsabilità. Noi li facciamo meglio del dovuto, così non creare problemi per le aziende.
2: Shain, che cos'è la cartotecnica? Che cosa consiste?
0: Allora, sono delle buste particolari, speciali, che in giro non le trovi. Sicuramente li sono delle società di alto livello, adesso sto esagerando, modello di Giorgio Armani, che devono essere ben precisi, ben curati queste buste qua. Serve precisione, precisione, precisione, di incollare con le colle calde, adesso andiamo sopra così li vediamo, e semplicemente deve essere preciso e di sapere fare. Non sono tutti in grado di fare.
2: E dove vengono mandate?
0: Questo qua vengono mandati, allora, maggior parte del lavoro che facciamo sono in Francia, oppure in Amburgo o Monaco. Questo è in Spagna, poca roba va in Spagna, il resto va in Francia, Amburgo, Monaco. Questo qua. Non penso che l'azienda ce l'ha più capacità, perché ci vuole tanto personale per sistemare questa cosa qua.
2: Una curiosità, il personale che lavora qui come viene contrattualizzato?
0: Allora, inizialmente dal carcere vengono come tirocinio, come uno di loro se viene pagato dal CEIS Art, il lavoro che facciamo si paga il CEIS perché ci tiene del loro pagamento, cioè spesso ce l'hanno anche extra, non è
2: ma questo. Hanno dei contratti di lavoro, quindi all'inizio di tirocinio.
0: Inizio tirocinio e dopo subentra contratti del lavoro.
2: Perfetto.
0: Questo è il lavoro.
2: La norma, perfetto. La norma. Allora ci fai vedere il piano
0: sì.
2: Di sopra. Allora, questa struttura vi è stata regalata, vi è stata donata dalla parrocchia di Corticella.
0: Proprio da parrocchia di Corticella, in realtà con aiuto di padre Marcello e cardinale Zuppi. La fatica che ha fatto è padre Marcello, è tutto in merito suo, perché andare avanti e indietro per sistemare questo tipo di queste tre strutture insieme. Questo è.
2: Ci sono dei volontari che partecipano a questa impresa?
0: La fortuna di questa impresa è che ci sono 12 volontari, anche quelli grazie a padre Marcello per la sua rete delle conoscenze, che frequentano qua a turnazione dal lunedì a venerdì. Questo aiuta moltissimo i signori che escono da carcere ad integrare loro come bisogna stare nel mondo. Cioè non è solo questo dare, avere, qua le danno, però non aspettano niente di avere. Questo è stato il primo motto di questo lavoro qua, integrazione dei ragazzi che escono dal carcere con i volontari. Sicuramente i volontari, ammetto che sono di alto livello della società, non sono pensionati di 500-600 euro al mese che non riescono ad arrivare, e sono di alto livello perché avevano un vero mestiere, sono venuti qua esclusivamente a aiutare a questa gente qua. Questo è stata la fortuna di tutti quelli che vengono qua, questo è.
2: Shain, come è venuto in mente di intraprendere questo specifico lavoro?
0: Questo di nuovo devo dire grazie a padre Marcello, non è che sto aggiungendo qualcosa, ci siamo messi d'accordo insieme di fare questo, perché lui ci teneva molto no? Far uscire gente dal carcere. Questo è il suo obiettivo principale, era questo, di dare dignità alle persone. Spolverare i libri vuol dire che anche spolverare la memoria, hai capito? Cioè tutti quelli che hanno fatto in passato, questo era l'obiettivo particolare, di avere la precisione di questi che riguardano cartotecnica, questi sono le buste speciali che ci produciamo, che lavoriamo. Addirittura anche sabato e domenica i volontari vengono qua a dare una mano extra. Perché quando abbiamo dell'emergenza abbiamo un chat che corrono tutti quanti, come questa settimana eravamo in difficoltà, dobbiamo preparare 13.500 buste, sono arrivati anche sabato e domenica, ringraziando anche Don Giorgio, no? Perché coinvolge tutti quanti di questo mondo del lavoro.
2: Grazie.
1: Grazie a dottor Schein per questo attraversamento di casa Corticella e ora passiamo alla rubrica di oggi, Percorsi di libertà di Fabrizio Pomes.
3: E finalmente mi apri, sono passato la libertà, però la giovanza sento dolore e dignità.
4: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di libertà. Una puntata che, come di consueto, non posso non iniziare augurando una presta libertà a tutte le persone ristrette all'interno delle carceri dell'Emilia-Romagna. Un saluto e un abbraccio affettuoso a tutte le loro famiglie che non hanno smesso di seguire in questo periodo di detenzione, che ne pagano ugualmente il peso della pena pur non avendo commesso alcun reato. E un saluto mi sia consentito anche a tutte le persone che continuano a seguirci per capire meglio e guardare al di là di quelle mura che in qualche modo dissolgono l'opinione pubblica da uno sguardo attento sul mondo penitenziario. Ma è l'occasione anche per fare dei saluti particolari, dei saluti che arrivano addirittura da due professori inglesi della Westminster University di Londra, professori che hanno in qualche modo lanciato una criminologia critica con la Convict Criminology, che sono stati ospiti della Dozza e lì hanno incontrato una serie di detenuti che frequentano il polo universitario interno al carcere di Bologna. E oggi, incontrandoli, mi hanno pregato di salutare affettuosamente Paolo Leon e tutti coloro i quali hanno partecipato in maniera positiva e costruttiva al loro incontro. Detto questo, entriamo nel vivo di una puntata che è per me una puntata particolarmente importante, perché al centro ha il tema del lavoro. Il lavoro è una delle fonti primarie di sostentamento per il detenuto, e il lavoro, quello che riesce a dargli dignità all'interno dell'istituto penitenziario. Purtroppo il lavoro è fortemente compromesso, le statistiche parlano di percentuali minimali di detenuti impegnati nel lavoro. E questo vale anche questa puntata come risposta a 2 o 3 mail che ho ricevuto da Francesca, da Giuliana, da Claudia, che volevano sapere se il marito potesse o meno e quando potesse lavorare all'interno del carcere. Allora, incominciamo col dividere le tipologie di lavoro. Le persone maggiormente impegnate al lavoro sono quelle alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, quindi coloro che diventano scopini, cioè addetti alle pulizie delle varie sezioni detentive, gli spesini, coloro i quali portano la spesa all'interno della sezione, i portavitto, quindi coloro i quali portano il vitto nelle sezioni, chi lavora in cucina, chi lavora all'interno della manutenzione ordinaria dei fabbricati. Quindi figure di elettricisti, idraulici, muratori, pittori. Sembrerebbe che tanti lavorano, ma in realtà lavorano in genere a turno, che dura 1-2 mesi, per poche ore al giorno, per cui gli stipendi sono realmente bassi. A questi vengono detratti i 112 euro del mantenimento all'interno del carcere, quindi per le spese di detenzione, alla fine riescono a malapena a soddisfare i bisogni primari. Chiaramente un carcere che punta alla risocializzazione del detenuto una volta ultimata la pena dovrebbe porsi obiettivi sicuramente più alti. Alzare quindi l'asticella di questa scommessa, che parlo per quanto riguarda il carcere di Bologna, è stata parzialmente vinta con la realizzazione all'interno della palestra o dell'ex palestra del penale di un'officina meccanica, dove quattro aziende fra le più illuminate del territorio bolognese hanno dato vita ad un'impresa, fare impresa Dozza, che impegna, diciamo, un numero, anche se esiguo, di detenuti, ma offrendo loro una formazione appropriata, facendoli lavorare con stipendi equiparati a quelli del contratto metalmeccanico nazionale, e una volta terminata la pena offrendogli anche la possibilità di un lavoro all'interno di aziende dell'indotto o delle stesse aziende che hanno partecipato all'iniziativa. Parliamo chiaramente di colossi, la IMA, la GD, Marchesini, la FAC, e ora ultimamente si è aggiunta all'interno del FID anche la Granarolo. La Granarolo ha rilevato il caseificio, che è stato attivo per un periodo limitato per la produzione di mozzarelle, e l'ha trasformato in un caseificio che oggi produce caciotte. Caciotte che sono in vendita nei canali della distribuzione organizzata, soprattutto di Coop e Conad, e che hanno proprio il marchio Dozza, per cui oltre a essere buone, l'acquisto diventa anche una scelta di tipo etico e di tipo sociale, perché attualmente l'impresa occupa un numero veramente limitato di detenuti, parliamo di 3, ma in prospettiva potrebbe assumerne altri. Un'altra realtà che sicuramente alla Dozza assume un numero più alto di detenuti è il call center gestito dal CAF delle Acri. Quindi un call center che risponde e prenota appuntamenti per la compilazione dei 730 o per tutti gli adempimenti fiscali per varie sedi Acri in giro per l'Italia. Quindi detenuti che in qualche modo possono evadere, anche se solo telefonicamente, interloquendo con la società libera, che ignora il fatto che a rispondere siano dei detenuti, e questo è un aspetto sicuramente importante. Il problema lavoro va inquadrato anche in prospettiva di un'eventuale uscita del detenuto dal contesto penitenziario, quindi il poter godere di misure alternative alla detenzione dipende molte volte dalla possibilità che ha il detenuto di avere un lavoro all'esterno, un lavoro che gli consenta di poter usufruire dell'articolo 21 che è scelto e voluto dalla direzione dell'istituto, o della semilibertà, che sono, diciamo, misure alternative alla detenzione un po' più restrittive, perché consentono al detenuto di uscire durante la giornata per andare a lavorare e fare rientro in istituto nell'orario previsto dal magistrato, oppure una misura un po' più ampia, che è quella dell'affidamento in prova ai servizi sociali, dove oltre alla misura della necessità di avere un lavoro c'è anche la necessità di avere una casa che possa ospitare il detenuto fuori dalle mura, per cui in quel caso il detenuto non rientra, non fa più rientro in istituto, ma è soggetto chiaramente a controlli da parte della polizia giudiziaria durante l'esecuzione penale nell'ultimo tratto rimasto. L'auspicio è che queste misure, che poi diventano anche misure deflattive del sovraffollamento carcerario, vengano concesse in numero sempre maggiore. Per far ciò c'è bisogno però che la rete sociale fuori risponda per il meglio, tanto nell'individuazione di alloggi in grado di poter ospitare i detenuti, tanto nella ricerca di opportunità lavorative nelle quali impiegarli. Chiaramente è un lavoro che richiede impegno, sacrificio, ma soprattutto richiede una società che guardi all'ex detenuto con meno stigma rispetto al passato, che colga l'opportunità di vedere il detenuto al di là del reato commesso, ma come persona capace di poter ritornare ed essere utile alla società. A tutto questo si aggiunge chiaramente anche il lavoro non retribuito da parte dei detenuti volontari che prestano servizio all'interno di parrocchie della comunità bolognese, che danno vita a delle domeniche molto belle, le domeniche ecologiche nel quartiere Navile, dove insieme con la società civile contribuiscono a tener puliti alcuni pezzi del quartiere, partecipando chiaramente alla colazione di gruppo, al pranzo, quindi momenti reali di socializzazione, di incontro con la società che è fuori ad attenderli. Chiaramente sono argomenti particolari, ci sono elementi del rapporto di lavoro che vanno definiti e chiariti, uno per tutti la NASPI, che ancora non viene riconosciuta ai detenuti una volta terminato il rapporto di lavoro, per cui su questi argomenti mi riservo di ritornare. Per ora vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Percorsi di Libertà.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto ai nostri ospiti, il dottor Schein e ovviamente Fabrizio Pomes, e un saluto da noi, da me Antonella Cortese e da Ilaria Cecchinato. A domani!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Martedì 23 giugno, 9:31 minuti. Cominciamo subito con quello che succede in quel di Svizzera, con il Corriere che ci racconta nella pagina Oriente in fiamme. Vance, il vicepresidente americano, l'Iran riapre alle ispezioni. Teheran dice nessun nuovo impegno. Come sempre le descrizioni del memorandum della prima intesa sono differenti tra Teheran e Washington. Dunque, Trump, il blocco navale è stato più utile delle bombe, con Greta Privitera da Corriere. Galibaf, in arrivo 12 milioni per noi. Questo è quello che leggiamo. Galibaf ancora, l'amministrazione, leggo dall'agenzia, e la gestione dello stretto di Hormuz non torneranno mai più alla situazione precedente alla guerra, sarà gestito secondo gli accordi e le disposizioni dell'Iran. Così Galibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo organizzatore del paese, ha rimarcato che gli USA hanno trasformato in realtà il potenziale controllo dell'Iran sullo stretto. Tuttavia ha mitigato i toni sul piano formale, specificando che Teheran non intende violare i diritti internazionali e le regole di navigazione. Questo è quello che arriva dalla pagina della Svizzera. Dunque, ricordiamo che se, dice Vance, l'Iran riapre alle ispezioni, il presidente americano che stracciò gli accordi sull'Iran per le ispezioni fu proprio Trump nel suo primo mandato, quindi quello che ha ottenuto con le bombe è quello che prima c'era con l'accordo di Parigi. Comunque la tristezza, pensando alle persone che ci hanno lasciato la pelle, i lutti e i disastri internazionali. Il Lucia Malatesta, dal Fatto Quotidiano, parla di trattative a rilento e caos sul nucleare. Il Daekun è ottimista, invece Teheran smentisce, tanto per cambiare, appunto sono divergenti le due descrizioni. Il presidente nordamericano G. Dave Vance, c'è il via libera degli Ayatollah all'ingresso di ispettori dell'energia atomica nel paese, ma il regime nessun nuovo impegno, in compenso sono congelate le sanzioni alla vendita del greggio iraniano. Questo è quanto. E allora, anche le dichiarazioni fanno capire che chi si senta a torto ragione avere il manico del coltello è proprio l'Iran in questo momento. E Mattia Ferraresi è d'accordo su questo squilibrio diplomatico, perché dietro il caos di colloqui tra Washington e Teheran, scrive la Ferraresi, Trump ha disintegrato diplomazia ed istituzioni e così l'Iran sta vincendo. Il presidente USA per anni ha picconato i modelli negoziali di organismi globali, la sua realtà lo insegue, senza intermediazione è impossibile far finire nella guerra. E poi c'è l'intervista al politologo iraniano Sayed Emamian, che dice una cosa di cui spesso abbiamo già ragionato: i maggiori rischi della trattativa, Donald e Bibi. E allora, mentre segnala che, e lo dice l'ONU, che nel Libano meridionale per la prima volta dalla ripresa delle ostilità il 2 marzo i caschi blu dell'ONU non hanno rilevato scontri tra Israele ed Hezbollah, quindi sembra che Israele per il momento, perché fa un po' stop and go, no, nelle guerre,
1: sì,
0: si mantiene i territori occupati, belli stretti, e dice per adesso, per far contento Washington, per una settimana o magari due settimane,
1: mi fermo.
0: E allora il Davide Frattini intervista il presidente d'Israele Isaac Herzog. Allora, l'accordo con il Libano può essere firmato domani, Hezbollah pone il veto, naturalmente anche qua la colpa è sempre del nemico, ma vorrei ricordare al presidente Herzog che non è Hezbollah che occupa Israele, è Israele che occupa il Libano di Hezbollah. Comunque, il presidente israeliano, un errore legare i negoziati con Teheran a Beirut, e quindi Israele anche col suo presidente Herzog può avere le mani libere. E poi dice: ho enorme rispetto per Mattarella, l'incidente con i militari UNIFIL è stato un errore, non abbiamo alcun problema con le vostre truppe, il nostro problema è il mandato, cioè fuori dai coglioni,
1: esatto,
0: è UNIFIL per fare quello che vogliamo. Rispettate gli israeliani, la petizione contro Nevo, sono estremamente turbato, dico agli italiani, rispettate gli italiani, siamo tutti nel Mediterraneo, c'è per quello anche Gheddafi della Libia era nel Mediterraneo,
1: anche Saddam Hussein
0: non era
1: no, quello non
0: era
1: Mediterraneo, un po' più lontano.
0: Allora questo è quanto. Mentre si segnala naturalmente dalle pagine internazionali questo crimine in Canada, Montri lo attacco al quartiere ebraico, che naturalmente chi lo stampa con evidenza come fa il giornale è per dire che contro Israele c'è l'antisemitismo, questo è la solita sovrapposizione un po' molto truffaldina. Comunque la cronaca ci riporta in Montreal, Canada, nella zona di Côte des Neiges, almeno 20 colpi sparati, uccisi un civile e un agente, mentre un altro è stato ferito. Presi di mira i negozi della comunità, il criminale, tre morti, ucciso l'attentatore in mimetica. Questo e quanto. Ma su tutto questo poi andiamo allora a Enzio Cerchione, voi direte chi è un commentatore del Riformista. L'oppio ideologico è l'antiimperialismo selettivo, naturalmente tutto a fila di Israele. L'Iran ha dunque subito colpo durissimo, si compiace Cerchione che è un uomo di pace, nonostante che una parte, perché dice hanno ucciso il Presidente della Repubblica, un capo dell'esercito parallelo al fedele regime, il Ministro della Difesa e gran parte alto comando della classe dirigente. Questo è felicissimo Cerchione. Ma poi sentiremo, nonostante che una parte della sinistra, col New York Times in primis, perché il New York Times è la bandiera della sinistra, cioè, secondo questo che si definisce di centro, chissà se fosse di destra, comunque ha continuato a minimizzare i danni o inquadrare qualsiasi risposta di Teheran come legittima resistenza o addirittura come vittoria. Non si tratta di tutta la sinistra, ma di una sua componente specifica che applica al conflitto una cornice ideologica rigida e impermeabile ai fatti. Il meccanismo principale è la distorsione sistematica della visione del mondo. Da una parte Israele e l'Occidente, dall'altra chiunque si opponga ad Israele, Iran concluso. In questo schema la natura dei regimi di Teheran, teocrazia repressiva, sponsor di terrorismo regionale con ambizioni nucleari, diventa secondaria rispetto al ruolo di assistenza che gli viene assegnato. A questo si aggiunge la centralità dell'antisionismo. Criticare l'Iran o riconoscere la gravità dei colpi subiti nel 2026 rischierebbe di indebolire il fronte contro Israele. Ne deriva un doppio standard. Ogni azione israeliana viene analizzata con rigore ossessivo e antisemita, mentre le responsabilità iraniane, finanziamento di Hamas e Hezbollah, missili su civili e espressione interna con migliaia di giovani trucidati, vengono relativizzate o taciute. Questo meccanismo richiama ciò che tal Raymond Aron descrive decenni fa, ma che risulta estremamente attuale nel saggio L'oppio degli intellettuali. L'inebriamento ideologico per Aron accade quando una parte degli intellettuali applica un metro morale asimmetrico, e questo lo dice Cerchione, per cui è talmente simmetrico che per lui sono più gravi 4 soldati uccisi israeliani che 700 militari di Hezbollah, oppure è più grave evidentemente il tema dell'occupazione israeliana che non quello di Hezbollah che combatte nella Bekaa. Insomma, la simmetria, però l'oppio ideologico è sempre degli altri.
1: E adesso capiamo, anche dopo aver letto queste cose, perché ritiene che il New York Times abbia una linea tipo l'unità degli anni 70, perché certamente guardando queste affermazioni...
0: Ma che dici? Iskra di Lenin!
1: Ecco, andiamo oltre. Intanto, a proposito di Israele, che richiede, mi pare, in prima pagina dal Corriere della Sera con Herzog il rispetto, leggiamo: nelle colonie si andrà in tram, Smotrich prepara fondi eccezionali, un nuovo collegamento tra Gerusalemme e insediamenti, quindi assolutamente spianato per portare ulteriore motivo di presenza e invasione. E per fare questo i droni ammazzano 3 persone a Gaza, a Ramallah protesto sotto la sede della ANP e ieri uccisi altri 2 ragazzi palestinesi.
0: Da Michele, ma non essere asimmetrico.
1: No, questo è un'informazione che arriva a pagina 5 da un inviato da Gerusalemme, Michele Giorgio, dal Manifesto, a proposito di questo rispetto, no? E poi ne potrei leggere anche altre che vado a recuperare per quanto riguarda tutto ciò. Pizzaballa a Gaza, paura e dolore, anche il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è arrivato ieri a Gaza insieme a Teofilo III, patriarca di Gerusalemme e di tutta la Palestina e Giordania, per una visita pastorale. Nella striscia si legge in una nota: le famiglie continuano a vivere tra paura, gravi sofferenze. Questo è pagina 4 da Il Resto del Carlino. Ma come siamo partiti con Iran e Stati Uniti d'America, allora vado su Repubblica. Vance, svolta sul nucleare, sì dell'Iran agli ispettori, stop sanzioni per 2 mesi, ma il regime, in realtà le regole per l'accesso dell'AIEA non mutano, il vicepresidente USA una pietra miliare, e Trump afferma, per chiudere, tutti consapevoli, lo stretto riaperto resta al pericolo di nuovi pedaggi, nel Golfo ci vorranno mesi per tornare alla normalità e gli armatori non si fidano. Sul denaro per la ricostruzione, mistero fitto, si parla di investimenti, ma di chi? Ma io un'idea l'avrei. James Heckman, economista premio Nobel del 1990, in un'intervista interessante a pagina 8 di Repubblica. Da Hormuz ai fondi congelati, il primo round va a Teheran, gli Ayatollah conquistano lo sblocco dei soldi, di fatto affermato il controllo d'acqua, riconosciuta l'influenza su Beirut, le verifiche restano quelle pre-guerra. Quindi tutte queste bombe questi attacchi hanno portato, come si sottolineava in precedenza, tutto ciò. Però si dice vittoria e quindi chiaramente dobbiamo credere in questo dall'Occidente, dagli Stati Uniti d'America e quant'altro. Per quanto riguarda il manifesto, dopo essere stati sia sul Carlino che su Repubblica, il paragrafo è partita Persia, dialogo a ostacoli ma avanza, infatti gioco di parole ci sta e come. Il primo vertice tra Iran e USA in Svizzera rallenta dopo le minacce trumpiane, le due delegazioni oggi in viaggio tra Pakistan e Emirati. Tregua in Libano, le macerie momentaneamente, come si diceva, le macerie restituiscono i cadaveri. Poi buon rispetto. Oggi è giovedì, nuovo tavolo a Washington tra Beirut e Tel Aviv. Niente di concreto. Due giorni di calma, soccorritori al lavoro, il risultato è questo. Praticamente brandelli di esseri umani in Libano. Tre dossier, una roadmap, gruppi di lavoro su programma nucleare, Hormuz e fondi, fonti stampa parlano di un parziale ritiro di Israele. Netanyahu smentisce. In ogni caso, se è un atto unicamente simbolico, esatto, per fermarci un attimo, dare un contentino agli Stati Uniti e poi dopo riprendere. Questo arriva dal manifesto a pagina 5.
0: Ma chi non è asimmetrico ma assolutamente equidistante sembra essere Facebook. Infatti leggo da Sam Beadle e da Contropiano che lo traduce: Israele ha chiesto a Facebook di censurare i contenuti relativi alla guerra contro l'Iran. Questa è veramente l'informazione.
1: È come... l'informazione libera.
0: Allora, sì. I documenti aziendali esaminati da Intercept mostrano che Israele ha sollecitato Facebook e Instagram a rimuovere i post a sostegno dell'Iran. Dai registri aziendali emerge, dice Contropiano, che Israele ha chiesto a Meta di rimuovere a Facebook i post che si esprimevano a sostegno all'Iran, opposizione a Israele e persino immagini dell'impatto dei missili iraniani. Dunque, la domanda su quante richieste di rimozione di contenuti relativi all'Iran fossero state accolte dall'inizio della guerra, l'azienda non ha risposto. Questa è la trasparenza. Il ministro della giustizia israeliano, che muove inoltre le richieste di rimozione nelle piattaforme di social media, non ha risposto ad una richiesta di commento. L'attività di lobby di Israele sui social media non è una novità. Da anni il paese si avvale della sua stretta relazione con Meta per promuovere un'applicazione mirata del regolamento di moderazione dei contenuti dell'azienda. Chiama moderazione, la chiama mordacchia. Comunque questo è quello che arriva dal fronte dell'Iran, dell'America, di Israele, del Libano e tutti gli altri messi insieme. Invece ci spostiamo sempre nella pagina internazionale verso il nord Europa, dove cadono tutte le previsioni Starmer, l'ultimo della serie dei premier laburisti. L'addio in lacrime di Starmer, qui quando qualcuno gli piace, il giornale Corriere lo mette sempre in lacrime perché lo fa più vicino a noi, più umano. Ora torna a fare il marito, e qui sono cazzi della moglie, non lo so. Le dimissioni del premier britannico, al suo posto arriverà Burnham, che ieri intanto ha giurato da deputato. Poco empatico, cioè freddo come una sardina. Starmer, avvocato attento ed equilibrato, vedi che i commenti, sì, attento ed equilibrato, non è riuscito a conquistare l'elettorato. E qui leggiamo sempre dal Corriere che sembra Starmer un bleriano, è un'icona, quindi non si capacitano perché sia una stella cometa caduta. La lunga catena di errori è la fine di un gentleman, ricordiamo tanto gentleman,
1: sì.
0: Immigrati messi in Ruanda,
1: tutto action, era strumentalizzato con l'antisemitismo,
0: action palestina messa in galera, eccetera eccetera, dai toni pessimisti la scelta catastrofica di Maldenson. E per completarci questa immagine un po' casalinga di Starmer che abbandona, abbiamo lui che abbraccia la moglie in lacrime, la moglie posso capire perché in lacrime questo, perché era meglio se stava da un
1: adesso
0: stretto.
1: Se lo tiene questo in casa.
0: E allora l'addio obbligato di Kate Starmer, Burnham premier, sarà verrà il Labour, si domanda Francesca De Benedetti dal domani. Il rionfo del re del nord non ha dato scampo al primo ministro, costretto a gettare la spugna senza mia culpa, beh questo non dico, mi chiedo mai scusa. Dalle pressioni interne il futuro Labour tenta una transizione rapida e priva di scontri, una transizione ordinata, mentre chiaramente l'opposizione chiede le elezioni. Allora cos'è che dispiace a molti anche del domani, per esempio a Davide Maria De Luca che scrive da Kiev, perché armava l'Ucraina, questo era un gentleman. L'Ucraina saluti il soft power, alla faccia del soft, bombe che nel volontaroso numero uno, questo è. E poi diciamo che c'è un gioco che mi ricorda quel gioco dell'illusionismo che diceva pensa un numero, moltiplicalo per 7, dividilo per 9, togli 2 e
1: poi viene
0: sempre
1: un numero
0: due.
1: Fisso, sì? Certo.
0: E qui comunque vada, secondo i nostri giornali la colpa è che la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea.
1: Esatto, cioè, anche
0: può,
1: quello
0: può
1: è
0: succedere
1: vero.
0: Qualsiasi cosa. E allora Brexit, dice il Corriere, 10 anni dopo, la Dia Bruxelles non ha portato benefici che erano stati promessi e Londra discute di tornare a casa. Allora dice, tutti i londinesi sarebbero, forse i londinesi sì, il Regno Unito non lo so, siamo tutti lì pronti
1: che non vedono l'ora
0: di tornare nel Regno Unito. Ma quello che non spiegano, se questo è vero, perché allora Farage aumenta di consensi continuamente, infatti, lui che è il più l'antieuropeista che ci sia? Probabilmente il meccanismo è più profondo. Quindi abbiamo lasciato l'Unione Europea ma non l'Europa, adesso le democrazie devono cooperare di più. E l'ambasciatore Icke, avanti con Roma sul caccia di sesta generazione. Quindi hanno lasciato l'Europa sui passaporti, su Erasmus, sulla cultura, ma invece non sulle armi, perché devo dire che la famosa Europa che non esiste più, tra Europa del Nord, Europa del Sud, rigorosi, cicali e quant'altro, invece si ritrova nell'asse militare Germania, Regno Unito, Francia.
1: Lì è unita.
0: Quindi, diciamo che è un po' diverso. Quindi allora, niente carisma, gaffe ed errori, disastro Kerr dopo il trionfo, dice il giornale che bastona naturalmente il can che affoga, ma c'è l'ex sindaco di Manchester che spaventa i mercati. Barham, diciamo che era nato dal uomo bleriano, profondamente, quindi della destra Labour, però ha fondato

0: Questo succede che che però dice c'è un problema perché i mercati sono spaventati. La politica economica di Barham sarà improntata alle sue esperienze da sindaco, il manchesterismo caratterizzato dalla devoluzione dei poveri, controllo pubblico dei servizi chiave, politiche di investimenti per favorire la crescita regionale. Le sue politiche degli esteri invece non sono state ancora chiarite, ma tutto sta nella sua capacità di parare la pancia del paese, non solo al del nord, che determina le sue chance di opporsi con successo alla corsa di Farage alle prossime elezioni.
1: Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, il resto del Carlino, 10 anni dalla Brexit, è il sesto premier che cade, il populista Farage, ora le elezioni, comprensibile che dica questo, i laburisti puntano su Burnham, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. Incredibile comunque questa finta realtà di il nuovo riformismo da Blair in avanti, così abbia spianato una strada e una crescita alle destre più feroci. Ma detto ciò, Starmer molla in lacrime, adesso farò il padre e il marito. Burnham pronto a succedergli, pressato dai suoi ministri, il capo del governo laburista annuncia le dimissioni. Ho visto delle immagini, tra l'altro, di festeggiamenti importanti e non credo che quelli che stavano festeggiando saranno elettori di una sinistra. Per me sarà una destra sociale, sovranista, che purtroppo fa molta paura. L'ex sindaco di Manchester verso Downing Street, ma Farage, appunto, come ho detto prima, chiede il voto. Il bipolarismo in crisi, frammentazione senza precedenti, Labour al bivio tra centro e sinistra. Il politologo Villafranca dell'ISPI, il futuro governerà, rafforzerà la cooperazione con l'Unione Europea. È quello che insomma si auspicano e che magari certi quotidiani portano avanti con questo eventuale, ma non credo, ritorno. Emmanuel Macron, ringrazio Kerr per l'impegno con i volenterosi per l'Ucraina. Ecco, una bella cosa progressista anche questo. L'addio davanti al 10 di Downing Street ha messo il paese al primo posto, il resto del Carlino anche lui comunque ne fa una, diciamo, lo porta con toni come abbiamo visto dal Corriere della Sera. Allo stesso modo anche Repubblica, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutiva Labour, me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester, e Farage invoca il voto anticipato. Lacrime e dimissioni, l'abbraccio con la moglie, dal trionfo alla disfatta, il premier per bene, senza stoffa politica, London Calling, il re del nord conquista la capitale. Qui si sta parlando da ex chierichetto, le radici operaie, l'ascesa partendo da Manchester, Andy sbarca a Westminster in attesa di Downing Street, appunto in pectore come è stato precisato in precedenza per Burnham. In principio fu Brexit, Repubblica si dà forte in questo caso, il decennio più nero del Regno Unito, 6 primi ministri dimissionari dopo il referendum, paese più stabile del continente, è diventato ingovernabile, poi tutti i passaggi che vengono sottolineati, perché veramente sembra sia stata una responsabilità unica in questo caso per le varie dimissioni, senza pensare alle politiche invece che i laburisti hanno portato, riformiste e di certo non vicino a una classe sociale che necessitava di un'attenzione particolare. Tutto ciò ha aperto una strada incredibile che stiamo vedendo, sta invocando elezioni. Lacrime di coccodrillo, dice invece il manifesto. Starmer esce di scena senza capire il perché. Da Corbyn a Burnham, la strada tortuosa del Labour, il futuro leader già mostra segni di mutazione che avviene quando si arriva al potere. La critica qui invece interessante che riporta il manifesto, dicendo un partito che gira a vuoto, a pagina 3 del manifesto stesso.
0: Voglio ricordare che non più di una settimana fa Starmer assieme a Macron e Merz erano lì che troneggiavano e parlavano in nome dell'Europa dell'Occidente. E allora buongioco Gian Michele Sin dal giornale dire la fine della corsa dei volonterosi dell'Unione Europea e con Macron e Merz rischia pure Sanchez. Sanchez naturalmente non è tra i volonterosi, ma siccome è un leader del centro-sinistra migliore di altri è odiato dal giornale. Sanchez che peraltro ha dei grossi problemi. Spagna, leggo dal Corriere, nuova tegola per Sanchez, 24 anni al suo ex braccio destro. Naturalmente se questo succede all'ex braccio destro di Zelensky non cambia nulla per Sanchez e la sua fine. Ma e invece quello che si lamenta il giornale è che i progressisti italiani non pervenuti. Blair troppo, Starmer troppo riformista. Il laburista Starmer non è mai piaciuto alla sinistra. Sapete l'unica voce che gli piaceva era quella di Calenda, che porta anche bene.
1: Ma quella

0: È il canto dell'addio dei Boy Scout, quindi bello. Goodbye Farmer. Questo. Ma andiamo in America Latina, e qui uno dei classici voti che più strani non possono essere, e vince lui, Espriella, che è candidato dell'estrema destra, il Milei colombiano, che ovviamente si fa inquadrare mentre fa campagna elettorale, guardano caso, con la maglia della nazionale colombiana.
1: Ma quindi, certo,
0: per non cadere nel populismo, nella demagogia più fetida. Anche la Colombia svolta a destra, la vittoria del trampiano è il tigre. Con Espriella cresce il blocco conservatore in Sud America, la sinistra riconteggio. Lui tra l'altro dice governerò tutti i colombiani, lo dicono tutti quelli che vengono eletti, no? Vabbè. Ha promesso nel discorso della vittoria un presidente in Pector che detiene addirittura la tripla cittadinanza colombiana, italiana e statunitense, quindi non può sbagliare. Ma è più statunitense che colombiana, quanto sembra.
1: Sì.
0: La sua patria resta però spaccata in due e la tensione è altissima in tutto il paese, con grandi manifestazioni in molte città, col candidato del patto storico di sinistra Ivan Cepeda, che secondo i risultati preliminari è stato sconfitto per solo 250.000 voti, ha lanciato un appello alla calma, ma ha anche dichiarato che non riconoscerà solo i risultati ufficiali, ha annunciato che darà riconteggio di 33.000 seggi elettorali, ribadendo così la posizione del presidente uscente Gustavo Petro. In particolare, la valanga di consensi di voti all'estero per questo Espriella è più che sospetta. Comunque questo, allora, comunque sta di fatto che anello di congiunzione tra il salvadoregno Bukele e l'argentino Milei, l'Espriella ha annunciato mano dura e mega carceri per fermare la narcomafia in un paese dilaniato dalla violenza dei guerriglieri, quindi è a rischio il trattato di pace con le FARC e dei cartelli della coca e tagli draconiani all'economia di Stato per resuscitare la Colombia.
1: Così la resuscita.
0: Infatti ammazza la gente, resuscita la Colombia. Il futuro presidente, che entrerà in carica il 7 di agosto, non può contare sulla maggioranza in Parlamento, dove il partito più forte è l'avversario, patto storico di sinistra, ma ha già fatto sapere di voler ricorrere, seguendo il modello di Bukele e Milei, ai decreti esecutivi di urgenza, quindi taglia fuori il Parlamento. Questo è. Ha promesso di aderire allo scudo dell'America istituito da Trump e di rilanciare i grandi progetti petroliferi e di gas interrotti sto Petro. Auguri l'Amazzonia. Quindi la Colombia si unisce così ad Argentina, Cile, Ecuador, Bolivia, Panama, Salvador, Costa Rica, Paraguay e Perù, anche se quest'ultima in attesa della conferma vittoria di Fujimori, il golpista alle presidenziali del 7 giugno, e nella svolta a destra dell'America Latina.
1: Ah sì, c'è questa aria qui anche in America Latina. Dopo Buenos Aires, Santiago, Quito e Lima, c'è da anche Bogotà, in macerie i governi di sinistra, la ola negra che parla spagnolo, così il trumpismo percola verso sud, la marea rosa è diventata una marea nera che è uno tsunami di destra. E poi la Colombia, chiudo, perché l'affermazione della Espriella è detto il tigre, sinistra attenta perché mordo duro, ecco, ma non abbiamo dubbi, guarda, per quanto riguarda tutto ciò, per non parlare poi della situazione anche di Cuba. Quindi questa eversione tremenda che si sta girando per il mondo colpisce Europa, Sud America in maniera veramente importante, ai noi. Troviamo poi altri approfondimenti per quanto riguarda altri esteri, quindi percorro velocemente anche Repubblica, che però ci dà attenzione in questo caso, restando sempre in America, però ci spostiamo più a nord. Sparatoria a Montreal nel quartiere ebraico, killer uccide due persone, terrore nella città canadese, l'uomo ha aperto il fuoco, poi è stato freddato, campanello d'allarme per il mondo, dice, e poi riporta allo stesso modo anche Repubblica l'approfondimento sulla Colombia. Altri per quanto riguarda gli esteri, però, per questo è una relazione con l'Italia, è la condanna di Al-Masri a pagina 9, ricordiamo che è stato fatto rientrare con volo di Stato, condannato a 7 anni e 4 mesi per le torture di Mitiga, ma attenzione, è un bluff da Tripoli, ma così la Corte Penale Internazionale non potrà processarlo, la Libia vuole nascondere i suoi crimini, in Italia ha chiesto del governo di parlarne in aula, tutto ciò, e questo viene riportato a pagina 9 dallo stesso manifesto.
0: E allora veniamo a un grande cruccio di Trump, perché non è la cosa dell'Iran, cosa secondaria.
1: È il selfie.
0: No, è questo. Alghe, vandali e sprechi, l'eterna maledizione della piscina di Washington.
1: Ah, peggio ancora.
0: L'ira di Tycoon che vorrebbe bonificarla per il 4 luglio. E sì che non ha risparmiato, perché chi meno spende sai com'è.
1: È così
0: lui, infatti,
1: no?
0: I costi lievitati dai 2 a 14 milioni
1: però
0: è lievitato, altro che la pizza. L'appalto dell'azienda che lavora per il resto del presidente. Io dico che per molto meno andavo io con la retina,
1: sì,
0: a bonificare le alghe, metterci un po' di cloro, non so, questo è quello che arriva. Ma con le alghe di, dell'amico Tycoon andiamo alla questione ambientale. Riforma della caccia al voto. Cosa cambia dopo 34 anni? Devo dire che il giornale, forse in omaggio alla Brambilla, non è affatto convinta della riforma dello sparatutto del governo Meloni, ma però si dice non solo opposizione ambientalisti contrari alla legge, insomma rumori anche dentro il centrodestra, conferma Felice Manti. Quindi il calendario resta segnato ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea. Le aree in cui cacciare, la pianificazione del territorio resta di competenza regionale entro i principi fissati dalla legge nazionale. Quindi diciamo che in Veneto e Lombardia si spara dovunque, a seconda di chi governa la regione. Le aree protette, non viene generalmente ridotta la superficie di aree parchi o aree protette, ma delle aree faunistiche, di produzione agricola, fino a un massimo del 30%. Si può sparare anche delle spiagge così. Le città e i centri abitati restano incompatibili con l'esercizio dell'attività venatoria. Per il momento non si spara sul Crescentone in Piazza Maggiore quando il cinema ha ritrovato.
1: Momentaneamente.
0: Le specie protette. Dunque l'attività venatoria sarà possibile solo per le specie indicate dalla legge dei limiti fissati della pianificazione. Il lupo, si lamenta il giornale, la riforma non introduce la possibilità di cacciare il lupo, perché sarebbe un'occasione per i nostri valdi eroici cacciatori. Oche e piccioni, l'inserimento di alcune specie come le oche e il piccione domestico in selvatichito tra quelli oggetto di possibile prelievo venatorio. Puoi sparare i piccioni.
1: Ma quando sei lì, poi non so, anche i fenicotteri, i gabbiani, perché
0: già
1: no?
0: Che ci sei. E il bracconaggio viene incontrato con più forza, con il solito aumento delle pene, come sappiamo quanto contano, quando poi non fai i controlli. Questo è quello che arriva dalla pagina del tema del e poi naturalmente c'è la vicenda di cui tutti noi siamo coinvolti, il grande caldo. Dunque clima, vince Ancona, ma forse preferiva non vincere.
1: Città più calda sarà.
0: Il nord è stravolto dal caldo, l'effetto in notte supertropicali di venti estremi. Tutto il dossier online è una gran soddisfazione. Vuoi sapere quanto fa caldo ad Ancona? E dice beh, ci stanno battendo e quindi sud un po'
1: dai.
0: Meno picchi fino a 45 gradi, marori e blackout e allarmi in tutta Europa. Dunque in Provenza morti i bambini, mentre a Palma oltre 1000 ricoveri. E le immagini sono le solite, c'è chi si butta nel fiume, c'è chi lecca un gelato, un
1: cuore
0: gelato, nella fontana, bla bla bla. La tragedia raccontata da Stefano Montefiori dal Corriere della Sera, i fratellini soffocati nell'auto della madre, misure di vieti, l'AFA spaventa la Francia. Metà dei dipartimenti in allerta, torna l'incubo dei 15.000 decessi del 2003. E sui decessi interviene anche il Domani. L'Europa sta bruciando, le ondate di calore e quella strage nascosta, gli effetti devastanti, il cambiamento climatico. Potrebbero volerci anni per stimare i conti in termini di vite umane. I morti e le ondate di calore sono più invisibili e difficili da contare. L'OMS li stima in 200.000 negli ultimi 4 anni in Europa.
1: Caldo estremo in Europa, infatti anche in Germania hanno messo delle regole importanti sul lavoro per stringere i tempi e per dare sollievo a chi lavora nelle campagne o all'aperto. In Francia, la tragedia che scatena lo scontro politico per i due bimbi morti, scatta il piano canicule, scuole chiuse, esami rimandati. Intanto per questi due bimbi, e certo caldo, però questi erano stati abbandonati e chiusi dentro un'auto, poi certamente se era magari febbraio non succedeva, però ciò non toglie che è un aspetto oltre che tragico. Le temperature record, picchi oltre i 43 gradi da est a ovest, l'Europa continua a registrare temperature record e deve fare i conti appunto con queste prime vittime. C'è un altro articolo interessante che veramente nel mio ultimo rientro dal Polesine ne ho fatto caso, ho detto guarda, per me posso attraversarlo a piedi all'altezza di Ponte Lago Scuro, tra Santa Maria Maddalena di Occhiobello e Ponte Lago Scuro a Ferrara, livello mai così basso in giugno. Sto parlando del Po. Viaggio sul Po in secca, si avvicina appunto una grande sete. Vado a pagina 18 per questo aspetto più vicino a noi. In effetti ho notato per il mio ultimo rientro che è diventato un grande spiaggione con qualche sasso da riva a riva Veneto-Emiliana. Isole secche, mai così basso, una manciata di giorni è passato da 1000 metri cubi al secondo a meno di 300. Andrà peggio. Il pescatore dice: è emerso il vecchio ponte abbattuto durante la guerra. Quindi per dire quanto si sia abbassato.
0: È l'unico ponte che si fa in Italia, allora.
1: Questo appunto è già lì, voglio dire. E poi giù un'altra cosa, poi non sono certo un meteorologo. Tutto ciò avrà uno sfogo, e quando arriverà poi il batedo del cambio tempo, di queste manifestazioni con tempeste, grandine e quant'altro, già io temo anche quell'aspetto lì, perché è un'altra conseguenza di questo clima devastato e cambiato.
0: E poi quello di Bologna ci fa sapere che sì, ancora la peggiore, ma Bologna è ottima. Clima: Bologna tra le città meno vivibili. 3 mesi di notti tropicali. Auguri.
1: Tre mesi?
0: Dici tre mesi, è la previsione. 59 ondate di calore. Su 90
1: adesso
0: giorni,
1: le registro
0: su 90
1: cose.
0: Giorni di,
1: su questo lo registro.
0: Per il meteo è l'80esima su 108 comuni Bologna come peggio. Clima Bologna sempre più torrida, notti tropicali da record d'allarme, e quindi nell'indice di vivibilità climatica Pologo Emiliano è 80esimo in 108 comuni. Vorrei sapere perché si continua a battere parchi, infatti. Si costruisce, però mettiamo 4 alberelli in Piazza Maggiore. Questo è quanto. Si aumentano le giornate torride, di contro nel 2025 sono stati zeri i giorni di gelo. Questa dimostrazione di come sta cambiando il clima, nonostante quelli che dicono che non è vero. E allora noi andiamo con Billy Idol, Hot in the City.

0: Billy Idol che ci fa sudare in questo hot, hot, hot in the city. Ma veniamo all'orgoglio nazionale, che dura un giorno. Per un giorno sì, siamo adirati e mostriamo le schiena dritta, poi dopo, il giorno dopo, dimentichiamoci il passato, perché sono gli americani.
1: Chi ha avuto, quindi, avuto.
0: Chi ha dato, chi ha sputato, cioè, questo è un po'. Allora, Meloni, Stati Uniti alleati strategici, ecco che torna alle ginocchiere. Ma Trump attacca ancora l'Italia, e quindi lui può attaccare.
1: Certo.
0: Ma noi, il nostro orgoglio nazionale, siamo pronti. La Premier e i ministri di governo a Villa Taverna. Quindi hanno detto, noi non andremo a Villa Taverna per il 4 luglio. E invece ci andranno, perché gli ha ordinato il padrone. Il tycoon ante che contro Berlino e Londra si consola il Corriere, ma al comune, ma quale gaudio, questo è quanto. E poi c'è a Villa Taverna, a Paxilica, prima tregua Italia-USA. E come si fa la tregua? Stretti di mani, affari. Altro che l'orgoglio. L'orgoglio, come differentemente da quanto dice Battisti, ne brucia meno che il petrolio, questo
1: è vero.
0: Comunque, al stretto di mani affari, al summit delle imprese dopo la tormentata politica Milano, aziende italiane, USA, l'American Chamber crolla di Amcam, tra amici capita di discutere, la faccia della discussione comunque, ma il rapporto tra i due paesi non è in discussione. Questo è quello che arriva. Quindi abbiamo Meloni gioca in difesa del domani, prima leggevo dal Corriere, con gli Stati Uniti non cambia nulla, il Presidente tenta di separare le polemiche personali dal governo. Sono polemiche personali, peccato che sia il Presidente degli Stati Uniti d'America, non è uno che passava per strada a New York. Avanti con la legge elettorale, sia il decreto di infrastrutture per il PNRR. Questo secondo, e poi invece l'analisi che fa Nadia Urbinati, un po' più seria che nell'orgoglio nazionale, Trump cerca alleati forti, quest'Italia non lo è. Quindi tutta la narrazione che la Meloni era il ponte di qua, era un altro ponte come il ponte di Messina, non esiste. Comunque, questo è quanto. Poi la notizia importante, che Salvini ha vinto i gazebi della Lega.
1: È vero.
0: Sì. E ripetendo quello che una volta si deve al PD quando vinceva le primarie del PD. Ha vinto il PD, poi alla fine ha perso anche quelle. Quindi. Però Salvini per il momento vince il gazebo di Milano. Debutta la cabina antitensione. È l'antistress, no? Quella con Zaia.
1: So,
0: ma Fedriga non ci sta. Il segretario davanti alla Sardone, alle primarie leghiste, riunite la cabina energia con i big. Non so chi poteva vincere. Dottor ragioniere Brambilla, perché francamente. E quindi, eccolo qua. Boom di voti e la crociata contro il velo, la personale diventa vice. Questo è l'identikit della Sardone che si presenta come candidata per la Lega, nel nome della Lega, al Milano. Ma vediamo come Salvini cerca di recuperare qualche flop in giro della politica. Piano casa per Salvini, ecco il maxi stipendio al commissario leghista.
1: Così
0: è la fedeltà. Il lancio di Sardone per puntare alla Lombardia, la nome di Squitieri, dirigente del partito del Lazio, per 311.000 euro all'anno, battaglia con gli alleati su Milano e via la cabina regia per fermare Zaia. Questo è quanto. In quanto invece, per quanto riguarda il centro-sinistra, da una parte la slide che incalza il governo passi dai tweet ai fatti, sarebbe ora ed è il domani, ma dal giornale c'è il dilemma della slide sui riformisti, c'è la tentazione Renzi di metterci sotto la maglietta uno scorpione, sai com'è?
1: Ma ti punge, non può fare altro.
0: Tentazione Renzi, le primarie con Gori, quindi sarebbe un candidato Italia Viva che porterebbe via voti alla Schlein in funzione anti Conte. Questo è un po' il ragionamento che porta Giuseppe Alberto Falci dal giornale. Oggi vertice del PD, boccia centristi uniti, ma Italia Viva pensa all'ex sindaco e avrà la lista. Guerini, al di là della foto tutti sono consapevoli che l'alleanza deve essere più larga e coincludere varie realtà dell'area, dice Guerini, che ancora una volta lo scrivono con R solo, e c'è da scritto Guerrini, viste le sue posizioni sull'Ucraina.
1: E per quanto riguarda pagina 12 Repubblica, Meloni dice il caso è chiuso col rapporto con gli Stati Uniti d'America, però già di per sé è una pagliacciata, pensate ai contenuti politici, il merito di tutto ciò. Comunque non boicottiamo gli Stati Uniti. E poi c'è Trump che però un pochettino un nodo al dito se lo tiene, perché dice Italia cattiva. Ecco, pensate la politica estera cosa si è ridotta, ma poi vediamo cosa sta succedendo nel mondo. Comunque questa è Repubblica che evade in questo modo. E poi però dal resto del Carlino, il politologo che qui viene intervistato, Paolo Feltrin, che è anche docente universitario, dice: attenzione, rassicura, perché tutto ciò, guardate, che non inciderà assolutamente niente sul voto, questo è pagina 5, per quanto riguarda il resto del Carlino. Sempre per la politica interna, i confini del campo largo, Boccia irrita i riformisti, siamo già con Movimento 5 Stelle AVS, e poi abbiamo sentito anche della risposta Schlein, la tentazione di Renzi, insomma il capogruppo PD al Senato, rappresentiamo un blocco politico ma aperto, Renzi però avvisa i Dem, svegliamoci o rischiamo di avere la russa al Quirinale, con la minaccia che arriva puntuale, e poi Lega spinta dei nordisti, pressing per il congresso ma non hanno candidati, l'ala federalista scommette sul logoramento di Salvini e quant'altro che viene ripreso per il centrodestra dal resto del Carlino, dalla destra direi. E vado a concludere con la legge elettorale, se il dibattito sulle regole allontana gli italiani dal voto, la giurista dell'Università di Torino, più lontani di così, troppi cambi di metodo negli ultimi anni, così i cittadini hanno perso interesse per la partecipazione democratica, non solamente per queste modalità. E poi pagina 7, si parlava del decreto legge piano casa, la Lega piazza il commissario prima della fiducia, quindi ci mette il cappello a Felice Squittieri, architetto vicino al Carroccio, la partita dei 60.000 alloggi ERP, i fondi però bastano solo per 35.000, ma per questo la Lega diciamo che già avvezza questi aspetti in altri ambiti, anche in quello di consumo di suolo e di l'edilizia. Milano agita la destra, Salvini lancia Sardone, gelo degli alleati, ne abbiamo già parlato e ne parla anche il Manifesto di politica interna. Guardo su Repubblica per concludere se abbiamo qualcosa da aggiungere, la Schlein che ascolta le imprese, abbiamo bisogno di voi, segnale ai riformisti Dem, la segretaria PD partecipa al panel degli eurodeputati insieme a Confindustria e grandi aziende e punta a evitare nuove uscite, insomma anche questo è un altro aspetto che, di cui abbiamo parlato all'interno del centro-sinistra. Questo arrivo però da Repubblica.
0: Vedi com'è la narrazione, noi che siamo dei poveri mortali facciamo gli incontri, gli industriali fanno i panel.
1: I panel, sì.
0: Vabbè, parliamo di questo paradosso e cominciamo a parlare di diritti. Parliamo di suicidio assistito ed è Marco Ascione che dal Corriere ci racconta i requisiti per il fine vita, gli 11 malati pro e contro, la seduta senza precedenti della Corte Costituzionale. Paziente con patologie irreversibili, opinioni diverse, oggi davanti ai giudici. Noi potevamo credere che una cosa del genere dovesse essere presentata davanti ad una commissione parlamentare che fa le leggi, non i giudici. Certo. E pensiamo anche che magari erano la commissione parlamentare che va andare a casa di questa gente che è sofferente e che davvero fa fatica. Invece le cose, se la montagna non va da Maometto, eccetera, eccetera. Perché, racconta Marco Ascione, bisogna immaginarseli lì, allineati in presenza o video collegati da casa, con le loro ferite, seduti sulle carrozzine, tutto ciò che occorre per restare in vita, con i segni del dolore che raschia dentro, ma anche della fierezza, ognuno con il proprio carico di patologie, irreversibili e di sofferenze intollerabili, che in molti casi li ha resi immobili, capaci di parlare solo attraverso sintetizzatori vocali. Eppure ognuno determinato nella propria dottrina, animato da una speranza oltre ogni disperazione, che sia quella di restare comunque su questa terra senza avere una sorta, senza avere una porta di servizio da quale uscire quando proprio non si sopporta più, oppure andarsene secondo la propria volontà, quando se si decide a occhi aperti. I numeri sono 11 malati di malati terminali incurabili che hanno depositato proprie memorie e che attraverso i legali si scambieranno davanti ai giudici della Corte Costituzionale le loro repliche. 8 malati contro e 3 a favore del suicidio assistito. I giudici li hanno ammessi, è la prima volta che accade. È la cosa che è incredibile, che la Corte più volte ha spronato il Parlamento a fare questa legge e quelli continuano a fare gli occhi e le orecchie da mercante e devono ancora una volta essere i giudici in qualche modo cercare di legiferare entrando in un campo che poi in realtà non gli compete, ma questo non è certo colpo dei giudici, in questo caso è colpo della famosa politica, questo è quello che arriva su questo versante.
1: Dal resto del Carlino un'emergenza carceri, dal Carlino condizioni disumane, l'inferno dietro le sbarre, da inizio anno si sono già uccise 29 persone in cella e l'estate ovviamente aggrava la situazione, nel 2025 sono
2: stati accolti oltre 6.500 ricorsi per trattamenti degradanti, tutti accettati peraltro. Il rapporto Antigone: il sistema carcerario oggi è fuori dalla legalità costituzionale. Presenze oltre il 170% dei posti disponibili. Il caso Sollicciano, il carcere che è il trentesimo peggiore d'Italia per sovraffollamento, cioè rendiamoci conto che c'è ancora peggio: al 174% sono presenti 640 detenuti per 367 posti disponibili. Un'area del carcere sotto sequestro, quindi siamo a Firenze. Il 17 giugno scorso il Tribunale di Firenze ha messo sotto sequestro una parte di Sollicciano per via delle sue condizioni rovinose. Qui un triste schema che riporta con intensità quello che sta succedendo, e oltre i limiti è veramente grave questo degrado e inciviltà per quanto riguarda l'emergenza carceri. A pagina 12, dal Resto del Carlino, nel rapporto Antigone.
0: But last but not least, il lavoro. Corriere di Bologna, Philip Morris, sindacati e scontro. La Philip Morris era a Bologna come la fabbrica del futuro, eccetera. Stallo nella trattativa, assemblea il pacchetto di sciopero, stabilimento rischia il declino. Timori per i nuovi progetti dirottati all'estero, delocalizzazione. La sorpresa dell'azienda: nessuna intenzione di dismettere. Questo è quanto, speriamo che sia vero, lo sdegno dell'azienda. Sindacati contro Philip Morris, segnali di ridimensionamento. Allarme su carichi di lavoro e precarietà. 16 ore di sciopero domani, assemblea pubblica. L'azienda, come dicevamo, si dichiara sorpresa. Nessun disimpegno, c'è già un incontro in programma per lunedì prossimo. Le sigle, i sindacali temono che la sperimentazione di un nuovo prodotto venga dirottata in quel degli esteri, ma sono i tempi che si vivono, creano anche allarme nelle settori dei lavoratori. Per esempio andiamo alla Nigrisoli, la nota clinica Nigrisoli in pieno centro a Bologna, sì, in via Arcolani. Staccano i dividendi ma niente al personale. Il caso della Nigrisoli, i sindacati proclamano 2 giorni di sciopero. E quindi, per chiudere, andiamo a questo, agli assistenti domiciliari, perché ieri, proprio ancora a Bologna, da dove trasmettiamo, hanno scioperato gli assistenti domiciliari per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro e anche per chiedere che vengano riconosciuti i tempi di spostamento tra una casa e l'altra di anziani. Su questa intervista Federico Serra di USB, e con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti,
2: buon ascolto, a domani.
3: Lo sciopero arriva da condizioni che stanno vivendo da tempo le lavoratrici del settore, e si sviluppa su 3 temi principali: lo stop ai turni spezzati, che restituiscono una giornata spezzata, un salario spezzato, e veramente l'impossibilità di conciliare i tempi di vita di lavoro; la richiesta di essere pagati i tempi di spostamento. Diciamo che le lavoratrici del SAD, purtroppo al pari dei rider, girano per le case degli anziani e vengono praticamente pagate a prestazione, cioè i tempi tra una casa e l'altra vengono soltanto pagati con una tantum, per cui noi richiediamo che il tempo di lavoro e di spostamento sia retribuito. Allo stesso tempo è arrivata questa nuova applicazione per controllare le timbrature, che certifica appunto questa segmentazione dell'orario di lavoro sempre più spezzato che le lavoratrici rispediscono al mittente, perché non la vedono come priorità la timbratura quando hanno tantissimi problemi di salute e sicurezza, e la questione appunto della mancata retribuzione continuativa nella loro giornata di lavoro.
4: È un peggioramento che, come dire, arriva negli ultimi tempi, o, come dire, sono problemi che ci sono sempre stati?
3: Guarda, sono problemi che ci sono sempre stati per via del contratto di servizio che l'ha fatto il Comune di Bologna col consorzio e in accordo con gli altri sindacati. Chiaro che la composizione poi del lavoro quotidiano, che cambia in base alle esigenze degli anziani, alle esigenze dei servizi sociali, ha fatto aumentare, diciamo, la sofferenza. Se prima c'erano degli interventi a casa delle persone di un'ora, adesso magari vengono richiesti di mezz'ora. Quindi, cioè, aumentano gli interventi e aumentano gli spostamenti, e quindi indirettamente diminuisce anche in qualche modo il salario, in questo meccanismo strano per cui non si capisce perché chi inizia a lavorare alle 9 di mattina e finisce all'1 non venga retribuito dalle 8 del mattino fino all'1 del pomeriggio, come qualsiasi altro lavoro.
4: Dentro questo consorzio ci sono grosse cooperative del nostro territorio, finora si sono mostrate indisponibili a trattare su questi temi?
3: Assolutamente, abbiamo fatto un tavolo in prefettura all'interno delle procedure volte di conciliazione prima di un eventuale sciopero, l'abbiamo fatto settimana scorsa, era presente Società Dolce, Ancora Servizi, KDI. Loro sono rimaste fermi sul fatto che di più non possono dare rispetto a quanto chiediamo. C'è un combinato disposto di responsabilità tra il Comune di Bologna, che sottofinanzia i servizi per gli anziani, ma allo stesso tempo abbiamo cooperative da migliaia e migliaia di dipendenti, da fatturati da milioni di euro, che non riescono a trovare 10-20 euro per pagare appunto l'orario continuato di queste lavoratrici. Quindi veramente è uno scaricabarile, però la questione è veramente quasi presindacale, cioè restituiamo un salario dignitoso alle OS delle territorio.
4: Citavi il comune, infatti oggi siete in presidio sotto appunto il comune durante il consiglio comunale. Cosa chiedete al comune?
3: Allora, intanto da tempo abbiamo chiesto un tavolo assessorato al welfare sulla questione anziani e le contraddizioni che ci sono, di cui parlavamo prima, delle lavoratrici del settore. Il comune non ha ancora aperto questo tavolo, non si è presentato in prefettura all'incontro col consorzio, per cui vogliamo che apra appunto un confronto con le lavoratrici del settore sui temi che abbiamo rappresentato e che metta dei fondi, perché qua va trovata una soluzione per garantire il servizio di qualità e un lavoro di qualità, considerando appunto gli stipendi che sappiamo del settore delle cooperative sono bassi, ma ancora di più lo sono se non si è pagati ogni ora lavorata. Quindi il SAD ad oggi trova una forte sofferenza in un servizio fondamentale, perché riguarda gli anziani, e si parla tanto di anziani politicamente, ma non si parla di come mettere a terra i servizi di qualità in questa città.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
9: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
10: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
11: Comunque, io ne ho contati 298 di scalini, percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
12: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
13: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
14: The All American Half Pound, picture of these patties, lettuce, tomato, this is Rock and Roll Radio, come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Come si fa a dire una buona mattinata?
2: È difficile, è molto difficile.
1: Una buona mattinata a tutti voi che siete collegati, sintonizzati con Radio Città Fujiko. E questa è la Rock and Roll Radio del martedì mattina, ultimo appuntamento della stagione 2025-2026. Ma torneremo, no, a settembre,
2: ma
1: se
2: direi,
1: sopravviviamo.
2: Esatto, se sopravviviamo a questa estate sempre più cattiva, ogni anno più cattiva, ogni giorno più cattiva, sempre se, allora a settembre con la nuova stagione della radio, naturalmente la Rock and Roll Radio torna qui.
1: Come
2: i martedì.
1: Esatto, quindi se arriviamo vivi a settembre torneremo, e quindi questo è, diciamo, la promessa. E quindi ultima puntata della stagione, come abbiamo detto, come al solito staremo insieme fino alle 12:30, vi accompagniamo a tavola.
2: A tavola se... però si mangia.
1: Tavola calda.
2: Leggero.
1: Poco, leggero, insalatina,
2: molta acqua, eccetera.
1: Le solite raccomandazioni, ma che noi non stiamo qui a ripetere perché tanto lo sapete già a memoria, ma non risolvono il problema.
2: Nulla,
1: quindi,
2: nulla direi.
1: E quindi abbandoniamoci a questa trasmissione, l'ultima della stagione. E poi ricordiamo, la diciamo, non abbiamo più il Meteo Rock, ma è morto in condizioni climatiche, e però la rubrica, o la rubrica che apre l'ultima mezz'ora della trasmissione, ovvero le cover from Mars, ci sono, e apriranno l'ultima mezz'ora quella dedicata all'almanacco, dove andiamo a ripercorrere
2: eventi passati con musica sempre bella che viene dal passato. Ricordiamo anche il numero di telefono con il quale potete mandarci messaggi, che è 333 180 9494. E detto questo, direi,
1: è scandito bene, perché
2: è
1: vero?
2: Va scandito, che noi lo sappiamo a memoria, però
1: sì.
2: Bisogna dirlo piano,
1: intanto,
2: perché
1: bisogna ricordarlo.
2: Esatto, perché noi vogliamo avere, oltre ai nostri ascoltatori affezionati, sempre dei nuovi ascoltatori, no? Quindi bisogna dirgli il numero di telefono e tutte queste cosine che vi abbiamo detto in apertura. E allora adesso noi iniziamo con la nostra scaletta, che speriamo possa fare dimenticare a tutti un po' questo caldo, e iniziamo andando ad approfondire il prossimo nuovo album di Jack White, che abbiamo già anticipato la scorsa settimana. Uscirà il 10 luglio, si intitola Frozen Charlotte, credo sia il settimo del suo percorso solista,
1: chiaramente. Poi lui ha avuto anche altri progetti,
2: è inutile stare a elencare. Esatto, tutte le volte, e quindi credo sia l'ultimo singolo uscito, Dollar Bill.

0: Dollar Bill, si chiama così questo brano di Jack White, che ha, diciamo, rilasciato recentemente.
1: Sì, molto recentemente, l'ultimo che ci fa ascoltare dal suo prossimo album, che siamo, come dire, in attesa di ascoltare per intero.
0: Esatto, e quindi, e probabilmente poi vi faremo sentire qualcosa nel mese di settembre, quando
1: certo, quando dovremo recuperare.
0: Esatto.
1: Però c'è da dire che in questa puntata ho notato che abbiamo alcune anticipazioni di album che usciranno addirittura in ottobre, più di una.
0: Ah,
1: quindi si vede che
0: ci mettiamo,
1: diciamo,
0: avanti.
1: Si mettono avanti, e così possiamo farlo anche noi e sfruttare queste occasioni. Adesso andiamo in Scozia e ci andrei molto molto volentieri, ti dico, con gli Snuts. Gli Snuts li abbiamo già trattati varie volte sin dagli esordi. A noi sembrano sempre un gruppo fra virgolette nuovo, ma in realtà ormai è quasi una decina d'anni che sono, diciamo, sulla scena, e infatti hanno annunciato quello che sarà il loro quarto album, che arriverà appunto il 23 di ottobre, dal titolo Joy in Short Moments. Ma gli Snuts ci forniscono un pezzo che potrebbe essere utile sempre, ma in particolare di questi tempi, come anticipazione dell'album, dal titolo Defibrillator.
0: Quindi è adeguato per questi momenti particolari.
1: Esatto.

0: Defibrillator, si chiama così questo brano che dovrebbe un po' rianimare.
1: Direi bravo, era bravissimo.
0: Gli Snuts.
1: Scozzesi, questo quartetto che insieme all'annuncio del nuovo album ha annunciato anche le date per l'estate, vedo che ne ha parecchie, ma non passano dall'Italia.
0: Ah, fanno bene, ci sono 50 gradi.
1: Ma fino a dicembre sono annunciate le date, ma...
0: Ah, ho capito.
1: Niente.
0: Però
1: vanno ad Amsterdam.
0: Ce ne faremo una ragione.
1: Assolutamente,
0: insomma,
1: sì.
0: Quindi, assolutamente.
1: Allora, adesso andiamo avanti con un altro album che uscirà ad ottobre, questa volta il 2 ottobre, con una band canadese agli esordi, quindi non c'è molto da dire se non ascoltare questi Gizmo, che appunto Gizmo con la G, Gizmo o Gizmo come credo si pronunci, vengono dal Canada, l'album si chiamerà All Your Warships e il pezzo, primo brano che ci fanno ascoltare, si intitola Gift Shop.

0: territori indie rock ma anche folk, del resto si chiamano le capre di montagna, no?
1: Ah, io pensavo tu dicessi muovono in territori montani.
0: Anche The Mountain Goats, stiamo parlando di loro, appunto. Loro si sono formate agli inizi degli anni 2000, direi, negli anni 90, scusate.
1: Quindi, fossero vecchi, decrepiti.
0: No, decrepiti no. Ma comunque quelli che si sono formati agli inizi degli anni 2000.
1: Sì.
0: Non è che sono proprio.
1: Mi ero fatto un'impressione come se arrivassero dagli anni 80.
0: No, no.
1: Perché non li conosco, quindi.
0: No, il primo disco è del 94.
1: Ah, quindi.
0: Quindi 32
1: anni.
0: Esattamente.
1: Vedi, il calcolatore va ancora.
0: Non bravo, so, il mio no.
1: Non so fino a che ora, però.
0: Comunque, il prossimo album per loro è il 24esimo.
1: Ah, però, vedi.
0: Quindi vedi che.
1: Che titolo si chiama Days.
0: Esatto, un titolo molto semplice, sì. Giorni, Days, che uscirà il 7 di agosto.
1: Ecco, della serie sono passati di giorni dall'esordio.
0: Qualcuno, forse li hanno contati, non lo so. E poi è molto interessante il titolo del primo brano che ci fanno ascoltare, perché è in qualche maniera dedicato a Charlie Sheen, un attore che ha avuto una storia molto intensa e particolare, e si intitola Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, cioè Charlie Sheen ha chiamato gli agenti federali. Quindi insomma,
1: che storia.
0: È tutta una storia, capito? Intanto ascoltiamo.
1: Forse perché facevano rumore sotto casa.
0: Non credo. The Mountain Goats.

0: Beh, si sente che sono un gruppo collaudato,
1: è vero,
0: che sono sì. Già al 24esimo disco, e questi The Mountain Goats, le capre di montagna, che sono quelle che si arrampicano,
1: sono quelle che le vedi, no?
0: E dici come cazzo
1: hanno fatto ad arrivare lì,
0: ecco. Non è che abbiano delle mani, hanno dei piedi con gli zoccoli, cioè sono incredibili, come, un po' anche come quelle che si arrampicano sugli ulivi in Marocco, non so se...
1: Quelle non le ho presente.
0: Addirittura sono delle capre che vanno sugli alberi.
1: Per mangiare le olive?
0: Forse sì, o per vedere che effetto fa guardare il mondo da lassù.
1: Come sei poetico oggi, Andrea.
0: Esatto, il caldo.
1: Esattamente, allora noi intanto chiudiamo questa prima mezz'ora delle quattro mezz'ore della nostra Rock and Roll Radio andando in Australia. Praticamente siamo andati dappertutto.
0: È vero.
1: Già in questa prima
0: mezz'ora abbiamo girato
1: parecchio, e andiamo con questa band che si chiamano Joyce Coop, che non sono affatto esordienti, anzi hanno una bella certa età sulle spalle, ed è la band che ha fondato Brett Myers della storica band australiana Died Pretty. E leggendo un po' di recensioni, visto che hanno annunciato già il terzo album, la chiamano veramente una delle band meno considerate, come si dice, underestimated, cioè
0: sottovalutate.
1: Bravo, ecco, sottovalutate nell'Australia. Noi non la sottovalutiamo, e quindi ascoltiamo dal prossimo album, che in realtà uscirà fra poco, ovvero il 3 di luglio, con il titolo Sawdust Memories, il brano In the Pines.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
9: Suona bene e sa di buono.
10: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
9: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
10: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
11: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
12: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
13: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
14: Thank you so much for joining us. It's KEXP, listener-powered radio at 90.3 FM in Seattle, 92.7 FM in the Bay Area, at kexp.org, streaming worldwide, also on the KEXP mobile apps. I'm Cheryl Waters. I'm here in the KEXP studios with some long-lost friends. Been too long since you've been here. Welcome back. It's Shame.
15: Thank you very much for having us. Cheers.
14: I'm so happy you're here today, and I know you're going to share some songs from your latest album, Cutthroat, but since it's been so long, you're going to take a little tour through your last few albums, and I can't wait. You ready to go?
15: Yeah. We're ready.
14: Shame, live on KEXP.

0: passo Clement, senti questo finale. Fino alla fine ve l'abbiamo lasciato andare, eh.
1: Dall'inizio, dall'inizio.
0: Non diciamo niente perché è già stato
1: presentato. È già stato presentato, quindi.
0: La collega di KEXP, che non so se è una radio, una TV o un baracchino, ma intanto ci ha scritto nel frattempo Stefano da Cambridge. Buondì Meteo Rockers, ultima puntata della stagione? Abbiamo già detto. E io con chi mi lamenterò del clima britannico per i prossimi 3 mesi? Beh, al limite si può scrivere in privato.
1: Esatto, esatto, possiamo far finta.
0: Però, senti qui, qui ha piovuto tutta la notte. No, non piangere, Angela, però aspetta che non è finita. Ma adesso ci sono già 28 gradi e l'affa è degna di Kuala Lumpur, vedi?
1: Allora,
0: rasserenati.
1: Caro Stefano, tu sei di Bologna, poi è vero che non abiti più qui, ma io non ci credo che i 28 gradi afosi vicino a Cambridge siano neanche
0: equivalenti,
1: lontanamente paragonabili ai 37 gradi afosi di Bologna.
0: Anche 38, perché andiamo verso i 40 fine settimana, quindi lo ricordiamo tutti, state vicini al defibrillatore. Ma finisce con buone vacanze,
1: ma
0: e rock
1: a te,
0: and roll a
1: caro
0: tutti.
1: Stefano, anche a te.
0: Buone
1: ovviamente.
0: Vacanze, grazie del messaggio. Comunque ci sentiamo a settembre. Sì, è vero, ci sono 3 mesi, più o meno,
1: un po' meno, dai.
0: Un po' meno che più, perché non è che riprendiamo il 1° di ottobre, non siamo una vecchia scuola che riapriva il 1° di ottobre, ma più o meno a metà, o insomma di settembre, dovremmo tornare a farci vivi, se siamo ancora vivi, da questa torrida estate.
1: Stefano, ti manderò un messaggio perché io un paio di incursioni in Gran Bretagna le farò.
0: Vero, tu sei a Blackpool.
1: E sarò forse anche a Londra dopo. E quindi magari, chissà.
0: Mi sentite?
1: Magari ci
0: sentiamo. Vai a vedere se è ancora vivo dopo, diciamo, il clima da Kuala Lumpur che ci ha specificato.
1: Va bene, grazie.
0: Benissimo.
1: Grazie Stefano e ciao.
0: Ciao Stefano, buone vacanze anche a te.
1: Allora, noi andiamo avanti con un quartetto di base a Brighton, quindi rimaniamo in Gran Bretagna, ma molto a sud. Invece io vado più su, a Blackpool, quando andrò la prima volta. Loro si chiamano Lemon Sucker, però non c'è la E di Sucker, cioè S-U-C-K-R. Lemon Sucker. Si chiamano così.
0: È una bibita.
1: Può darsi. Comunque hanno fatto due un album, anzi no, due EP, quindi sono una giovane band che devo ammettere io non conosco, ma sono stata incuriosita e questo brano mi è piaciuto molto, anche perché dicono che dal vivo sono veramente eccezionali e poi fanno un suono molto particolare, ok? Non diciamo di qualcosa di più, ma lasciamo i nostri ascoltatori.
0: Diciamolo dopo che l'abbiamo ascoltato.
1: Comunque l'EP si chiama Life is a Heist, scusate, vuol dire la vita è una rapina. Correggimi Stefano se sbaglio. Life is a Heist. E il brano che ascoltiamo è Stain.

0: Bene, Stain con il Lemon Sucker.
1: Quello lì, il limone. Più o meno.
0: L'ho tradotta così,
1: un succhiatore di limone, ma comunque.
0: Vabbè. Senso. Con la sete che viene ci sta.
1: Ci sta. Comunque.
0: Si attacchi a tutto.
1: Qui eravamo naturalmente in territori musicali che potremmo in qualche maniera definire techno-punk in questa unione, no? Che potremmo ritrovare anche nella prossima formazione.
0: Però da una limonata passiamo a una torta.
1: È vero. C'è sta anche quella, perché è buona la sucker, no?
0: Certo, con sto caldo.
1: Con sto caldo magari no, la devi mettere in frigo, però di base.
0: Che se no si scioglie.
1: Esatto, è molto buona. Dette queste cavolate che noi amiamo tanto, dopo aver girato mezzo mondo torniamo a Bologna per ascoltare questo duo che si chiama appunto Sucker Torte. Un duo che si muove in territorio electropunk, appunto, possiamo definirlo così, che proprio oggi fa uscire un EP dal nome Rio Cinema. E in questo EP ci sono tre brani, di cui l'ultima è una cover, direi sconosciuta di base, perché è realizzata la cover dal titolo You Need the Drugs, da un DJ produttore berlinese che però ha fatto interpretare questo brano, perché ha una forma molto canzone, da Richard Butler. Richard Butler, vi ricorderete, che è il leader degli Psychedelic Force. Quindi
0: tutto torna.
1: Tutto torna, perché i Sucker Torte hanno fatto interpretare questo brano dal leader dei Mars X, ovvero Manni, che ascolteremo dopo. Quindi io penso, oltre che
0: presentare le cover qua, le canta anche, no?
1: In questo caso sì. E quindi ascoltiamo questo brano dal titolo You Need the Drugs.

0: Sucker Torte con questa You Need Drugs, con il nostro Marzio Marsmanni che
1: alla voce. Esattamente. E va bene, adesso continuiamo invece andando con un nome che dire storico e dire poco, visto che si sono formati nel 1968. Stiamo parlando degli Sparks, questo duo di fratelli incredibili che hanno attraversato i decenni proponendo album su album, cambiando genere e stupendo sempre chi li ascoltava. Hanno appena annunciato l'uscita di un album live. In realtà loro di live, questo probabilmente è il secondo che fanno nella loro carriera, ma ho anche letto da qualche parte che è il primo album completamente live, quindi probabilmente il precedente aveva anche brani
0: in studio. Non ho presente quale possa essere il precedente.
1: Allora, io ero andata a vedere,
0: pensavo non avessero mai fatti, ecco.
1: Allora, nel 2013, fonte Wikipedia dice che è uscito questo live album dal titolo Two Hands, One Mouth Live in Europe.
0: Ah,
1: ok. E adesso appunto cita il prossimo che dovrà uscire, che si intitola Live on the Moon,
0: sulla luna,
1: perché infatti c'è tutto, sai che loro sono matti, no?
0: Sì.
1: Si inventano delle cose eccetera. L'annuncio dice che finalmente sono riusciti ad andare a suonare
0: sulla luna
1: e hanno registrato questo live. No, veramente sono incredibili.
0: Il pubblico è in delirio, i lunatici.
1: Va bene, uscirà.
0: Però questa è un live diciamo pubblicato adesso, ma di vecchia data, mi sembra.
1: Ah certo, è del 72 il brano che andiamo ad ascoltare adesso. So che ci sarà Kate Blanchett in qualche pezzo, e sappiamo che ha partecipato, insomma è tutto uno dei soliti progetti appena annunciati che scopriremo strada facendo di questi super creativi che si chiamano Sparks. Intanto ascoltiamo A Woofer in Tweeter's Clothing.
2: And give a big lunar welcome to your favorite band and mine.

0: Sparks dal vivo sulla Luna.
1: Esatto, avete sentito, no? All'inizio che diceva Welcome to the Moon o qualcosa del genere. Proprio l'introduzione. Fra l'altro mi devo scusare perché ho sbagliato il titolo del brano. Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Weeping and Apologies, mentre io ho detto l'album da cui è tratto, del 72. Quindi chiedo vigna per questo errore. Comunque abbiamo ascoltato gli Sparks e attenderemo naturalmente l'uscita dell'album presto.
0: Presto.
1: Adesso andiamo avanti per chiudere questa mezz'ora con questa band che per me rimane un mistero. Loro sono anglo-americani, o per meglio dire Texas barra Yorkshire, che abbiamo già trattato in passato, perché vengono definiti come una moderna espressione di glam punk. Quindi ovviamente io sono andata ad ascoltarli. Loro si chiamano il 39esimo cancello dell'inferno, 39th Gate
0: quello
1: of
0: che
1: Hell.
0: Abbiamo varcato questa mattina,
1: esattamente. Io sono riuscita a trovare solo singoli, cioè io non so se questa è una loro politica, che fanno uscire un brano.
0: Sto parlando niente di album,
1: niente album,
0: solo singoli.
1: Però ripeto, magari è una incapacità mia di trovare altro, però questo è l'ottavo singolo a loro nome.
0: Beh,
1: e si chiama Many Roads. Ci ho preso stavolta?
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.

0: to break the mold. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: La prossima canzone si chiama Ipocondria invece.

0: Ipocondria Giancane dal vivo. Oh, mandiamo sempre i live, no, delle altre radio, delle altre TV internazionali, eccetera. Questo è stato registrato nella nostra diretta che abbiamo fatto il 1° maggio da Piazza Maggiore di quest'anno 2026, che era, diciamo, l'ospite d'onore del concerto del 1° maggio qua a Bologna. Era appunto Giancane che chiudeva diciamo la serata dei concerti.
1: Ecco, quindi questa volta era un live di Radio Città Fujiko.
0: Esatto, quindi un live, diciamo, nostro, originale, e speriamo che abbiate anche gradito, anche perché questo per un lavoro che aveva fatto anche in collaborazione con Zero Calcare, quindi
1: esatto,
0: diciamo, c'ha una sua storia dietro. Ma siamo rientrati, siamo nella terza mezz'ora della Rock and Roll Radio. Le temperature sono sempre quelle di prima.
1: No, no,
0: però adesso
1: no, sono più alte.
0: Sono più alte.
1: Esatto.
0: Però adesso chi arriva a rinfrescarci?
1: Oddio, a rinfrescarci non
0: ci
1: lo
0: prova,
1: so.
0: Insomma.
1: Però l'annuncio è uno di quelli da come dire, prendere in considerazione, perché stiamo parlando del prossimo album di Johnny Marr. L'ha annunciato, guarda caso, esattamente il giorno del 40° anniversario di The Queen Is Dead degli Smiths, che noi abbiamo coperto la scorsa settimana durante l'almanacco. Parlo dell'anniversario, naturalmente. Comunque, questo si tratta è il quinto album solista di Mr. Johnny Marr, che ha iniziato questa carriera da solo, quasi in sordina, non so come dire, quasi dicendo boh, lo saprò fare, dopo aver fatto naturalmente gli Smiths, dopo aver collaborato con tantissime band, ha deciso di fare il grande passo che, bisogna dire, è andato molto bene. Il quinto album, anche questo, uscirà in ottobre. Abbiamo detto all'inizio della trasmissione che ne avevamo più di uno di album che usciranno in ottobre.
0: Sì.
1: Il 2, esattamente, si intitola The Age of Everything, l'era di tutto, no?
0: Sì.
1: L'era della tecnologia, l'era di questo, di quell'altro, di sopra, di sotto. E lui, con una punta di ottimismo, annunciando l'album, non voglio però che sia, ha detto, semplicemente un'accezione negativa, ok? Possiamo anche immedesimarci in qualcosa di positivo, proviamoci, non è facile. Non è,
0: per questo, diciamo, pensiamo che di essere in Groenlandia.
1: Esatto, pensiamoci di, molto.
0: Molto, okay. E qui dalla Groenlandia noi ci ascoltiamo Spin, no? Si chiama così?
1: Si chiama così.

0: Beh, al momento mi sembra che suoni bene questo brano, questa anticipazione di quello che sarà il nuovo disco di Johnny Marr il 2 di ottobre.
1: Anche la chitarra non è brutta, vero?
0: No,
1: ma guarda,
0: mi piace,
1: strano, insomma, infatti.
0: Fammelo strano. E comunque vi anticipiamo che il 2 ottobre sarà venerdì, quindi
1: questo, esatto,
0: cioè non ci piove,
1: non ci piove.
0: Quando si annunciano le date delle uscite dei dischi è venerdì.
1: Abbiamo già un bel po' di dischi per il 2 ottobre da, sì, farvi ascoltare. Bisogna fare una lista, Andrea, quest'estate,
0: sì, così,
1: 2 ottobre, così ci ricordiamo. Va bene, e dopo un grande nome della musica andiamo con una band esordiente che al suo attivo ha solamente un EP. Vengono da Stoccolma e l'Enemy li ha definiti una, li ha messi, diciamo, inseriti fra l'elenco di 100 artisti emergenti essenziali da ascoltare per il 2026.
0: Ma guarda,
1: quindi chi siamo noi?
0: Chi siamo noi?
1: Per non ascoltare i Clutter. Questo è il nome della band svedese che ha annunciato l'album che uscirà il 2 di ottobre, guarda caso.
0: Anche questo.
1: Esatto, il titolo Sugar Rush è il titolo dell'album. Il brano Grease Baby.

0: Grease Baby, si chiamava così questo brano dei Clutter.
1: Svedesi, e comunque ti dirò che mi sa che l'enemia aveva ragione nell'inserirli,
0: tu dici,
1: nella
0: sì.
1: lista, cioè degli attenzionati, non per forza di quelli che, ma state all'occhio praticamente.
0: State all'occhio, ma non è la prima volta che noi usiamo questa lista, no, degli attenzionati.
1: Infatti.
0: E quindi di solito ci andiamo a dare un orecchio a queste
1: esatto,
0: proposte.
1: Esatto, più che state all'occhio, state all'orecchio.
0: All'orecchio.
1: Comunque loro sono molto giovani, due ragazzi e due ragazze, si chiamano Clutter, e aspettiamo il 2 ottobre per il loro album d'esordio. Intanto andiamo con una band di Chicago che è una sorta di recupero per noi, perché l'album è uscito addirittura a marzo, cioè per noi marzo
0: è roba vecchia,
1: è roba veramente.
0: Ma sentivo uno strano odore.
1: Era un po', cioè. E invece mi ci sono imbattuta solo ora, però secondo me un ascolto ai Brigitte Calls Me Baby è da fare, ok? E c'è chi li ha accostati agli Strokes o ai Killer o addirittura agli Smiths che abbiamo citato prima. Secondo me è un pochino, come dire,
0: azzardato. Ma sentiamo a volte questi accostamenti che non sempre corrispondono.
1: Esatto. E poi la cosa che mi ha fatto un po' così ridere è che, ridere tra virgolette, che pensa che loro hanno iniziato a suonare all'inizio del 2020, sono una band giovane naturalmente, e nel 2022 è riportato come nota importante il fatto che abbiano aperto i concerti degli Inhaler, ovvero la band del figlio di Bono,
0: figlio di Bono. Quindi, sì.
1: Cioè stiamo parlando di nuovissime generazioni di musicisti che si affacciano quindi alla carriera musicale. Comunque sono quello di marzo era il loro secondo album, si intitola Irreversible e il brano che ascoltiamo è Slumber Party.

0: Beh, niente male anche questa.
1: È vero?
0: Questo recupero, no?
1: Questo recupero, siamo in un disco di marzo. Figuriamoci, per noi marzo ormai.
0: Hai fatto bene a recuperarlo, perché comunque, a volte ci scappano delle cose.
1: Sicuramente c'è un tocco new wave in questo approccio, soprattutto nel cantato, anche se, come hai detto tu, soprattutto all'inizio del brano, la voce ricordava un po' quella di Billie Eilish.
0: È vero, un po'. E mancava dall'elenco di quelli a cui si sono ispirati. No, ma poi a volte quegli elenchi lì bisognerebbe tenerne conto, nel senso di aver sentito tutto quello che hanno fatto, no? E vedere se c'è qualcosa che ha, diciamo, qualche riferimento tra quelli elencati, anche se a noi, diciamo, ascoltando solo un pezzo, non sempre ci sembra che ci siano.
1: Infatti, anche perché quando abbiamo la possibilità di ascoltarne solo uno, no, non è facile, ed è per questo che diciamo sempre che Spotify sarà anche bello, ma avere l'album intero
0: è un'altra cosa.
1: Esattamente. Va bene, adesso invece cambiamo completamente tutto. Intanto l'età di questi personaggi, che è molto molto più avanzata rispetto a quella che abbiamo ai ragazzi che abbiamo sentito ora. L'atteggiamento scusate, loro vengono da Los Angeles e secondo me sono rimasti fermi all'Hollywood Boulevard della fine anni 80, inizio 90. Anche dai vestiti direi che siamo su quella
0: stile lì.
1: Su quello stile lì, pantaloni di pelle, eccetera, eccetera. E quasi, insomma, infatti, non a caso, loro si chiamano Juvenile Rex, sono definiti ancora oggi dei rockers di Los Angeles. È un altro mondo, un'altra epoca che che non esiste più, ma che qualcuno tenta ancora di tenere in vita. In questa formazione c'è anche il bassista dei Choir Boys, che si muoveva in quelle sonorità lì, e comunque qualcuno che ha suonato coi Cox Farrer, una specie di super band,
0: sì.
1: La potremmo quasi
0: definire una raccolta di reduci.
1: Esatto, bravo, molto meglio così. Però perché insomma non ascoltare anche qualcosa di loro, visto che in qualche maniera è un album di debutto, questo Requiem, in questa formazione, e il brano che ascoltiamo è You Think She's Yours.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: E per l'ultimo appuntamento della Rock and Roll Radio di questa stagione non potevo che scegliere il più grande, David Bowie, con questa versione di White Light, White Heat dei Velvet Underground, brano che già lui eseguiva con gli Spiders from Mars nella versione guidata da Mick Ronson. Invece quella che ci siamo ascoltati era inclusa in questo album uscito nel 2020, che raccoglieva questa session quasi acustica registrata nel 1996, un album che è stato chiamato Changes Now Bowie, riprendendo un po' il titolo di quella compilation uscita nel 1990 che si chiamava Changes One Bowie, e una versione un po' diversa rispetto appunto a quella degli Spiders from Mars, ma che ha un fascino notevolissimo, secondo me. E con questo un caldo saluto e che è in ascolto appunto della Rock and Roll Radio, Radio Città Fujiko, 103.100 MHz. Ci si vede nella prossima stagione. Love a tutti.
1: E grazie a Marzio per questa ultima cover della stagione, insomma, in pratica è così. E lo ritroveremo sicuramente a settembre ad aprire sempre l'ultima mezz'ora. Complimenti per il sottofondo di cicale che si integrava benissimo con quelli che abbiamo noi qua fuori.
2: Esatto.
1: Da non confondere, perché sono cicale diverse quelle di Marzio.
2: Perché in Bolognina sono un'altra specie,
1: un'altra
2: proprio.
1: Specie,
2: esatto.
1: Un'altra qualità e hanno un suono diciamo leggermente diverso da quelle che abbiamo qua in via Zanardi. Sono battute per aprire l'almanacco. Anche perché qui abbiamo ventilatori, come sentite in sottofondo.
2: Abbiamo cicale, ventilatori, ogni tanto l'aereo. Questo, sì. Se sentite queste tre cose insieme, state ascoltando
1: siamo
2: Radio
1: noi.
2: Città Fujiko. Esatto.
1: Bene.
2: Molto bene, siamo entrati nell'almanacco e iniziamo con dei compleanni. Il primo è, ed è un grande vecchio della musica, ovvero Sir Paul McCartney, che il 18 giugno, pochi giorni fa quindi, ha compiuto 84 anni, lungi da stare sulla poltrona davanti al fuoco, appena fatto uscire,
1: basta aprire la finestra,
2: quello esatto,
1: per il
2: vero.
1: Fuoco
2: appena fatto uscire un nuovo album che sta andando fra l'altro benissimo,
1: sì.
2: Come vendite, come recensioni, come
1: non
2: tutto,
1: è male, devo dire.
2: Esatto, che si chiama The Boys of Dungeon Lane, che
1: è
2: lui,
1: una strada, cos'è?
2: È la strada di Liverpool dove loro abitavano o vicino,
1: c'era Penny Lane e Dungeon Lane,
2: esattamente. E quindi noi l'avevamo anticipato, è uscito a maggio, questo il mese scorso, quindi questo album, ma per fargli gli auguri a Sir Paul adesso ascoltiamo proprio da quel disco
1: questo brano, la traccia, vi dà anche il numero 8, che si chiama Come Inside.

0: Paul McCartney, 84 anni, e fa questi pezzi come questo Come Inside che abbiamo appena ascoltato dal suo ultimo disco.
1: Ma infatti è un disco incredibilmente giovane, potremmo definirlo un po', anche se in realtà è un disco nostalgico, perché lui pensa alla sua giovinezza in questo disco, quella che ha trascorso appunto fra le strade di Liverpool. Ma comunque, a parte questo, tanti auguri Paul, e continuiamo con un altro compleanno, perché il 22 giugno, quindi ieri mi pare,
0: oggi è il 23, sì,
1: esatto,
0: ieri,
1: ha compiuto 65 anni Jimmy Somerville, Jimmy Somerville dei Bronski Beat e dei Communards anche. Forse non è uno dei maggiori, un personaggio preminente sicuramente quanto lo è e lo è sempre stato Paul McCartney, però bisogna ricordare che i Bronski Beat sono state una delle prime formazioni musicali apertamente gay negli anni 80 in un'Inghilterra ancora
0: bacchettona
1: e certamente non solo l'Inghilterra, ovviamente, e quindi ha fatto molto parlare di sé e molto per la comunità LGBTQI+. Quindi noi lo vogliamo omaggiare, fargli auguri di buon compleanno proprio con quello che è stato il singolo di debutto dei Bronski Beat, uscito nel maggio del 1984, che era un aiuto proprio alla comunità, mettendo in evidenza quanto male potesse fare l'omofobia in quel periodo. Quindi Small Town Boy.

0: E lo lasciamo andare sul treno, no? Ci ricordavamo del video
1: del
0: di questo...
1: video che finisce con lui sul treno che si allontana dalla sua piccola città, dove praticamente tutti lo vogliono picchiare, compreso il padre
0: che impara che è gay,
1: esatto,
0: dalla polizia, che è andato ad aiutarlo perché lo volevano picchiare.
1: Beh, no, questo è un video che chi l'ha visto all'epoca se lo ricorda veramente molto molto bene, al di là del pezzo che poteva piacere o meno, quel video ha colpito molto, insomma,
0: un pezzo di storia per certi aspetti, ma del resto noi nella mezz'ora dell'almanacco ci occupiamo di pezzi di storia, o che siano compleanni, anniversari, avvenimenti vari. E bene, siamo arrivati in fondo a questo, a questa stagione della Rock and Roll Radio, la stagione 2025-2026, si ritroverà qua a settembre, però volevamo anche ricordarvi che giovedì sera dalle 18 in avanti a Montagnola Republic ci sarà una delle tante feste, perché ce n'è, diciamo, in programma più di una, e già altri avvenimenti sono stati svolti, dei 50 anni di Radio Città Fujiko. E quindi,
1: che è una bella età, ragazzi, 50 anni per la nostra radio sembra quasi incredibile. Quindi, se siete di Bologna o siete a Bologna in giovedì prossimo, che è il 25 di giugno,
0: domani l'altro,
1: esatto, dalle 18 in avanti vi aspettiamo in un bel parco, però in centro, è l'unico parco centrale, possiamo così definirlo, di Bologna, quindi sotto agli alberi, anche se caldo, per festeggiare con presentazioni, musica live e naturalmente bevute varie, per festeggiare questo importante compleanno.
0: Eh sì, perché presenteremo anche in quell'occasione il nostro libro fumetto, che diciamo parla della storia della nostra radio, il libro che si chiama Come alla radio. E poi avremo anche dei DJ set, dei vari redattori della nostra emittente, e il concerto della Ballotta Continua, che vedrà anche una sorpresa, perché andrà a cantare anche il nostro direttore.
1: Ah no, allora
0: dillo piano, perché
1: non si può mancare.
0: Sorpresa.
1: Non si può mancare, ragazzi.
0: Io ho anticipato la sorpresa. E quindi si chiama cinquantenne questo, questa festa, questo gioco di parola tra i 50, le antenne e i cinquantenni, che bene o male
1: animal questa.
0: E quindi vi aspettiamo tutti, appunto, questo giovedì a Montagnola Republic. Noi invece, radiofonicamente parlando, ci ritroviamo a settembre dopo questa estate,
1: e quindi vi auguriamo sicuramente delle ottime vacanze, auguriamo a tutti di poterle fare le vacanze, perché sappiamo bene che non per tutti è così. Comunque cercate di passare bene questa estate, facciamo il possibile per sopravvivere a queste temperature, e come diceva Andrea, vi diamo appuntamento, non sappiamo ancora la data esatta, ma al prossimo mese di settembre per la stagione 2026-2027.
0: Eh già, siamo nel 2027, pensa te. Bene, detto tutto questo, noi a questo punto vi mandiamo dei baci, degli abbracci non troppo forti, perché visto la temperatura, e ci si ritrova qua a settembre. E, che dire?
1: Basta,
0: noi andiamo a mangiare, perché abbiamo anche fame, nonostante il caldo. Comunque abbiamo retto. Angela, ti vedo in forma.
1: Vero? Per fortuna, ragazzi.
0: Hai un ventilatore stampato in faccia, ma
1: esattamente.
0: Ti vedo bene.
1: Ok, tutto molto bene, ragazzi. Ciao a tutti e grazie per essere stati i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per la prossima stagione.
0: Alla prossima. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Ciao.
2: Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Hai una un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
7: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
8: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
9: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

Popolare Network.

0: Israele continua a prendere di mira e uccidere i bambini palestinesi di Gaza, è genocidio, lo dice l'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente per i territori occupati che opera sotto le Nazioni Unite. L'Iran ribadisce le differenze con gli Stati Uniti nel negoziato, nessun accordo per il ritorno degli ispettori della IEA e la gestione di Hormuz, dicono da Teheran, non sarà mai più come prima. Il caldo estremo, emergenza sanitaria e l'allarme dell'OMS. In Europa il riscaldamento climatico avanza più velocemente che altrove. Anche oggi situazione di emergenza in molte zone. In Francia 40 morti dichiarati dal governo, quasi tutti per annegamenti in fiumi e canali. In Italia oggi 15 città da bollino rosso. Approvato il piano casa del governo, in Parlamento Lega e Vannacciani fanno a gara di razzismo contro gli immigrati che occupano le case popolari. Buona giornata, alle 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo da Gaza con quanto ha dichiarato gli investigatori delle Nazioni Unite, della Commissione indipendente dell'ONU. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Questo vuol dire genocidio a Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Così vengono definite le due situazioni. La Commissione internazionale indipendente dell'ONU ha fatto sapere di aver raccolto diverse prove di come i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane dal 7 ottobre del 2023. Per gli investigatori si tratta di un fattore chiave per stabilire l'intento genocida di Israele nel distruggere la più ampia comunità palestinese possibile nella striscia. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International in Italia. Gli abbiamo chiesto un commento.
1: È la seconda volta che la Commissione indipendente internazionale di inchiesta sul territorio palestinese occupato esprime a nome delle Nazioni Unite la condanna nei confronti di Israele per il genocidio commesso nella striscia di Gaza occupata. Lo fa questa volta in riferimento alle uccisioni in gran numero di bambine e bambini avvenute durante gli ultimi 2 anni e mezzo. E le uccisioni intenzionali, nonché la creazione di condizioni deliberatamente intese a distruggere la vita di un gruppo, sono tra gli atti di genocidio contemplati e puniti dalla Convenzione del 1948. Aumenta ormai in maniera esponenziale il numero di coloro, tra organizzazioni per i diritti umani, persone giuriste, esperte e meccanismi delle Nazioni Unite, che usano quella parola genocidio, ed è importante utilizzarla ancora al presente, perché sebbene il rallentatore dal giorno dell'accordo di pace, cioè 9 ottobre 2025, e quella espressione dobbiamo usarla tra mille virgolette, le uccisioni da parte di Israele nella striscia di Gaza sono arrivate a oltre 1000.
0: Anche questa mattina l'Iran ha messo in discussione alcune delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti sullo stato del negoziato che dovrebbe portare ad un accordo complessivo tra i due paesi. Teheran ha confermato la trattativa sta andando bene, ma ha anche ribadito chiaramente come le questioni principali in realtà siano ancora tutte da negoziare. Emanuele Valenti.
2: Lo scoglio principale nel negoziato Teheran-Washington sarà il nucleare, e su questo gli iraniani sono disposti a fare pochissime concessioni. Nelle ultime ore hanno sottolineato più volte come non abbiano avuto colloqui con la IEA e come non abbiano nemmeno concordato con gli americani la possibilità che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ritornino nel paese, almeno per ora. Teheran ha detto in maniera esplicita che gli ispettori non potranno visitare i siti nucleari colpiti durante la guerra. Ieri J.D. Vance aveva detto una cosa molto diversa. Allo stesso modo, la Repubblica Islamica ha voluto precisare che solo le autorità iraniane potranno decidere come usare i fondi iraniani all'estero che verranno scongelati. Una prima tranche dovrebbe arrivare a 12 miliardi di dollari. L'amministrazione Trump aveva parlato di fondi spendibili solo per comprare negli Stati Uniti. La delegazione iraniana è in Oman, che sta dall'altra parte di Hormuz rispetto all'Iran. La notte scorsa il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito posizione o obiettivo di Teheran. La gestione dello stretto non tornerà mai più come prima. Intanto Netanyahu ha detto che Israele dovrà essere indipendente dagli Stati Uniti sulle armi. In Libano questa mattina ancora 2 morti.
0: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma una emergenza sanitaria, così l'ha definita l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha anche spiegato come il riscaldamento climatico in atto avanzi molto più velocemente in Europa che in altre aree del mondo. Oggi in Italia sono 15 le città da bollino rosso, il caldo e l'afa insistono in tutte le regioni. In Francia una centrale nucleare è stata fermata ieri per il troppo caldo che sta colpendo il paese, la centrale di Golfech nel sud-ovest che utilizza l'acqua del fiume Garonne per raffreddare i reattori, ma l'acqua oggi raggiunge i 28 gradi, sono troppi per fare quella funzione. Sono 40 i morti dichiarati dal governo francese, in molti casi annegati in fiumi e canali dove probabilmente cercavano di rinfrescarsi. Il servizio.
3: È essenzialmente l'acqua dei fiumi a raffreddare i 56 reattori nucleari francesi. Messa a forza di canicole successive sempre più lunghe e violente, la temperatura dell'acqua dei fiumi supera i 25 gradi, con punte oltre i 28, come è il caso in questo momento, e il raffreddamento diventa problematico, aleatorio per non dire impossibile. E ieri sera un primo reattore, quello della centrale del Tarn-et-Garonne, nel sud-ovest del paese, è stato messo in pausa per precauzione, e altri potrebbero dover seguire la stessa procedura nei prossimi giorni. È uno dei molteplici effetti di questa canicola che dura e si rafforza. Ieri notte è stata la notte più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media nel paese superiore ai 21 gradi. Sono ormai quasi 60 le province su 100 ad essere in allarme rosso, mentre si moltiplicano le morti legate alla canicola. 3 anziani morti di caldo in una casa di cura, più di una dozzina di giovani e adolescenti morti annegati per aver fatto il bagno in zone vietate e pericolose, e il più atroce, 2 bimbi di 2 e 4 anni morti di caldo nell'auto della madre dove si erano intrufolati senza essere visti. Ma il conto generale dell'aumento della mortalità indotto dal gran caldo e che si conta in migliaia di decessi precoci e supplementari sarà noto solo tra qualche mese. Tra scuole chiuse, ospedali in allerta e treni annullati, le misure d'urgenza del governo, che si riunisce ormai quotidianamente in cellula di crisi, sono palliative ed hanno piuttosto la misura dell'immenso cantiere necessario per adattare la Francia a questa nuova era, perché, come ha detto in modo implacabile una climatologa, quest'anno sarà uno dei più freddi del resto della nostra vita. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Veniamo ora in Italia con il piano casa del governo, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, ci sarà tra l'altro anche un presidio davanti al Parlamento dei sindacati degli inquilini. Poco fa è arrivato il primo via libera dalla Camera, adesso il provvedimento passerà al Senato per il via libera definitivo, e in Parlamento si è vista una sorta di gara tra Lega e Vannacciani sul tema degli immigrati. Da Roma Anna Bredice.
4: L'approvazione alla Camera dei Deputati poco fa del piano casa è stata accompagnata, come è accaduto anche col decreto rimpatri, dalla dose enorme di razzismo e xenofobia nei confronti dei cittadini stranieri, in questo caso abitanti delle case di edilizia popolare, in una gara tutta interna a chi ha dimostrato il maggior tasso di razzismo tra la Lega e gli 8 deputati vannacciani. Questi ultimi si sono scatenati negli interventi sugli ordini del giorno, che sono andati avanti ieri sera quasi fino a notte, per poter garantire oggi poco fa l'approvazione del decreto, ed è in quell'occasione che, presentando i loro ordini del giorno, si sono spinti a marchiare chi ha i nomi stranieri come persone che non meritano le case che il piano ha ideato da Salvini, che poi con la ciliegina sulla torta ha messo a capo un suo fedele, dovrebbe garantire. Un ordine del giorno in cui chiedevano di destinare con priorità le case agli italiani. I leghisti lo hanno bocciato per poi votare un altro esattamente uguale. Una competizione che dalle piazze si riflette anche nelle aule parlamentari. Il piano casa ora passa al Senato, ma è così grande la volontà di Salvini di controllare tutto che prima ancora dell'approvazione definitiva ha già nominato il commissario che dovrà controllare la fase del recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e naturalmente si tratta di un imprenditore leghista. I soldi a disposizione al momento coprono la ristrutturazione di circa 35.000 alloggi pubblici. C'è poi la parte del piano dedicata all'edilizia sociale, quella cosiddetta fascia grigia, costituita da chi non ha diritto ad una casa di edilizia popolare ma nemmeno può permettersi un affitto. 100.000 nuove abitazioni, ma su cui al momento non si sa molto né dei costi né come verrà gestita. Linea allo studio.
0: Saranno a Napoli e a Padova le due manifestazioni del Campo Largo annunciate la scorsa settimana. È stato il portavoce dei Verdi Bonelli questa mattina a svelare le due città. La prima a Napoli sarà l'8 luglio, la seconda il 15. Sono due appuntamenti che nelle intenzioni dei promotori PD, Movimento 5 Stelle e AVS dovrebbero lanciare il programma della coalizione e aprire di fatto la campagna elettorale, anche se al momento resta irrisolta la questione della leadership e possibili primarie e quella dei rapporti con i settori centristi, Italia Viva, ma non solo. La crisi di governo in Gran Bretagna, alcuni ministri e deputati laburisti stanno valutando se partecipare alle primarie del partito e sfidare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Si tratterebbe però solo di una formalità per evitare che la nomina di Burnham a leader laburista e poi a primo ministro risulti un'incoronazione. Le dimissioni di Starmer ieri hanno aperto la corsa alla successione. Se non dovesse avere sfidanti, Burnham potrebbe diventare premier già a metà luglio. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
5: La Gran Bretagna, sottolineava qualcuno ironicamente, sembra l'Italia degli anni Ottanta.
6: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: Keir Starmer è ormai il passato, sesto primo ministro a 10 anni dalla Brexit. A proposito, oggi è l'anniversario. Andy Burnham invece ragiona già da premier.
7: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God.
5: Ieri il giuramento da neo eletto deputato, poi il selfie a Westminster con i compagni di partito. I sorrisi malcelano la preoccupazione. Per molti Burnham è l'ultima speranza per arginare la destra populista europeista. Ministro nei governi Blair e Brown, Burnham vuole aumentare le tasse, nazionalizzare e abolire la Camera dei Lord. Primo premier cattolico del Regno Unito, e il suo, più che un cambio di strategia rispetto a Starmer, sarà, almeno all'inizio, un cambio di comunicazione. Ha promesso di dar voce alle comunità fuori Londra, quel nord dell'Inghilterra arretrato economicamente e spesso dimenticato. A meno di clamorosi colpi di scena, il prossimo 17 luglio potrebbe già essere il nuovo premier britannico.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, sono entrambe di origine albanese. Poche ore prima l'auto, che sarebbe risultata a noleggio, era stata rintracciata a Pioltello, nel Milanese, dagli investigatori della polizia locale. Ora si cerca di capire se ci sia stato un contatto tra il mezzo delle due persone in fuga e la moto di servizio dell'agente 39enne che li stava inseguendo. A Roma è cominciata la requisitoria del PM Sergio Colaiocco per il processo Regeni. Gli imputati sono 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. Ciò che qui si giudica, ha detto il magistrato, non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, organizzato della violenza su un uomo inerme e il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Il processo si celebra in contumacia, arriva in questa fase nonostante le enormi difficoltà per il sistematico boicottaggio da parte delle autorità egiziane. Oggi la nuova legge sulla caccia arriva al primo voto, una legge che associazioni ambientaliste e opposizione hanno ribattezzato Sparatutto per la forte deregulation imposta dalle nuove norme. Nel pomeriggio verranno esaminati gli ultimi articoli, se poi tutto procederà come da previsioni si terranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. Poi il disegno di legge passerà alla Camera. In concomitanza con questa discussione e poi il voto del Senato, le associazioni ambientaliste faranno un presidio oggi di fronte al Pantheon, una mobilitazione supportata da molti esponenti di primo piano del mondo scientifico, sostenuta persino da Papa Leone, che si è esposto rispondendo alle associazioni parlando di necessaria tutela del creato. Sentiamo Anna Maria Procacci, consigliera nazionale dell'Ente Protezione Animali, l'EMPA.
8: Io mi aspetto che ci siano delle frenate, perché non posso pensare che tanta mobilitazione della società civile, tutti insieme, diciamo, contro disegno di legge 1552, le firme, a quanto mi risulta, sono quasi 500.000. Diciamo, la firma più significativa, più importante, senza nulla togliere a tutto il mondo scientifico, così motivato, competente e generoso, la firma è stata la parola del Papa Leone XIV, che ha sottolineato la grande rilevanza morale e sociale della biodiversità, la tutela del creato, e mai c'era stato questa fondamentale presa di posizione, tutta questa, diciamo, aberrazione. Però oggi comincia politicamente a scricchiolare, perché c'è stata una presa di posizione da parte di Forza Italia, che ha evidentemente dei forti dubbi nel suo interno e quindi non sembra più tanto allineata a Fratelli d'Italia e alla Lega, che sono, diciamo così, i padri, per così dire, di questo aberrante disegno di legge.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Alessandro Principe, redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 15:30. Buon pomeriggio.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete

0: monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro Oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato. Telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta.
7: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma on the road a cura di Jonathan Ferramola.
1: Una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat, appuntamento di viaggi online sulle web frequenze di Spotify, invece in radio ogni martedì su Radio Città Fujiko a Bologna, ogni martedì dalle 13 alle 13.30, ascolto possibile anche sul web dal sito www.radiocittafujiko.it. Dunque, torniamo a parlare di cammini questa settimana e torniamo a parlare di materiale tecnico, attrezzature, tutto quello che può servire da sapere prima di affrontare un viaggio, oltre naturalmente percorsi, oltre a farsi un'idea degli itinerari, abbiamo parlato di come affrontare questioni climatiche o meteorologiche, insomma è meglio avere una preparazione anche tecnica, un manuale pratico per camminatori felici è quello che farebbe il caso nostro. L'autore di questo camminario, questo manuale edito da Terre di Mezzo, uscito da qualche settimana, l'abbiamo già sentito alcune settimane fa per una serie di webinar che appunto Terre di Mezzo organizzava sul Cammini di Santiago, e lui dava dei consigli tecnici, diciamo, su come affrontare un cammino così impegnativo di 30 tappe e così lungo. Lui è Tom Search, voce, volto, diciamo, dell'escursionismo e della tecnica dell'escursionismo sui social, molto conosciuto, molto seguito, e ci aiuterà con questo manuale tecnico e sentimentale per camminatrici e camminatori a come affrontare le scelte giuste. Ciao Tom, bentornato. Nanga Parbat.
2: Ciao, un piacere riessere qua per me.
1: Senti Tom, è un manuale che per chi ti segue come me, come tanti, insomma, sui social, era un po', diciamo, non dico nell'aria, ma necessario, perché mette in fila un po' tantissime cose che tu, ti consigli, tante linee di lavoro che tu hai messo sui social in maniera molto generosa in questi anni, ma che in un qualche modo un manuale aiuta a tenere compatto, tiene traccia in maniera anche molto schematica, ci sono delle illustrazioni, dei box fatto molto bene, d'altronde insomma gli editor di Terra di Mezzo li seguiamo da anni, siamo, sanno fare il loro lavoro alla grande. Allora Tom, facciamo il passo di come sei passato alla costruzione di questo manuale, come l'hai concepito, come l'avete concepito, insomma perché ne hai sentita la necessità a un certo punto.
2: Ma allora, diciamo, come hai detto te un po' nella intro, spesso si cerca nuovi cammini da affrontare, e è lo stesso che ho fatto io quando ho iniziato a camminare, e meno si pensa un po' alla scelta dell'attrezzatura. In realtà negli ultimi anni i camminatori stanno diventando sempre più consapevoli, andando alla ricerca anche dell'aspetto tecnico dell'attrezzatura da utilizzare nelle proprie avventure, nei propri cammini, escursioni in giornata oppure dormire in tenda. Io nei miei social, appunto, come sai, racconto come ci si prepara per affrontare in questo caso un cammino, ma il libro in realtà parla di tutto, si può trarre consiglio appunto per un'escursione in giornata o per un cammino, e ho cercato di mettere in fila quelli che sono diciamo le informazioni tecniche, quindi come è fatta una scarpa e come eventualmente poi queste informazioni si vanno a tradurre sul campo, no? Perché in base al sentiero che affronto dovrò scegliere una determinata scarpa, lo stesso vale per la giacca, per i pantaloni, in base alle condizioni meteo come citavi nella intro, insomma tutti gli aspetti tecnici di un cammino e le condizioni meteo hanno bisogno dell'attrezzatura corretta, e in questo libro ho cercato appunto di mettere in ordine tutti questi consigli, mettendoli però come esempio nelle mie avventure. Quello che ho imparato sui sentieri l'ho portato sul libro poi nella scelta dei prodotti, ed è stato molto difficile unire l'aspetto narrativo all'aspetto tecnico. Direi che sono state queste diciamo poi l'aspetto grafico e le conoscenze, come hai detto tu, di Terre di Mezzo sono state davvero fondamentali nell'andare alla ricerca di tutti quegli aspetti che potevano essere schematizzati e capiti magari un po' più al volo è stato quello probabilmente il loro vero valore aggiunto nel libro.
1: Senti Tom, uno dei primi capitoli, diciamo, tralasciando il primo cammino, la scelta, pensiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come già con le idee chiare su dove andare, e saltiamo direttamente al primo capitolo tecnico, che forse non dico il più importante, ma è la casa, è la scelta della casa, ovvero lo zaino, no?
2: Esatto. E,
1: facendo un esempio che il sottoscritto, quindi mi baso sulla mia futura prossima esperienza, che sarà il cammino di San Nilo, quindi stiamo su, stiamo su un percorso di una settimana circa, e come esempio della nostra chiacchierata di oggi, quindi uno zaino, certo. Come sceglierlo, litri, performance?
2: Allora, velocemente, innanzitutto appunto tocchi un tema importante, perché io il cammino di Santiago l'ho fatto, bellissimo, un cammino che già di per sé appunto ci sono molti dislivelli da affrontare. La prima parte, diciamo, della scelta dello zaino io tendenzialmente la faccio per come decido di dormire in cammino, cioè dormirò in strutture saccopelisti, dormirò in struttura ricettiva classica o dormirò in tenda. Cammino in struttura classica, un 20-30 litri va più che bene, mi saranno forniti asciugamani, diciamo le cose più voluminose, non ho bisogno del sacco a pelo, non ho bisogno del materassino, quindi cerco di rimanere un po' più compatto. Se dormo in strutture saccopelisti dove mi porto il sacco a pelo, magari non ho l'asciugamano a disposizione eccetera, posso optare per circa fino a un 40 litri, e poi per le avventure in tenda dove devo portare la tenda e tutto il necessario per mangiare, cucinare eccetera, allora lì si può raggiungere anche un 50 litri. È molto anche un po' personale, nel libro è spiegato molto bene, perché io sono arrivato a percorrere un cammino in tenda con una zaina da 22 litri, un peso complessivo di 4,8 compreso di acqua, ma qui poi c'è una ricerca profonda nell'universo dell'ultralight eccetera eccetera. Però come linea di massima, quello che ti ho detto all'inizio è quello che tendenzialmente va bene per tutti i cammini. Poi se utilizzi uno zaino che è da 35, che è da 32, che è da 28, diciamo lì va bene. Nell'universo degli zaini oggi ce ne sono veramente di ogni tipo, forma, dimensione, sistemi di areazione, sistemi di strutture diverse, quindi lì ci vuole anche curiosità nell'andare a capire come è fatto uno zaino, e tutto questo comunque in camminario si trova.
1: Fra l'altro, per inciso, sempre facendo un po' i richiami ai tuoi video utilissimi, della rintracciabili nella tua pagina Instagram, appunto Tom Search, uno erano i pesi nascosti, quindi la tendenza a trascurare anche piccole cose, differenze di peso delle attrezzature, che alla fine portano magari anche una differenza di 2 kg complessivi che fanno in una settimana di cammino. E un'altra cosa importante, andatevela a cercare, è come regolarlo, perché poi uno zaino portato male rischia di creare problemi alla schiena, insomma alla lunga.
2: Esatto.
1: Può.
2: Ma allora partiamo dai pesi nascosti, che per me sono un tema importante, perché con i pesi nascosti spesso si pensa che l'ultralight sia solamente una roba di scegliere il prodotto più leggero possibile, magari il sacco a pelo più leggero che esiste, e poi magari mi porto una power bank da 20.000 mAh. Cioè i pesi nascosti sono tutte quelle cosettine che magari si dà per scontato che devono essere in uno zaino, ma che possono avere una versione più leggera. Ma lo zaino in sé è un peso nascosto. Esistono zaini che pesano magari 1,3 kg e altri 800 grammi. Già lì vado a risparmiare mezzo chilo. Quindi i pesi nascosti per me sono un tema importante, e poi si collegano comunque a come si indossa uno zaino, perché se ho uno zaino un po' più leggero riuscirò a regolarlo meglio. Regolare correttamente uno zaino è fondamentale, bisogna sempre ricordare la regola del 70-30, il 70% del peso lo portano le nostre gambe, il 30% le spalle. Come lo indosso rapidamente? Allento tutte le cinghie dello zaino, lo vado ad indossare, serro gli spallacci fino in fondo, poi indosso la fascia lombare e a quel punto allento un po' gli spallacci fino a trovare la dimensione di aver scaricato il 70% sulle gambe e il 30% del peso sulle spalle.
1: Senti Tom, venendo invece a un altro capitolo importantissimo del libro, che è quello dell'abbigliamento, quindi abbiamo affrontato la casa, adesso affrontiamo cosa metterci. Tu guidi, diciamo, tutto, ma anche altri, insomma, un consiglio abbastanza ricorrente, ma tu lo declini molto bene, la regola dei 3 strati, no?
2: Esatto. Esatto, la regola dei tre strati è importante e si trova in tutte le stagioni. Cambiano poi i tre strati in sé. Il primo strato è quello che è a contatto con la nostra pelle e ha la funzione di trasferire il sudore, mantenerlo in stato reforme e farlo uscire, spostarlo dal nostro corpo, perché il sudore sul nostro corpo è un problema dato che il fatto che il nostro sudore in stato liquido rimanga sul corpo può creare il famoso effetto freezing, cioè raffreddare molto la temperatura del corpo, ed è un vero problema. Il secondo strato deve mantenere la temperatura, cioè deve fornirci l'apporto termico necessario e rimanendo traspirante. Esistono tantissime tipologie di secondo strato. Il pile è quello che oggi viene utilizzato per la maggiore, ed infine il terzo strato è il guscio, cioè lo strato che deve mantenere, che deve proteggerci da pioggia, neve e vento, non deve fornire calore, ma appunto deve essere impermeabile e anche traspirante. Dobbiamo sempre ricordarci il valore RET che ci guida, cioè l'indice di traspirazione dei tessuti, che lo troviamo sempre. C'è anche un quarto strato bonus che magari quando siamo fermi possiamo indossare per appunto tenerci al caldo, e poi quando siamo in movimento poi andare a toglierlo.
1: Piccola pausa, restate con noi, perché con Tom Search fra poco parleremo di scarpe.
3: Ciao, ciao. Gambit, ciao.

0: Nanga Parbat.
1: Bene, eccoci qua, seconda parte di Nanga Parbat, siamo con Tom Search, creatore di contenuti tecnici, diciamo, sul web, sugli social, dedicati a materiale tecnico per camminatori, in edicola, insomma, no, in edicola no, ma in acquisto online sul sito di Terra di Mezzo Edizioni Camminario, il suo manuale pratico per camminatori felici. Lo stiamo affrontando capitolo per cercare di costruire, diciamo, l'attrezzatura perfetta per il nostro percorso di una settimana. Stiamo affrontando le scarpe, Tom, anche questo un tema, esatto. Un tema fondamentale per portare a casa un'escursione felice.
2: Esatto, il tema è importantissimo, la scarpa è un capitolo al quale tengo molto perché quando si spesso purtroppo la scarpa viene acquistata un po' a caso affidandoci, ma che non voglio dire che è un errore, però magari solamente al marchio o al valore o al prezzo in sé. In realtà è sbagliato questo per una serie di motivi. Il primo, innanzitutto, si sceglie la scarpa in base ai sentieri per cui è pensata, quindi la scelta della scarpa parte dal tipo di sentiero che io voglio affrontare. Se voglio affrontare un sentiero pianeggiante, posso scegliere una scarpa bassa, magari senza difficoltà tecniche, posso scegliere una scarpa bassa con una buona rullata. Se affronto magari un sentiero corto, molto impervio, con difficoltà tecniche importanti, magari con grado di difficoltà e per escursionisti esperti, perché mi voglio affrontare un'alta via, lì una scarpa alta che mi permette di avere un piede fermo nei passaggi più complicati diventa fondamentale. Nel libro appunto si analizzano bene in camminario tutti i tipi di sentieri che si possono trovare durante un cammino di qualunque tipo, un'escursione in giornata, declinandole poi alla scelta migliore della scarpa che diciamo è la migliore per quel tipo di contesto.
1: Tu, Tom, in generale sei da scarpa alta o scarpa bassa, così immaginando nelle tue uscite così normali, quotidiane?
2: Allora, dirò una risposta che è un po'
1: democristiana,
2: esatto, che li racchiude entrambi, cioè la scarpa mid, che è quella che utilizzo io per la maggiore, che racchiude i vantaggi di una scarpa alta e i vantaggi di una scarpa bassa. Tendenzialmente io utilizzo le scarpe mid, però ripeto, ne ho scelte 4 che sono per i sentieri che io affronto, belle rodate, che in base a quella che è l'avventura, appunto sentiero breve, tanto dislivello, ne scelgo una, o poco dislivello, poche difficoltà tecniche ma lunga percorrenza, ne scelgo un'altra, ecco.
1: Bene.
2: In genere mid, dico mid.
1: Mid. Bene, saltiamo il capitolo che c'è su Camminario, ovviamente molto dettagliato sul dormire in tenda, quindi se avete questa, diciamo, tipologia del vostro cammino assolutamente da affrontare, ma il nostro autore qui andrà in ospitalità comode in B&B, per cui lo saltiamo pie pari e andiamo a un altro tema importante, ovvero acqua e alimentazione. Okay. Non è mai scontato i pesi delle borracce, punti acqua, cosa portarsi, energetico, non energetico, abbuffarsi troppo, la magnatona, insomma è sempre un tema il mangiare in cammino.
2: Esattamente, allora innanzitutto l'acqua io la considero sempre un peso nascosto, perché giustamente io stesso nei miei primi cammini avevo una terribile paura di rimanere sempre senza acqua. In realtà ci sono delle cose che dobbiamo fare da camminatori, cioè documentarsi con gli organizzatori del cammino e farci dire dove sono punti d'acqua, quanti punti d'acqua ci sono, quanta acqua all'incirca loro consigliano di portare. Questo è un primo strumento per dire ok, percorro un cammino dove ogni 5 km ho una fontanella d'acqua, un litro va benissimo, un litro e mezzo va benissimo. Se invece affronto un cammino dove, esempio, cammino Mirare Santa Barbara, c'è poca acqua, lì so che l'acqua è un bene che non trovo lungo il cammino e quindi dovrò assolutamente portarmela dietro con me, quindi questo è il primo passo da fare. Per quanto riguarda l'alimentazione, io sconsiglio sempre, lo racconto nel mio libro, sconsiglio sempre di mangiare, di abbuffarsi tanto, mangiare tanto piccante prima di partire o a fine tappa, perché comunque c'è il rischio di appesantirsi. In ogni caso cercare di fare pasti di integrare le energie che si consumano in cammino, ma cercare di fare pasti che comunque siano abbastanza leggeri, mai pasti troppo pesanti. Questo è importante, e lo stesso anche in cammino, prima di affrontare una salita, evitare di mangiare un po' più pesante, cercare di fare di mangiare un po' spesso e un po' meno, magari durante tutta la giornata in cammino, qualche snack, frutta secca, una barretta, cercare di appunto integrare ogni 2 o 3 ore un po' quelle che sono le energie, senza dimenticarci comunque che l'acqua, al di là che può essere un peso nascosto, è importante perché ci lubrifica le articolazioni, è comunque un tassello fondamentale della nostra vita. Quindi bisogna sempre trovare il rapporto giusto fra che non arrivo a fine tappa e ho 1 litro di acqua nella schiena, sempre da bere, o magari rimanere sempre senza.
1: Fra l'altro, tu consigli spesso le sacche che si, diciamo adesso non so,
2: Sacca idrica.
1: sacca idrica, bravo, no? Che alla fine diventa un peso leggerissimo, scompare praticamente nello zaino al non utilizzo.
2: Sì. Allora, esatto, diciamo che la prima, quando si arriva un po' a cercare di alleggerire lo zaino, alla fine anche le borracce hanno un peso, ovviamente diventa un qualcosa di estremo. La sacca idrica ha, diciamo, un valore aggiunto perché è molto leggera e come primo impatto può essere di aiuto a qualcuno. Sembra banale, ma queste sono l'esperienza proprio sul campo, aiuta a ridurre lo spazio nello zaino, ci aiuta un po' a rinunciare, tra virgolette, a quel qualcosa in più perché all'interno dello zaino occupa un po' di spazio e ci forza a portare qualcosina in meno. Per me, giuro, è stato un tassello fondamentale per iniziare a capire che cos'era indispensabile per me. Poi io utilizzo anche le borracce, ovviamente ricordatevi sempre che la sacca idrica rimane perfettamente dietro la nostra schiena. Le borracce bisogna ricordarsi che sono un peso laterale e che possono sbilanciare la nostra camminata. Quindi questo è un altro tassello che nell'ampio vasto, nell'ampio mondo del camminare, poi sono cose che con l'esperienza si imparano.
1: Senti Tom, andiamo verso la chiusura della nostra chiacchierata. Due nemici della nostra camminata felice, ovvero le zecche e le vesciche.
2: Ok, allora per quanto riguarda le zecche, la cosa più rapida da fare per proteggersi sono pantaloni lunghi. Esistono dei repellenti per le zecche che però non vanno utilizzati sulla zecca quando ce l'abbiamo sul corpo, per il semplice fatto che letteralmente infastidiamo la zecca, la uccidiamo e lei può rigurgitare all'interno del nostro corpo. Quindi, assolutamente o utilizzato prima o dopo, si utilizzano le classiche pinzette per rimuovere. Che troviamo ovunque in commercio, in tutti i negozi di sport, e ovviamente diventa importante fare un check a fine tappa, aiutarsi anche con gli altri pellegrini, controllare se abbiamo delle zecche sul corpo, fare un check sempre perché possono essere davvero pericolose per l'uomo, quindi è importantissimo. Per le vesciche, io sono un amante del non ago e filo. Questo perché è una pratica che viene fatta tanto, viene comunque ancora portata avanti, però introduciamo un corpo estraneo all'interno del nostro corpo, all'interno di una ferita. Se non siamo pratici può essere un vero problema. Quindi i medici consigliano sempre di utilizzare i classici cerotti per le vesciche, asciugare l'aria. Se appunto la vescica è ben formata, fare un forerino laterale, far uscire il liquido, asciugare l'aria e poi applicare il cerotto e avere quel margine di ore per far sì che il cerotto aderisca bene. Un consiglio pratico che do per le vesciche è ovviamente il calzino, che deve essere tecnico. Poi, quando fate le pause cibo, togliete la calza, togliete la scarpa, togliete anche la soletta della scarpa e controllate se ci sono dei sassolini. Pulite bene l'area della scarpa, all'interno della scarpa, perché dobbiamo avere sì il piede asciutto, ma anche un corpo estraneo, che magari un sassolino che è posizionato sotto la soletta può essere un vero problema perché crea un punto di pressione che a lungo andare ai nostri passi può far sì che si formi una vescica.
1: Senti Tom, salutandoti invece un amico, anzi sono due amici molto cari dei camminatori, ovvero i bastoncini da trekking.
2: Esatto, i bastoncini sono in realtà davvero i pro. Tanti pensano che i bastoncini sono Roba da vecchi, invece sono roba da veri pro perché innanzitutto permettono alle braccia di partecipare allo sforzo generale della camminata, quindi ci aiutano fisicamente, in più ci aiutano a mantenere una postura corretta, fondamentale per scaricare correttamente il peso dello zaino. Quindi i bastoncini sono dei veri amici per i nostri passi e soprattutto sono davveri professionisti, sempre braccio a 90 gradi quando lo utilizziamo e passo incrociato.
1: Tom Search, grazie, è stata una bellissima
2: Grazie a
1: chiacchierata,
2: te.
1: molto utile. Camminario, manuale pratico per camminatori felici, edito da Terre di Mezzo Editore, lo trovate dal sito Percorsi di Terre, Terre, insomma, lo trovate nelle librerie, online, è
2: Esatto.
1: veramente, fa molto comodo, quindi se state pensando di partire, questo è un libro imprescindibile. Grazie Tom, e una buona
2: Grazie a
1: camminata a te.
2: te, grazie mille altrettanto.
1: Bene, per la puntata di oggi è tutto. Nanga Parbat torna martedì prossimo, sempre qui su Radio Città Fujiko, dalle 13 alle 13.30 di ogni martedì, e l'ascolto è possibile anche sui canali Spreaker e Spotify, quindi nelle piattaforme, quando volete cercate Nanga Parbat. Da Jonathan Ferramolo è tutto, una buona settimana, buone pedalate e camminate. Ci rivediamo qui e state sempre all'ascolto. Ciao!
0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
7: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
8: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
9: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
10: Hai 300 scalini!
11: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.

0: Salve a tutti. Oggi ad Il Pane e le Rose devo fare prima un piccolo cappello e fare una precisazione. Avete visto che chi segue Il Pane e le Rose ha notato che non sempre le puntate sono state aggiornate, sono state puntuali e il martedì ci sono state alcune repliche. Ora, chi conosce me, la storia del Pane e le Rose, chi ci segue da tanti anni e legge il giornale, guarda la televisione, avrà capito che sono stato molto molto impegnato. Certamente non per i 125 anni della FIOM, che comunque abbiamo visto a Bologna in questi giorni. Il weekend scorso c'è stata la festa, cui io ho partecipato, essendo un membro della FIOM. C'è stato anche il direttivo generale a Livorno, in cui si è festeggiato. Non è stato solamente per queste ragioni che non hanno avuto tempo di fare le puntate. Chi ha seguito le vicende dell'azienda dove io lavoro, dove rappresento i lavoratori, dove negli ultimi 26 anni ho fatto l'operaio metalmeccanico, così come secondo me ogni lavoratore metalmeccanico dovrebbe svolgere il suo ruolo, sia lavorando, ma pensando alla lotta di classe, difendendo i valori, i diritti, cercando di conquistare i diritti per i lavoratori, ossia la bufala dei riduttori, avete visto quello che è successo. Se qualcuno vuole andare a vedersi delle puntate precedenti legate alla questione della logistica in buon filo dei riduttori, può andare lì e vedere insomma quello che è successo nel passato. Oggi io non avrò tempo di percorrere tutte le vicende legate alla logistica del buon filo dei riduttori. Cercherò di fare una puntata più giornalisticamente corretta possibile, anche se non sono un giornalista, sono nemmeno forse uno speaker radiofonico, sono un compagno, un delegato di fabbrica della FIOM, un RLS e poco altro. Oltre che essere un militante politico, che chi mi conosce bene sa a cosa faccio riferimento. Però cercherò in questa puntata di essere più oggettivo possibile, cercherò di lasciare da parte tutte le cose che ho all'interno dello stomaco per poter spiegare nella maniera più chiara possibile agli ascoltatori e raccontare una vicenda di un'azienda che in questo momento sta avendo dei risvolti molto molto importanti, e tutta la segreteria di Bologna, ma anche la segreteria regionale della FIOM, ma non solo, anche della WILM, dell'USB, anche Sicobas sono coinvolti in questa vertenza, sono molto preoccupati, perché qui si sta giocando una carta per come si vuole andare avanti a livello di svolgere il ruolo sindacale nelle aziende metalmeccaniche e non solo. Si sta giocando una partita molto importante che credo debba avere un risalto qui al Pane delle Rose, un approfondimento il più possibile e corretto. Spero di darvelo. Adesso ascoltiamo un pezzo musicale e poi inizieremo con la puntata, in cui chiaramente non intervisto nessuno, ma così come accade ogni tanto, questa volta parlo io.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Allora, eccoci di nuovo qui. Oggi parliamo della vicenda della Bonfiglio Riduttori. Avete visto sui giornali, avete visto in televisione, c'è stata una grande manifestazione 2 settimane fa, il venerdì, con uno sciopero perfettamente riuscito. Ci sono state delle mobilitazioni settimana prima. Cerchiamo di raccontare, per chi non avesse letto bene i giornali, ma anche per chi avesse letto i giornali, in questo momento chi vi sta parlando la vicenda l'ha vissuta. Esattamente, in prima persona, ormai sono 26 anni che lavoro in Bonfiglio Riduttori, sono 20 anni, più di 20 anni che faccio il delegato sindacale, e questa volta la vicenda, diciamo, posso parlare direttamente io e vi racconto così come stanno le cose, come sono andate le cose, e speriamo di ragionare anche sperando di come andrà e come si evolverà questa vicenda. Faremo delle supposizioni nelle conclusioni. Iniziamo. Questa vicenda nasce in una situazione un po' particolare, perché fondamentalmente a febbraio di quest'anno veniamo a sapere, all'incirca febbraio così, veniamo a sapere di un incontro che si è svolto in regione, in cui c'era la regione, la Bonfiglio dei Riduttori, la TPR e le tre sigle dei sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, okay? In cui viene fuori che noi non sapevamo nulla, come FIOM, come lavoratori Bonfiglioli, in cui viene fuori che c'è la possibilità di assumere delle persone da parte di TPR. TPR si faceva carico di assumere delle persone con un accordo con la Bonfiglioli, perché la Bonfiglioli ha detto che fondamentalmente, vista l'automazione che ci sarebbe stata alla fine dell'anno, avrebbe avuto un problema molto, forse, con la questione con gli appalti, una cinquantina di lavoratori degli appalti che, volendo internalizzare la logistica e automatizzandola, si sarebbe creata una situazione in cui molto probabilmente queste persone avrebbero potuto perdere il posto di lavoro e la TPR poteva farsi garante di questo. La CGIL si è trovata in una situazione di imbarazzo, ha chiamato la FIOM e da lì è scoppiato il cosiddetto bobone, nel senso che chiaramente ci siamo molto arrabbiati, perché ci è sembrato che la Bonfiglioli avesse fatto qualcosa di nascosto ai propri delegati sindacali. E ne abbiamo già parlato, il Pane Rose, andate a vedervi nel podcast il Pane Rose, troverete le puntate dedicate a questa vertenza in cui lì siamo arrabbiati, abbiamo fatto sciopero. C'è stata una forte presa di posizione da parte della FIOM, della UILM e dei SICOBAS, a un certo punto, che hanno una fetta di logistica, tra parentesi. La Bonfiglioli aveva esternalizzato tanti anni fa, nel 97, con un accordo sindacale alla TNT, la parte della logistica, la quale aveva preso una cooperativa per fare le spedizioni. In questi anni della TNT si è passata alla CEVA, dalla CEVA adesso c'era la B-Cube, e aveva come appalto, come subappalto, una ditta che si chiama Client, okay? In cui la maggior parte sono stranieri, e queste aziende ad oggi non ci sono più. Okay? L'internalizzazione significava mandare via B-Cube e Client, in questo caso anche i lavoratori. Poi, dopo gli scioperi del mese di febbraio-marzo, la Bonfiglioli ha aperto un tavolo di trattativa per capire come risolvere questo problema. Siamo andati in trattativa ed eravamo arrivati a un punto in cui la Bonfiglioli, dopo tanti incontri in cui non c'era una quadra, siamo arrivati a una circa 25-26 lavoratori della cooperativa di B-Cube che sarebbero entrati. A un certo punto si è rotta la trattativa, voglio essere chiaro, su un aspetto. A un certo punto noi abbiamo detto: ma ne rimangono fuori 14 di B-Cube, 11 circa della cooperativa, perché non troviamo una soluzione? Guardiamo se ci sono dei pensionamenti, se ci sono delle persone che vogliono andare via della Bonfiglioli. Se queste persone vanno via, prendiamo i ragazzi che sono rimasti fuori. Poi per il resto ce la gestiamo con l'accordo TPR in maniera volontaria, con degli incentivi, con una cassa integrazione, un inserimento in altri cantieri, insomma. E lì la Bonfiglioli ha rotto. Ha chiaramente detto che non era disponibile a fare degli incentivi alla gente della Bonfiglioli per andare via e prendere le gente di client al posto loro. Qui abbiamo capito una cosa ben chiara, che noi saremmo dovuti andare a lavorare lì. Cioè, in realtà l'esubero in qualche modo ce l'avevamo noi. Cioè, il problema è che se qualcuno di noi andava via, la Bonfiglioli non avrebbero preso nessuno, almeno per quanto riguarda il montaggio. Sulle macchine non è proprio così, ma per quanto riguarda il montaggio e logistica, loro puntavano a ridurre il personale, visto che non volevano fare questo ragionamento a costo zero. Noi ci è venuto così, spontaneamente. E da lì
siamo entrati in sciopero. Siamo entrati in sciopero, abbiamo aspettato che la Bonfiglione si ravvedesse, non l'ha fatto. BCube ha cominciato a fare uno sciopero ad oltranza di 2 giorni. In questi 2 giorni la Bonfiglione cosa ha fatto? Ha sostituito con dei propri operatori, che oggi sono ancora lì, gli operatori in sciopero di BCube. Ora, chiaramente voglio essere chiaro, per quanto riguarda sindacalmente è un'operazione che non possiamo accettare. Poi legalmente la stessa Bonfiglioli dice, oh, c'è una sentenza in Italia che dice, siccome io non sto sostituendo i miei lavoratori, cioè non sono lavoratori di Bonfiglioli che li sostituisco con altri lavoratori di Bonfiglioli, siccome ci sono degli accordi che nel momento in cui loro non mi garantiscono il servizio io posso internalizzare il servizio, io l'ho fatto e dunque non ho boicottato lo sciopero di BCube. Ma questo fondamentalmente dal nostro punto di vista, se può avere una ragione legale, poi sappiamo benissimo noi del Pane delle Rose non crediamo nel diritto borghese di questo paese che sappiamo benissimo chi è che scrive le leggi, ok, in questo paese. Però sindacalmente è una sostituzione di personale in sciopero. Vuoi gira come la vuoi mettere, ma quello che ci interessa a noi è l'effetto. L'effetto è stato quello di vanificare lo sciopero degli operatori di BCube. E per questo abbiamo fatto sciopero anche noi, ma soprattutto abbiamo fatto sciopero anche per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo informato anche l'ASL se tutto era stato fatto in maniera corretta e pare che comunque sia la Bonfiglione su questo è stata abbastanza corretta, sono da vedere un po' di piccolo. Sicuramente hanno violato l'articolo 50, cioè non hanno informato in RLS di quello che avrebbero fatto, di questo cambiamento abbastanza importante, quello di far entrare in un ambiente dove noi non c'eravamo, quello della logistica, degli operatori Bonfiglioli e lavorare con i mezzi che erano, abbiamo scoperto che erano di entrambi, in un ambiente in cui loro fondamentalmente erano anni che non lavoravano, ecco. Su questo abbiamo fatto le nostre verifiche, sì, vedremo cosa dire l'ASL, ma molto probabilmente la Bonfiglioli certamente non è, si è da tanto tempo che si è riorganizzata per far questo, però c'è di fatto che loro hanno messo i nostri colleghi a lavorare, che si sono prestati a lavorare al posto di lavoratori di BCube che stavano scioperando. Non solo, i lavoratori di BCube sono rientrati e loro fondamentalmente hanno fatto una forzatura e hanno continuato a mettere i nostri in quegli ambienti in cui erano stati messi, relegando quelli di BCube in un'altra zona dell'ingresso delle merci e delle spedizioni. Non contenti, dopo qualche giorno, cosa hanno fatto? Hanno interrotto i rapporti con BCube, dunque anche con la cooperativa, e hanno fatto una forzatura incredibile, perché hanno interrotto immediatamente tutti i rapporti e fondamentalmente tutte le persone di BCube e Klein si sono trovate fuori dalla Bonfiglioli. Per poi, il giorno che sono andate al lavoro, per quanto riguarda sicuramente la cooperativa, è successa una cosa bruttissima che io ho denunciato sui giornali, su BCube un po' meno, perché comunque erano stati avvisati che il giorno stesso che dovevano lasciare tutto, quelli di client della cooperativa, c'è stata proprio una selezione. Io ho parlato di campi di pomodoro, perché sono arrivati quei veretti la mattina e gli hanno detto tu non puoi entrare al lavoro, tu sì, e li hanno assunti il giorno stesso, cioè li hanno chiamati, alla fine ne hanno assunti 25 persone, circa 16 di BCube e 9 di client, e poi anche lì hanno fatto una selezione, chiaramente una visita medica, e cui molti non sono riusciti a passarla e hanno chiamato altri, c'è stata una situazione drammatica, ma fondamentalmente non hanno rispettato l'accordo del 97, quello che avrebbero dovuto riassumere le persone, una volta che internalizzavano tutto. Non hanno nemmeno riassunto tutte le persone che nel 97 erano ex Bonfiglioli, e l'avevano sempre detto che quelle persone in passato, anni fa, chi ce la diceva che quelle persone là non erano in discussione chi era lì in quel momento, ma alla fine tutte e quattro sono rimaste fuori e poi hanno richiamato altri due. Questa situazione è stata una situazione incredibile che ha portato poi alla manifestazione del venerdì scorso, cioè di 2 venerdì fa, dove c'è stata una grande manifestazione con un corteo davanti alla Bonfiglioli, in cui c'erano presenti tanti lavoratori, lo sciopero è riuscito, è stato un bellissimo corteo. Speriamo che continui la cosa se la Bonfiglioli non cambierà posizione, perché ad oggi la Bonfiglioli ha fatto tutto questo senza nessun accordo sindacale. E da qui nasce il problema politico. Il problema politico sindacale è stato uno,
che è venuto fuori che l'automazione comporta il fatto che la Bonfiglioli, le aziende davanti all'automazione parlano con le istituzioni ma non parlano con il sindacato, o se parlano con il sindacato, il punto di vista.

e sta mandando un messaggio a tutta Confindustria che lei va avanti, a lei non interessa fare gli accordi con il sindacato, li può fare sì, se si incontrano con i propri interessi completamente. Questa è una situazione mai vista a Bologna, che sta mettendo in panico il sindacato completamente. Qua si sta distruggendo anni e anni e anni di contrattazione. La nuova dirigenza dell'ufficio del personale della Bonfiglioli ha in mente un progetto molto più ampio. Non è un caso che pubblicizza alcuni contratti che vengono firmati in Bonfiglioli e chiude gli occhi su molte questioni, in alcune RSU per esempio scadute da tanto tempo, ha fatto finta di nulla. Ultima, in Bonfiglioli 9 giugno scade l'RSU, con pochi giorni la Bonfiglioli ti manda una lettera dicendo che siamo scaduti, che non fa più incontri con noi per quanto riguarda il contratto interno, aspetta la nuova RSU, sperando che cambi qualcosa, e questa RSU non ci piace, ok? E decideranno i lavoratori, sì, ma intanto sappiamo benissimo come funzionano certe cose in fabbrica, no? Una fabbrica come la Bonfiglioli che ha una specificità, purtroppo noi per tutti i movimenti che ci sono stati ci troviamo adesso in una fabbrica in cui fondamentalmente produciamo veramente poco, in cui la stragrande maggioranza sono tutti impiegati e che sono poco sindacalizzati. E questa è la forza ad oggi che la Bonfiglioli vuole fare, ecco perché si sta comportando così. È ben diversa l'azienda, la Bonfiglioli di una volta, in cui gli impiegati non erano 3 volte di più degli operai, ben diverso, in cui si producevano tanti prodotti. Ad oggi noi scontiamo questa mancanza di produzione, facciamo pochi prodotti, 5-6 prodotti facciamo qui a Bologna, con un valore relativo. Ecco, questa è la situazione in cui adesso speriamo che la Bonfiglioli faccia un passo indietro, perché altrimenti le cose andranno sempre più andando peggiorando. Adesso sentiamo un pezzo e poi faccio 2 conclusioni veloci. A dopo. Yeah, yeah. The reggae sound. Come back, come

Eccoci di nuovo qui, bellissimo pezzo musicale di quelli che piacciono a me, di quelli che mi fanno sentire bene, mi fanno pensare che le battaglie, le uniche battaglie perse sono quelle che non si fanno. Questo è uno dei motti del movimento operaio e io penso che sia correttissimo. Per chi si fosse collegato solamente adesso, andatevi ad ascoltare la pagina sul podcast del Pane e Rose. Perché siamo stata una bella relazione, bella lunga. Oggi parliamo della vertenza Bonfiglio di Dottore, della logistica, della questione B-Cube, client, di quello che è successo a Bologna negli ultime settimane, che ha scosso tutti, dai politici fino a quelli nazionali addirittura. Una vertenza che vede una battaglia tra i sindacati e la presidente di Confindustria Emilia Cento, Sonia Bonfiglioli, su una vicenda che ne abbiamo parlato prima. Adesso io volevo fare solo delle conclusioni. Voglio dire che, come ho detto, questa battaglia va fatta. Ne va del futuro della contrattazione a Bologna, ma poi ci saranno ripercussioni che saranno di livello nazionale. Molto probabilmente potrebbe accadere questo. Siamo in una situazione di crisi e in questo momento, una situazione di crisi, questa situazione potrebbe essere veramente un boomerang per noi a livello sindacale. Molto probabilmente forse abbiamo fatto qualche errore, sicuramente. Non abbiamo pensato che si potesse evolvere così, queste forzature forse non ce le aspettavamo, molto probabilmente sì. Ma ad oggi ci troviamo in una situazione che non possiamo permettere che la Bonfiglioli faccia quello che vuole, soprattutto quando poi ci rimettono in questo momento, stiamo parlando di 25 persone che hanno perso il posto di lavoro. Perché è vero che non sono dipendenti diretti di Bonfiglioli Dottori, i dipendenti di B-Cube e Client, ma parliamo di due aziende che ad oggi purtroppo non hanno possibilità di assumere queste persone, di spostarle in altri cantieri, e questo è un problema serio. Noi l'avevamo detto. Infatti, una cosa che va spiegata, che non si è ben capito dai giornali, è che l'RSU e i sindacati, una delle prime questioni che hanno visto è se c'è la possibilità di reinserire queste persone in altri cantieri e la soluzione è T per, voglio che sia chiara, andare a fare gli autisti oggi a Bologna è meglio la disoccupazione per molti lavoratori. Stiamo parlando di lavoratori che hanno una certa età, stiamo parlando di lavoratori che guadagnano abbastanza bene e andare a fare l'autista a Bologna, perché non trovano autisti? Ma dobbiamo dire la verità. Chiedete agli autisti appena assunti quanto guadagnano a Bologna e perché molti scappano, molti si licenziano, perché le condizioni sono drammatiche, fanno turni spezzati che sono l'incubo. Ferie non te le fanno fare perché mancanza di personale, ferie non ci vai mai. Sono gente che ha centinaia e centinaia di ferie accumulate. Paga bassissima, rischi altissimi di ammazzare qualcuno e di fare del male alle persone, perché oggi guida per Bologna, cioè andare in giro in macchina diventa un incubo. Pensate un po' sugli autobus, con tutti i problemi che ci sono di sicurezza all'interno degli autobus, quello che si sente tutti i giorni. Non è un caso che non riescono a trovare gli autisti, anche se ti pagano la patente e tutto il resto. Il problema è che dovrebbero aumentare i salari. Voglio dirlo, in Cina con l'automazione c'è stato uno spostamento di 25 milioni di persone nel mondo metalmeccanico e nel mondo dei servizi, a parità di salario. In quel caso là ci vai anche guadagnare. Cioè, dalla fabbrica in cui c'è un ambiente protetto, ma che guadagni anche 1.800 euro al mese, vai a guadagnare 1.400, 1.500 se ti va bene a fare l'autista in un ambiente non è protetto, con dei turni massacranti, è una cosa abbastanza complicata. Cioè, veramente c'è gente che sta dicendo dateci i soldi, ce ne andiamo, ma no, a fare l'autista per tipper. Ecco perché noi abbiamo pensato subito a trovare una soluzione all'interno del mondo della logistica, sarebbe stato molto più corretto, ma non c'è. Purtroppo oggi c'è una crisi che morde. B-Cube ad oggi sta dicendo non ha possibilità di inserire persone, queste persone saranno a casa se non troviamo una soluzione. Ma c'è il problema, sempre e rimarrà sempre, il fatto che non possiamo accettare che la Bonfiglioli Dottori vada avanti senza il sindacato. Vuol dire senza i lavoratori, vuol dire senza in una maniera autoritaria, dove l'azienda non rispetta il sindacato e c'è un problema di democrazia enorme, gigantesco come una casa. Adesso vediamo cosa succederà all'elezione RSU, ma ad oggi
chi ha violato la democrazia in Bonfiglioli è certamente l'azienda, che non ha riconosciuto, non parlando con noi, non firmando gli accordi con noi, non ha rispettato il mandato che i lavoratori ci hanno mandato. E questo per noi è inaccettabile, e questo combatteremo fin quando ci saremo lì dentro. A presto.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.

0: Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, puntata che sarà l'ultima della stagione. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, in FM, DAB e digitali in streaming. Io sono KZ e anche per questa ultima puntata della stagione vi raccontiamo un po' di cose che hanno a che fare con il digitale. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui trovate le puntate una volta che sono andate in onda, magari anche per riascoltarle durante l'estate, e su cui trovate anche riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato. E abbiamo anche un indirizzo mail che è radioodd, scritto radio HOD, @inventati.org, a cui potete scriverci, a cui potete fare proposte di argomenti, oppure a cui potete commentare gli argomenti di cui abbiamo già parlato in trasmissione. Per questa ultima puntata iniziamo parlando del progetto Gaza Web, con un'intervista a Graffio, che è una delle persone dietro questo progetto che abbiamo avuto il piacere di incontrare ad Hack Meeting a Firenze circa una settimana fa. Ci sarà poi spazio per gli appuntamenti dei prossimi giorni, delle prossime settimane sul territorio bolognese, appuntamenti a tema digitale, hacker, autoriparazioni e condivisione di conoscenze, e una piccola veloce riflessione sulla campagna Keep Android Open per chiedere a Google di mantenere aperto il suo sistema operativo mobile Android.
1: Gaza Web è un progetto che nasce subito dopo gli inizi degli attacchi dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, che hanno distrutto, oltre a migliaia di vite, edifici, anche tutte le infrastrutture, quelle che servono alle persone per vivere, ma anche quelle che servono alle persone a connettersi ad internet. Per cui c'è stato, i due provider della striscia di Gaza non sono stati più in grado di fornire la connettività, e questo ha fatto sì che gli abitanti di Gaza si trovassero senza possibilità di connettersi ad internet e quindi di comunicare non solo verso l'esterno, ma soprattutto, ed è questo l'aspetto che a noi sembra più importante, soprattutto al proprio interno e tra di loro, perché non avere connettività internet significava e significa in generale non poter comunicare, nel loro caso, con il cugino, la zia, il fratello, che magari erano a un chilometro di distanza o a 500 metri di distanza, ma tutti fermi perché c'erano bombardamenti in atto. Quindi prima di tutto, quello che a noi è sembrato la cosa più importante, il motivo per cui abbiamo deciso di cercare di aiutare queste persone ad avere connettività internet, era proprio per cercare di fare in modo che non ci fosse uno sfaldamento completo dal punto di vista sociale, ma ci fosse le relazioni sociali potessero essere aiutate da questa connessione. Quindi abbiamo cercato di capire come fare. Teniamo presente che Gaza era sotto i bombardamenti, non entrava nulla, neanche uno spillo, quindi tutte le nostre fantasticherie su gli inviamo questo, gli inviamo, facciamo reti mesh, questo e quest'altro, non era possibile mandare nulla. Quindi abbiamo trovato questo, diciamo, escamotage delle eSIM, che sono queste SIM dematerializzate, quindi non c'è la parte in plastica, è soltanto software. È una tecnologia che nasce principalmente per aiutare i businessmen e turisti altolocati, perché vanno in giro per il mondo e con queste SIM passano da un contratto all'altro senza avere bisogno di comprare la SIM fisica. Naturalmente queste e SIM, che hanno un costo, diciamo, per noi occidentali abbastanza basso, per loro un po' meno, hanno bisogno di smartphone diciamo di ultima generazione, soprattutto quando abbiamo cominciato a fare questo progetto, di ultima generazione. Ora un po' di più ce l'hanno, ma questo ha significato che noi tramite diciamo sottostando a il problema delle commissioni che si prendono banche e intermediari vari per inviare dei soldi, noi abbiamo dovuto mandare dei soldi con i quali le persone hanno comprato degli al mercato nero, controllato da bande palestinesi in combutta con l'esercito israeliano, hanno comprato degli smartphone con i quali hanno fatto poi hotspot, e quindi attraverso questi hotspot hanno dato connettività a un certo numero di persone. Questa cosa è andata avanti, c'erano a un certo punto, ci sono stati 7-8 quelli che noi chiamiamo alberi della rete, perché questi smartphone venivano messi dentro un secchiello con smartphone e power bank, tirati su delle carrucole, tramite delle carrucole, su dei pali, per andare il più alto possibile e poter mandare il segnale più lontano possibile. Quindi gli alberi della rete sono stati in alcuni momenti anche una decina, e quindi hanno dato connettività a rotazione ad almeno 50 persone ogni hotspot. Questo ha fatto sì che alcune persone, intanto noi abbiamo delle foto bellissime di persone adulte, grandi, che stanno lì e prendono il tè e intanto consultano lo smartphone connesso tramite il nostro albero della rete. Ma poi ci sono state anche ragazze e ragazzi che hanno studiato, perché era l'unico modo per poter studiare, quindi non c'erano più scuole distrutte, gli insegnanti, era tutto finito, però online qualcosa è stato mantenuto, e quindi tramite queste connessioni queste persone hanno potuto studiare. Poi c'è stato il periodo, forse giugno dello scorso anno, maggio-giugno, in cui i bombardamenti si sono intensificati tremendamente, e quindi la cosa principale che queste persone dovevano fare, e quello che noi speravamo, era che mettessero in salvo la propria vita per poi riuscire in una seconda fase a ricostruire. Ma comunque, a prescindere, insomma, noi queste sono persone che noi sentiamo quotidianamente, e devo dire che anche dal punto di vista umano è stata molto forte la relazione con loro, insomma, perché quando non li sentivi per due giorni, la paranoia che fossero finite sotto una bomba era abbastanza alta. Comunque sta di fatto che fino a giugno è andata avanti così, poi c'è stato il cessate il fuoco, il cosiddetto cessate il fuoco, che comunque ha consentito, obiettivamente c'è stato una minore violenza e minore, la tragedia si è un po' affievolita, e quindi alcune di queste persone, non tutte, altre hanno continuato e continuano a fare gli alberi della rete, alcune di queste persone hanno deciso di mettere in piedi dei posti, degli hub che fossero stabili, autonomi da un punto di vista energetico e della connessione. E quindi sono partiti questi due progetti che si chiamano Gaza Web Social Hub, che servono appunto, sono, uno è a Khan Yunis, al centro sud della striscia di Gaza, e è stato affittato un terreno e sono state montate delle tende molto grandi, all'interno delle quali pensano di accogliere un centinaio di persone a tenda. Le tende sono due, una per gli uomini, una per le donne, separazione chiesta dalle donne per poter gestire in maniera completamente autonoma il proprio spazio. Anche il manager, la persona che gestirà, è un'ingegnera, e quindi gestirà questa parte. La parte di autonomia dal punto di vista energetica è ricercata al momento. Oggi abbiamo inaugurato questi, hanno inaugurato, ma insomma l'abbiamo fatto qui all'Hack Meeting online, e quindi loro hanno aperto oggi per la prima volta al pubblico questi due spazi, uno a Khan Yunis con le tende, l'altro invece a Gaza City, e in un piano terra di uno stabile, per fortuna ancora in piedi. Hanno fatto un grandissimo lavoro di ristrutturazione in un caso, e di costruzione praticamente da zero dei tavoli, delle sedie, di tutto questo, e l'aspirazione verso l'autonomia energetica è quella di montare dei pannelli solari sulla struttura o accanto, insomma. Mentre dal punto di vista della connettività, per fortuna Paltel e Jawal, che sono i due i due provider palestinesi della striscia di Gaza si sono uniti in un'unica azienda e offrono quindi connettività. Naturalmente tenere insieme e sostenere queste due cose non è più l'albero della rete, perché lì c'è bisogno di pagare l'affitto del posto o del terreno, sostenere da un punto di vista dei stipendi le persone che si occupano del posto, appunto l'ingegnera e l'ingegnere che sono un po' informatici, un po' tutto chiaramente. E nel caso della tenda c'è bisogno di una guardiania, perché lì insomma stiamo parlando di una situazione abbastanza allo stato brado, e quindi è chiaro che una situazione di fame, di avere nulla, i furti potrebbero essere all'ordine del giorno. E c'è quello che chiede il provider internet, e quindi insomma stiamo parlando tra tutte e due le postazioni, che poi sono tre, di circa 6.000 euro al mese. Noi, grazie alla generosità delle persone che hanno contribuito soprattutto alla campagna 100% Gaza, sostenuta da ACS, da Gaza Freestyle e anche da Arci quest'anno, che hanno contribuito naturalmente non solo a questo progetto ma anche a questo progetto, siamo riusciti a farlo partire. Devo dire che l'anno scorso c'è stato anche lo scanlendario di Kenobit, che ha devoluto tutto l'incasso a Gaza Web, che è stato un bel aiuto per la partenza. E adesso si tratta di cercare di loro pensano di renderlo un po' sostenibile, di aiutarsi con una cucina, caffetteria e così via, perché chiaramente gli spazi sono per studenti e studente gratuito, quindi loro non pagano, però chiaramente in qualche modo si devono sostenere. E noi continuiamo a spingere questa campagna di finanziamento. Esiste una campagna su Produzioni dal Basso che si chiama Ci potete arrivare digitando aiutagazaweb.vado.li, e se volete informarvi su qual è la situazione abbiamo da poco un sito web, che è gazaweb.noblogs.org, ancora grazie autistici, e su cui troverete anche un diario dell'evoluzione di questi due posti e di questi tre posti e di questo progetto. E poi che ognuno che ha voglia e che ha a cuore questo progetto può inventare iniziative, campagne, quello che vuole, e poi sottoscrivere per la campagna.

0: qui Tina Runner che vi fa la rassegna degli eventi che hanno carattere tecnologico in qualche modo e sono nelle vicinanze di Bologna. Buona parte delle mie informazioni le prendo da balotta.org, che è una agenda condivisa, quindi tutti possono pubblicarci sopra, e che parla fediversese, e quindi potete seguire i vari eventi dai vostri account Mastodon. In più gli eventi sono liberi, non sono solo per le iscritte ai social network di Meta, anzi sono proprio per tutti gli altri, cioè quelli che non stanno dentro Meta e quindi non appoggiano e non fanno fare soldi a quei social network, sia Facebook che Instagram, che ricordiamo sono in mano a un consiglio di amministrazione filo israeliano, omofobico e razzista. E quindi andiamo subito a un evento di stasera a tema tecnologia, e è un cineforum, è la Tana della Talpa, cioè sarà questa sera dalle 20:30 in quartiere Cirenaica, in via Paolo Fabbri 110 a VAG 61. E il sottotitolo della Tana della Talpa è Cineforum Popolare, visioni pazzesche, popcorn vegan, sedie scomode, dibattito e disagio varie ed eventuali. Stasera avremo un film del 1984 di Alex Cox, si chiama Repo Man, è uno dei film più rappresentativi dell'American Underground degli anni 80. Diretto da Alex Cox, nasce dall'incontro esplosivo tra cultura punk, fantascienza paranoica e commedia surreale. Passiamo a mercoledì. Mercoledì c'è accoglienza alla Cassero di Porta Santo Stefano, detto anche il Circolo Anarchico Berneri, alle 21:30, come ogni ultimo mercoledì del mese, c'è la giornata di accoglienza di Acclabbo. Accoglienza è un rituale mensile in cui vedere le accords di Acclabbo costrette a sorridere e socializzare, stringere la mano a volte. E una serie di incontri mensili per connettersi con la realtà al di fuori di bias e virtualità più vicini a cavi e saldatori, quindi si potrà discutere assieme delle vostre diete digitali o delle vostri ciappini elettrotecnici, ed è un giorno anche per fare assemblea a Clubbo, al Berneri, al Circolo Anarchico Berneri, dalle 21:30 questo mercoledì, che confermiamo essere l'ultimo mercoledì del mese. Saltiamo quindi al sabato 27, che copriamo l'evento, quindi vi annuncio l'evento organizzato dal laboratorio CyberFem di Bologna, che hanno invitato Alma Futura e dedicano tutta la giornata di sabato in luogo fresco dalle 10:30 alle 18:30. Il luogo fresco è il centro di documentazione delle donne in via del Piombo 7, dove si terrà un laboratorio di design speculativo. Alma Futura è un gruppo specializzato in ginecologia e design di genere, e ci guideranno in un design speculativo in cui verrà presa per esempio un oggetto creato da due femministe degli anni 70, quindi un oggetto campione, che è il DLM, il Dirty Little Machine, un estrattore mestruale, sì, perché è possibile anche estrarre le mestruazioni invece aspettare che cadano con la gravità, insomma ci si costruirà scenari speculativi intorno a questo. Parallelamente a disposizione tutta la giornata e verrà fatto un corso introduttivo alla DLC, cioè Digital Continuous Liquid Forming, c'è anche una F, e è una stampante a resina liquida. Iscrizione consigliata, info@women.it. Comunque arrivate lì al centro delle donne dalle 10:30 del mattino questo sabato per tutta la giornata, pranzo al sacco. Ultimo evento che vi segnalo per questa settimana, il 30 giugno, quindi arriviamo a fine mese, e abbiamo una officina. È un martedì, una officina alla Casa del Mondo in Bolognina. Ricordiamo gli incontri di Officina, sono incontri per riparare in compagnia e mettere in comune arti e conoscenze, per riparare oggetti elettrici ed elettronici o metterci Linux oppure Lineage OS o Grafene OS sui vostri smartphone derelitti. E abbiamo appunto in via Antonio Di Vincenzo 18, abbiamo l'appuntamento martedì 30 giugno dalle 17.30 alle 22.30. Derelitti, perché approfitto per ricordare che rimangono 100 giorni alla chiusura del sistema operativo Android, dove non sarà più possibile, o se non passando insomma in un processo molto un po' complicato, non sarà più possibile installare app di terze parti. E, Keep Android Open è la campagna che sta cercando di evitare questa cosa. E io con questo intervento e con questo ultimo evento vi ricordo che li ritrovate tutti su balotta.org. Vi saluto e vi auguro buona estate. Ciao.
1: Anche questa ultima puntata della stagione di Accordai è arrivata alla fine. Ne approfittiamo per ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito in questi mesi e che hanno ascoltato le nostre divagazioni, le nostre riflessioni critiche sul digitale, sperando che vi siano state utili o interessanti. Vi ricordo comunque che abbiamo il nostro sito, che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare tutte le puntate passate, e anche un indirizzo email a cui potete scriverci, che è radioodd, scritto radio HOD, @inventati.org. Insieme al nostro augurio di passare dei bellissimi mesi estivi, nell'attesa di ritrovarci verso l'inizio dell'autunno con la nuova stagione di Accordai, uniamo anche un augurio di riuscire a staccarci un pochino di più dagli schermi che attirano i nostri sguardi e la nostra attenzione, e magari di ritornare a guardare un po' di più in faccia, negli occhi, le persone che ci stanno accanto. Ci risentiamo a settembre e sostenete Gaza Web.

0: La vegeta fujiko me gusta mucho.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
6: Ma cosa fai in calesse?
7: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
6: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
7: Non ci sono i cowboy?
6: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
8: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
9: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
10: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
11: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
10: Oh, hai finito?
12: Benvenuti a Musica Laterale, il programma che parla della periferia per raccontare il cuore pulsante di città. Non quelle illuminate dagli cultori, ma quelle dove il calcio è ancora passione pura e la musica nasce nei garage, nei centri sociali e nei piccoli club. In ogni puntata una città diversa sarà la protagonista. Una città dove la prima squadra milita nella Serie C fino alle serie dilettantistiche, ma dove il pallone ha ancora il sapore della domenica pomeriggio, delle trasferte in pullman, delle bandiere sbiadite e dei cori sotto la pioggia. Parleremo delle squadre locali, della sua storia, delle sue rivalità, del tifo ultra, degli aneddoti da curva e di chi vive il calcio come identità, resistenza sociale, culturale, politica e appartenenza. Ma musica laterale è anche colonna sonora urbana. Scopriremo le realtà musicali che animano le città, band emergenti, festival indipendenti, etichette indie locali e tutte quelle espressioni che raccontano il territorio nella sua purezza. Perché alla fine, sia nel calcio che nella musica, molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori. E noi siamo qui per illuminarlo. Benvenuti a Musica Laterale. Il protagonista di questa nuova puntata di Musica Laterale sarà il Glen Glen Festival, festival indipendente dal basso che ogni anno prende vita ad Arsita, in provincia di Teramo, ai piedi del Gran Sasso.
13: Sono appena tornato da questa esperienza, dove ho ascoltato e vissuto concerti di artisti straordinari, come ad esempio Popa, Bassolino e Marta del Grandi. Eppure, per quanto la qualità musicale sia stata altissima, non è questo il vero motivo per cui continuo a tornare ogni anno. Per me, il Glen Glen è soprattutto un festival di persone. Persone come Edoardo, che ha avuto il coraggio di aprire un bar selvatico in un luogo meraviglioso, affacciato sul Gran Sasso. O come Fabrizio, dei Mobili Trignani, che all'ultimo momento mi ha regalato un letto comodo su cui dormire e riposare. Persone come Michele e Giorgia, di cui tra poco ascolteremo le voci e le esperienze. La bellezza di questo festival sta anche negli incontri inattesi. Ritrovarsi al bancone del bar o sotto un palco a salutare e rivedere persone conosciute anni fa a Bilbao o nell'entroterra alessandrino, oppure iniziare a parlare di lavoro e di bandi pubblici con paesani formiginesi che non vedevi né sentivi da tempo, troppo tempo, oppure condividere un bicchiere di vino, forse due, con l'ex sindaco del paese, che è stato anche maestro italiano alle elementari, in Arsita stessa. Sono piccoli gesti, piccole storie, momenti apparentemente semplici, ma è proprio da queste cose che nasce una bellezza rara, autentica, difficile da dimenticare. Per questo voglio ringraziare Matteo, Roberto e Marco, che ogni anno mi raccolgono a Pescara come uno di famiglia. E un grazie speciale anche al gruppo di fratelli e sorelle, Giorgio, Francesco, Artama, Elisa e Matteo, arrivati da Milano, con cui ho festeggiato e condiviso il mio compleanno, tra brindisi, birre, qualche sambuca e camparino di troppo. Il Glen Glen Festival è musica, certo, ma soprattutto è comunità, accoglienza e amicizia, tutto rigorosamente indipendente e dal basso. Buon ascolto e buona settimana a voi, fate a modo, Manfro.

Allora, eccomi qui. Allora, cosa mi piace del Dalandalana? Mi piace perché è una piccola realtà che raggruppa persone che vengono un po' da tutta Italia e le raggruppa in un posto che è speciale per me perché l'Abruzzo, diciamo, è nella mia regione. Lo rendono speciale appunto perché è nella mia regione e poi perché è un piccolo paesino, diciamo, circondato dalle montagne, dalla campagna. È un punto di ritrovo, diciamo, per molte persone ed è molto bello anche campeggiare lì perché, insomma, si crea un'atmosfera diversa e unica. Poi, vabbè, dell'Abruzzo in generale, diciamo che sono di parte perché mi piace tutto. Io quando ero più piccola cercavo di scappare dalla mia terra, ma poi, diciamo, ho vissuto in altre città d'Italia, ho vissuto all'estero e quando sono ritornata odiavo di essere ritornata, ma poi grazie alla mia compagna sono rimasta e ho imparato ad amarlo, l'Abruzzo, perché è una terra che è resiliente, è una terra che ti dà tanto veramente, il massimo dell'ospitalità, si vive bene, si vive con il minimo indispensabile, diciamo, con quello che basta per essere felici. Vabbè, quello che mi colpisce dell'Abruzzo è il fatto che abbia tutto, ha il mare, ha la collina, la montagna, e appunto se vai in piccoli posti come ad Arsita, insomma, trovi ancora i bambini a giocare per le strade, vedi, insomma, i ragazzi del paese riunirsi davanti a uno schermo per vedere mondiali in mezzo alla strada, cioè sono le piccole cose che fanno veramente un popolo e io mi sento parte integrante di questa regione, ecco.

Allora, diciamo che un aneddoto ce l'ho ed è anche molto simpatico perché oltre al fatto che racconta anche il modo in cui ho conosciuto Stefano, ossia l'host di questo podcast, racconta anche di come io non abbia dormito insieme alla mia compagna una notte intera a causa dei disagi simpatici dell'area di campeggio. Comunque ci siamo conosciuti praticamente nel bar del paese la mattina dopo il Day One del festival e io stavo come una pazza, quindi abbiamo iniziato a parlare io e Stefano appunto perché non avevo assolutamente dormito tutta la notte. E ho chiesto a Stefano se avesse dormito e lui mi rispose di sì e praticamente ci raccontammo del fatto che la notte prima era stata una tragedia perché alle 4 di mattina, 5 di mattina, quando siamo tornati tutti quanti nelle tende, nell'area di campeggio, io e la mia compagna dentro la nostra tendona eravamo praticamente circondate da persone che stavano facendo all'amore, se vuoi censura Stefano. Ma in modo spinto, e quindi praticamente io e la mia compagna avremmo voluto partecipare a questa cosa di tende che insomma celebravano l'amore in questa mattina, notte a seguito del Dylan Dylan. Ma ci veniva troppo da ridere perché si sentiva veramente tutto. E quindi niente, il giorno dopo io, Stefano, la mia compagna, altri ragazzi vicini di tenda che non ci avevano fatto dormire, abbiamo passato l'intero giorno poi insieme a riderci su perché insomma non dormire per questa situazione, insomma, cioè non era una, ma ben tre o quattro tende di coppie che non ci avevano fatto dormire, insomma, fa abbastanza ridere. E niente, da quel momento in poi io, Stefano e la mia compagna ci siamo tenuti in contatto anche con altri vicini di tenda, quindi è proprio nata un'amicizia grazie a questa nottata folle. E niente, quindi poi da lì ci siamo rivisti in altre edizioni, ultimamente ci siamo visti, appunto adesso ci siamo rivisti nell'edizione del 2026 e ci teniamo sempre in contatto e insomma questo è un po' il bello del Dylan Dylan, ecco.

0: viene da fuori, da lontano, per fruire del festival, anche i cittadini del paese di Arsita che non sono direttamente collegati all'evento o che non fanno parte dell'organizzazione. E questo perché riconosco in tutti, veramente in tutti, la capacità e soprattutto la voglia di stare insieme all'altro in modo sincero e genuino. È un posto, un evento in cui veramente hai come sensazione principale la sensazione di libertà e non è assolutamente scontato. Ed è una cosa che ho riscontrato in tutti quelli con cui ho parlato, che fossero gli artisti stessi o persone che scoprivano per la prima volta l'evento. E questa per me è una cosa veramente magica e meravigliosa. Io stessa lì mi sento libera e a questa libertà è sempre collegato un sentimento di gioia e di felicità immenso. E penso che sia veramente l'aspetto principale del festival. Tutto questo, secondo me, non sarebbe possibile senza l'amore profondo che gli organizzatori hanno per questo festival. Quindi questa sì è la seconda cosa che più mi piace in assoluto del Dlen Dlen, perché percepisci che tutto è fatto veramente con amore ed è bellissimo. E tutta questa meraviglia, tra l'altro, la vivi all'interno di un paese bellissimo, con una vista mozzafiato, ci sono le montagne che veramente ti commuovono per quanto sono belle, che tu sia lì in un giorno, non lo so, cupo, oppure che sia lì in un giorno di piena luce, il paesaggio è sempre incredibile e quindi questo rende anche tutto più magico ed è bellissimo. Oltre al paesaggio, vabbè, le persone sono fantastiche lì. E niente, fondamentalmente questo. Mentre per quanto riguarda aneddoti legati al campeggio, allora io il primo anno mi ricordo sono partita senza tenda, non mi ricordo se almeno il sacco a pelo l'avessi. Boh, comunque sicuramente la tenda no. Poi tra l'altro ero partita con i mezzi, quindi è stata veramente un'avventura. Poi lungo il tragitto ho incontrato un'amica che mi ha prestato la sua ed è stato super bello questa cosa. E mi ha dato casa per 2 giorni. E poi che dire, vabbè, tra l'altro è l'anno in cui noi ci siamo conosciuti ed è stato un campeggio bellissimo perché vabbè, abbiamo mangiato, abbiamo riso, abbiamo cantato, abbiamo fatto veramente, ci siamo divertiti un sacco. E poi sì, vabbè, ogni anno è sempre una bellissima esperienza perché conosci le persone, ci fai amicizia, è tutto super bello.
1: E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine. Porta ancora con me le voci, i sorrisi, gli abbracci e le storie delle persone incontrate in questi giorni. Sono loro, più di ogni altra cosa, a rendere speciali i luoghi che attraversiamo e il tempo che condividiamo. A tutti quelli che ho incontrato, anche solo per un saluto, un brindisi, una chiacchierata sotto un palco o davanti a un caffè in campeggio, grazie, grazie, grazie mille davvero. La settimana prossima ci ritroveremo per l'ultima puntata di questa stagione. Sarà l'occasione per guardarci indietro, ripercorrere un po' di strada fatta insieme e salutare, almeno per un po', questo spazio che ci accompagna da metà settembre al martedì pomeriggio. Ci sono anche novità importanti all'orizzonte, qualcosa si sta muovendo, qualcosa sta prendendo forma. Ma per il momento preferisco fermarmi qui, senza anticipare troppo. Ci sarà tempo per raccontarlo come si deve. Per ora mi basta dirvi grazie. Grazie per l'ascolto, per la fiducia, per i messaggi, per gli incontri casuali diventati ricordi e per quelli che devono ancora arrivare. Ci sentiamo la settimana prossima per l'ultimo appuntamento di musica laterale per questa stagione. Fate a modo, Mafro.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale del

0: della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio, fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
8: Queste ed altre storie.
9: Queste e altre storie.
10: Queste e altre storie. Di Marco Cavalli, selezione musicale di Emma Tartari.

Le dita sulla macchina da scrivere corrono. Corrono veloci e anche oggi vanno a comporre una storia. Oggi partiamo dal 4 dicembre del 1926. Vi racconto quella volta che scomparve Agatha Christie. Perché la più famosa scrittrice di gialli morì più di 50 anni fa, ma per 11 giorni molti la diedero per morta già nel 1926. La celebre scrittrice di gialli Agatha Christie morì il 12 gennaio del 1976 nella sua casa a Oxfordshire in Inghilterra. Prima di allora ci fu però un altro momento in cui fu quasi data per morta. 50 anni prima, nel 1926, quando scomparve per 11 giorni facendo credere ai suoi lettori di tutto il mondo di essere diventata protagonista di una delle sue storie misteriose. All'epoca Christie aveva 36 anni ed era già una famosa scrittrice di romanzi polizieschi. Il suo primo libro, in cui comparve il detective Poirot, era stato pubblicato nel 1920 e da allora aveva scritto altri 6 libri gialli. Uno molto famoso, L'assassinio di Roger Ackroyd, era uscito solo pochi mesi prima. I suoi romanzi polizieschi e i suoi racconti sarebbero arrivati a vendere più di 2 miliardi di copie, superati solo dalle opere di Shakespeare e dalla Bibbia. Cominciò tutto il 4 dicembre del 1926, quando Christie scomparve dalla sua casa nella campagna a ovest di Londra. La mattina dopo la polizia trovò la sua macchina vicino a una cava di gesso, con dentro una patente di guida scaduta e dei vestiti. Dal momento del ritrovamento dell'auto, il fatto diventò immediatamente una notizia per i giornali di tutto il mondo, che cominciarono a pubblicare decine di articoli con aggiornamenti, testimonianze delle persone vicino alla scrittrice e molte teorie, alcune accreditate dalla polizia e altre di cui non si sapeva neppure l'origine, ma che resero la storia un avvincente mistero. La mobilitazione per le ricerche della scrittrice fu enorme, e non solo da parte della polizia, parteciparono anche tra i 10 e i 15.000 volontari. Furono utilizzati diversi aeroplani per perlustrare la zona vicino alla cava. La polizia cercò indizi nel manoscritto a cui stava lavorando la Christie in quel periodo, che sarebbe poi diventato il mistero del treno azzurro del 1928. Quando nelle ricerche fu trovata una bottiglia con un'etichetta che diceva piombo velenoso e oppio, la polizia valutò la possibilità che la scrittrice si fosse allontanata per suicidarsi. Cominciò anche a circolare la voce secondo cui avesse lasciato una busta sigillata con l'indicazione di aprirla solo nel caso in cui fosse stata trovata morta. Dopo un paio di giorni di indagine, la polizia raccontò che la Christie aveva lasciato 3 lettere, una per il marito, una per il cognato e una per la sua segretaria. La lettera del cognato fu distrutta, mentre quella lasciata alla segretaria conteneva una frase in cui la scrittrice diceva di non stare più bene in quella casa e che sentiva il forte bisogno di andarsene. Il marito di Christie non volle rivelare quello che c'era scritto nella sua e si giustificò dicendo che il contenuto era personale e che la moglie l'aveva evidentemente scritta prima di decidere di andarsene. Archibald Christie è un pezzo importante di questa storia. Era suo marito ed era un ufficiale del Regio Reggimento di Artiglieria Britannica e aveva conosciuto Christie, che da nubile si chiamava Agatha Miller, subito prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. I due si erano sposati nel 1914 e nel 1919 avevano avuto una figlia, l'unica che ebbe la scrittrice. Dopo aver vissuto parecchi anni a Londra, la famiglia aveva comprato la casa nelle campagne londinesi. Tuttavia, proprio nel 1926, Archibald aveva ammesso alla moglie di essersi innamorato di un'altra donna e le aveva chiesto il divorzio. Poco prima c'era stato un altro evento traumatico della vita della scrittrice, la morte della madre, avvenuta ad aprile del 1926. A un certo punto quindi la polizia e l'opinione pubblica cominciarono a sospettare che potesse essere lui il responsabile della sparizione della Christie e l'avesse uccisa. A corroborare questa tesi c'era anche il fatto che, come si scoprì, la sera prima della scomparsa della scrittrice, il 3 dicembre, i due avevano avuto un litigio. Alcuni ipotizzarono invece che la scrittrice si fosse allontanata da casa per cercare in qualche modo di incastrare il marito come responsabile del suo omicidio.

Man mano che i giorni passavano, la polizia si convinse che la Christie fosse morta. Solo la sera di domenica 14 dicembre, dopo 11 giorni, due dipendenti di un albergo di Harrogate, una città termale a nord di Leeds, a circa 350 km dalla casa di Christie, si presentarono alla stazione di polizia per segnalare che un ospite dell'hotel aveva un'evidente somiglianza con Agatha Christie. Effettivamente era lei. Secondo una prima ricostruzione e secondo una diagnosi di due medici che la visitarono, la sera del 4 dicembre la Christie era uscita di casa e poi aveva avuto un vuoto di memoria, forse causato dall'urto con la siepe dove era stata poi trovata l'auto. Aveva poi camminato fino a una stazione, aveva preso un treno ed era scesa a Londra. Era poi ripartita per finire nell'hotel Harrogate in cui fu ritrovata. Alcune cose che disse in seguito però faranno pensare che Christie avesse tutta l'intenzione di allontanarsi da casa e di non farsi trovare. Alle reception si registrò come Teresa Neal, usando quindi il cognome dell'amante di suo marito. Non era passata inosservata ai dipendenti dell'albergo, soprattutto perché non aveva con sé nessun bagaglio e perché nei giorni successivi si era fatta recapitare diversi pacchi con vestiti nuovi. Partecipava alle cene organizzate dell'albergo ed era socievole con gli altri ospiti, tanto che qualcuno aveva cominciato a notare l'evidente somiglianza con il ritratto di Christie che da giorni compariva sui giornali. Nella sua autobiografia, uscita nel 1976, non c'è alcun riferimento a questo episodio. Nel 1928 Agatha e Archibald divorziarono e una settimana dopo lui si sposò con Nancy Neal. La scrittrice decise di mantenere il cognome del marito per i suoi libri, ma ebbe poi un secondo marito, l'archeologo inglese Max Mallowan, e conobbe Mallowan in Iraq, dove era arrivata con un treno molto particolare, con l'Oriente Express.

Beh, oggi vi ho raccontato una storia leggera, una storia che racconta di quando Agatha Christie per 11 giorni scomparve e sembrava che fosse già morta molti anni prima della sua vera morte. Questo articolo è stato estratto da ilpost.it e l'articolo si intitolava Quella volta che scomparve Agatha Christie. Ci sentiamo presto per queste e altre storie.

0: ed altre storie.
1: Queste e altre storie.
2: Queste e altre storie. Di Marco Cavalli, selezione musicale di Emma Tartari.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Mentre proseguono i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, concessioni finora tutte smentite. Donald Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni della IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega. E continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi, con Teheran che ha fatto sapere oggi che la gestione e il tariffario per il passaggio sono allo studio insieme all'Oman. Nucleare e Hormuz sono tra le questioni principali ancora da negoziare.
2: Ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui fondi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. La questione è al centro di uno scontro interno al governo col ministro della difesa Crosetto, che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito, e il ministro dell'economia Giorgetti, che non vuole ulteriore indebitamento. E infatti subito dopo l'ultimatum ha parlato il ministro della difesa. Giorgetti sa perfettamente le cose che io vorrei e io so perfettamente le cose che lui può fare. Sul SAFE dipende dalla possibilità che lui ha.
1: La segretaria del PD Elly Schlein sta tenendo la sua relazione alla direzione nazionale del partito. L'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Senza pretesa di autosufficienza o egemonia, ma spirito testardamente unitario, ha detto Schlein. Dovremo costruire un programma, ma facendolo nelle piazze, non chiusi nella stanza. Nelle stanze, ha proseguito la segretaria del PD.
2: Al Tribunale di Roma stamattina si è tenuta la requisitoria del procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli, ha detto il procuratore mostrando le foto dell'attacco effettuata sul corpo di Regeni.
1: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la Consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di 3 malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, e dall'altra c'è l'avvocatura dello Stato e 2 legali in rappresentanza di 8 pazienti con patologie irreversibili che invece si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita.
2: La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale poi caduto e morto, e un'auto con a bordo 2 giovani albanesi che non si sarebbe fermata all'ALT. La PM titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro.
1: E giovedì saliranno a 17 le città da bollino rosso per il caldo, oggi sono 15, alla lista si aggiungeranno Latina e Bari. Secondo l'OMS non è più solo un fenomeno meteorologico quello che ha colpito molti paesi d'Europa, ma si può parlare di emergenza sanitaria. La Francia ha attraversato stanotte la sua notte più calda dal 1947. Notizie tornano alle 17:30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ok, possiamo farcela. Io sono Erika di Festivals Backpack e sono in questa cabina di regia di Radio Città Fujiko alla modica gradazione di 34 gradi. Fra un po' divento un brasatino di Erika, ma Mauro ogni tanto mi girerà, così mi cuocio, diciamo.
1: Ti cuoci da tutti e due i lati.
0: Mi cuocio da tutti e due i lati. C'è con me appunto Mauro. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. E oggi, come dice appunto, è martedì, quindi vi sorbirete la nostra puntata di Festivals Backpack fino alle 17 e speriamo di allietare un po' questa giornata che è rovente. Ci sono 34 gradi qui in cabina di regia, fuori ce ne sono tipo 48,
0: quindi si sta quasi bene qua. Pensa no. Che fortuna.
1: Però vabbè, al di là del caldo, noi abbiamo come sempre una puntata frizzantina carica di musica, carica di cose da raccontarvi, ma cominciamo subito con una canzone carica.
0: Io devo dire che in questa prima frase che hai detto sorbire frizzantina e nella mia testa c'era già tipo bibita.
1: Il sorbetto e il vino.
0: Esattamente.
1: Cose gelate
0: che continueremo a pensare per la prossima ora e mezza. Se qualcuno di voi, perché in passato è successo, se qualcuno di voi decide di portarci qualcosa da bere, noi siamo in via Zanardi 369, suonate il campanello e venite su. Dite un ciao al microfono intanto.
1: Sì, un vin brulé, un punch.
0: Non credo, però detto questo, avete anche un altro modo per stare con noi, che non è quello di venire fino in via Zanardi, ma di scriverci al 333-180-9494, che è il numero al quale scrivere messaggi, mandare vocali, scrivere sms, potete mandarci anche messaggi su Telegram, insomma potete scriverci in tutti i modi che volete. In tutte le salse. E farci compagnia appunto fino alle 17. Ma come diceva Mauro, iniziamo sempre con una canzone carica. Oggi l'ho scelta io, una canzone dei Wombats che mi sono venuti in mente perché questo weekend, insomma, la nostra redazione è stata al Lido di Camaiore e li abbiamo sentiti dal vivo e c'era un titolo che mi piaceva, Sorry I'm Late, I Didn't Want to Come, cioè che è un po' il mio mood di oggi, cioè io non avrei voglia di andare da nessuna parte, quindi sarei sempre in ritardo, diciamo, se fosse possibile.
1: È un po' una filosofia di vita, che a un certo punto uno deve anche imparare a non esserci sempre dappertutto. Quindi, Sorry I'm Late, I Didn't Want to Come, dei The Wombats.
2: One, two, three, yeah.

0: carina questa canzone, mi piace molto perché un po' mi ricorda anche, non so, mi dà l'atmosfera da spiaggia, tipo spiaggia, tramonto, birrettina, insomma una robina così.
1: Sono molto d'accordo, bel pezzo, molto estivo, molto
0: esatto.
1: Estivo e ballabile.
0: Grazie, grazie, perché l'ho scelto io. Detto questo, la nostra puntata però non si ferma qui, infatti ricordiamo che saremo con voi fino alle 17 e i contenuti come sempre sono tantini. Abbiamo deciso di anticipare la voce di Rebs, che con NDR arriverà praticamente ora, ma dopo di lei la seconda mezz'ora della nostra puntata è dedicata agli eventi di Emilia Romagna, ma anche di Toscana, anche di Lombardia, insomma è veramente una mezz'ora che dovrebbe durare tipo 3 ore per potervi raccontare la maggior parte delle cose che succedono, ma noi abbiamo mezz'ora, ci concentreremo e staremo belli contratti. Chiudiamo poi con un'intervista e indovinate, a un festival, ma chissà come mai, insomma.
1: E che festival? Un festival che è iniziato lo scorso weekend e che continuerà il prossimo weekend. Tra l'altro, se ci seguite un pochino sull'Instagram di Festivals Backpack, sapete benissimo che il weekend scorso siamo stati e siamo impazziti per la prima estate, perché è stato un primo weekend spettacolare a dire poco, secondo me.
0: Esattamente, abbiamo deciso però di raggiungere anche l'organizzatore, quindi per chiudere la puntata di oggi sentiremo l'intervista che abbiamo fatto per farci spiegare un pochino meglio cosa c'è dietro alla prima estate, che in realtà è la quinta estate della prima estate, ma questo è tutto una questione diversa. A questo punto direi che passiamo direttamente la linea a Rebs, che decide di parlarci di Verdena dei Verdena.
1: Verdena dei Verdena, che adesso iniziamo ad assaporare con Valvonauta e poi passiamo la linea a Rebs, che ci racconta un po' appunto questo disco.
0: Dai.

Ciao ragazzi, prendo anche questa settimana la parola da remoto. Io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Bentornati. Quello che abbiamo appena ascoltato è un pezzone, perché abbiamo appena sentito Valvonauta di Verdena. Questo è un brano uscito il 21 giugno del 99 ed è un pezzo che ha segnato un vero turning point per la musica rock alternativa italiana, che secondo me ancora oggi nel 2026 merita di essere festeggiato nel suo anniversario. La prima volta che l'ho sentito passare in video su MTV ne sono rimasta letteralmente folgorata e come me chissà quante altre persone hanno trovato in quel suono lì qualcosa di totalmente inaspettato rispetto al panorama italiano dell'epoca. All'epoca, fra l'altro, io ero piccola, quindi non lo so cos'altro girasse per radio o su MTV, però sicuramente mi ricordo tanta musica mainstream e i Verdena non è che rappresentassero proprio al 100% questo approccio, mettiamola così. Loro erano tre ragazzi di Bergamo di 20 anni e che passavano giorni e notti in una saletta prove che era per loro quasi una casa. Quella è stata essenzialmente la loro via di fuga dalla noia e ha rappresentato un'ancora di salvezza nei confronti di, ovviamente, una realtà un po' complessa da gestire. Loro hanno saputo parlare di e a una generazione che ascoltava il grunge Made in USA e che ancora era molto scossa dalla morte di Kurt Cobain di qualche anno prima. Hanno fatto del grunge anche loro, ovviamente, del rock alternativo, seppur rispettando quasi al 100% il genere, l'hanno fatto a modo loro e non a caso spesso sono poi stati definiti nel corso degli anni i Nirvana italiani. Io mi trovo molto d'accordo con questa affermazione. Tornando a Valvonauta, questa non è solo una canzone o un video a cui siamo affezionati per nostalgia, è un manifesto di autenticità, tanto che fra l'altro la band all'epoca preferì preservarne l'essenza, rifiutò proposte importanti per il cinema di registi che chiesero di utilizzare il pezzo per dei loro film e poi, anni dopo, anche Alberto Ferrari motivò, ovviamente il frontman di Verdena, motivò questa scelta essenzialmente raccontando che il boom improvviso di questo pezzo e poi del primo album spaventò molto la band, che temeva di bruciarsi troppo presto, di non fare tutta la gavetta necessaria per ricoprire poi il ruolo in cui si sono trovati praticamente dal giorno alla notte. Lui lo definì un vero e proprio casino il fatto che siano diventati famosi, quindi questo fa pensare. All'epoca prima uscì l'EP e poi l'album d'esordio nello stesso anno, e se l'EP è lo schiaffo iniziale, l'album è il ritratto completo dei Verdena. Chitarre distorte, testi ermetici e un'atmosfera che diventa molto presto la loro cifra stilistica. A mio avviso, nonostante la loro evoluzione negli anni, i primi e forse i più acerbi, Verdena non saprei, forse sì, un pochino sì, sono proprio quelli in grado di arrivare più a segno. Quindi per me, album d'esordio Verdena, dei Verdena, loro migliore uscita. Quindi niente, io questa settimana vi consiglio un tuffo nel passato, quindi se avete voglia celebrate l'anniversario di Valvonauta, approfittatene per riascoltare tutto l'album Verdena e fateci sapere se è secondo voi l'album migliore della band. Questa domanda la rivolgo subito a Erika e Mauro, fatemi sapere cosa ne pensate dalla regia. Adesso vi lascio con Ultranoia e aspetto il vostro parere. Buon ascolto, ciao!

0: Reps, che robina.
1: Brava,
0: che ci spari.
1: Ha chiesto una ha fatto una domanda, dammi tu la risposta.
0: Allora, devo dire che Verdena dei Verdena è bellissimo, a me piace tantissimo Il suicidio dei samurai anche.
1: Ok, che abbiamo anche in macchina, peraltro.
0: Ovviamente.
1: In CD. Ci scrivono anche da casa, ultra noia, prezzo, pezzo top. Ci hanno scritto al numero che ricordiamo, il 333-180-9494 per mettervi in contatto con noi. Diteci come state scavallando queste giornate, eh? Vai.
0: Intanto noi arriviamo al momento Release Radar, in cui vi parliamo di un singolo uscito ultimamente, una roba interessante, almeno a nostro avviso. E parliamo dei Sigaria Disonasti, un gruppo di Modena nato dall'incontro musicale tra due fratelli, una band che nella propria caverna confeziona pasticcini pop. Ce lo raccontano così. Dal 2021 collaborano con l'etichetta Talento di Aurora Borealo, quindi è una sicurezza. Sono un'incursione di ritmi tropicali, casse dritte e testi che raccontano il presente con uno sguardo leggero ma affilato. Il loro stile si muove tra il pop retro, lo spirito yeye, che non so cos'è ma mi piace, e un'attitudine indie.
1: Lo spirito?
0: Yeye.
1: Yeye, mi piace.
0: Yeye, che li rende immediatamente riconoscibili. Il loro ultimo album si chiama Ritornare a piedi. Non si sa da dove, ma ritornano a piedi.
1: L'importante
0: il sigariglia...
1: è tornare,
0: esatto,
1: comunque.
0: Il Sigaria Disonasti. E l'ultimo singolo invece si chiama Uomini Gentili, che mi sembra un titolo appropriato. E adesso ce lo ascoltiamo.
1: Ok, e poi pubblicità.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
0: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Allora, Mauro, io voglio chiederti una cosa. Di me ti è piaciuta di più la carotide o la passione per il Vimini?
1: L'esofago. Ma che pezzone è questo?
0: Allora, mamma siamo mia. Entrati in questa seconda mezz'ora, da casa ci hanno scritto tutto bene, ragazzi, perché diciamo che questa canzone effettivamente è una canzone un pochino particolare, ma c'è un perché. C'è voilà, un click, che è perché stavo cercando di sopravvivere ai gradi con il ventilatore. No, l'abbiamo tolto, non c'è più, e io torno da voi per raccontarvi che in questa seconda mezz'ora di Festivals Backpack in realtà vi raccontiamo un po' gli eventi, come di consueto, che ci sono in Emilia Romagna, in Toscana e in Lombardia. Premettiamo che tutti questi eventi voi ve li trovate tutti belli belli organizzati,
1: spalmati,
0: spalmati?
1: Sì, tipo crema solare sul sito festivalsbackpack.it per quanto riguarda Bologna, ma anche su radiocittafugico.it per l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana. Tutto.
0: Sempre protezione 50, filtro UVA UB, mi raccomando.
1: UVA.
0: UVA, UV...
1: sì, quello.
0: Quello, no, proteggetevi, che per noi è importante. Detto questo, però...
1: Perché vi ho fatto ascoltare, perché? Abbiamo fatto ascoltare Le donne di Valerio Londini e i Vazzanicchi?
0: È una bellissima domanda, perché volevamo introdurre un eventone che c'è a Bologna, che è We Make Future, che è dal 24 al 26 giugno il più grande evento dedicato all'innovazione digitale, all'intelligenza artificiale, che dall'anno prossimo farà il programma al posto nostro molto probabilmente, e alla tecnologia. Sul sito è disponibile già un programma formativo, perché ci sono 70 stage annunciati, 500 speaker, ma anche di più, provenienti da tutto il mondo, 1000 ospiti attesi a Bologna per la manifestazione, e c'è anche un main stage un pochino interessante, perché c'è anche, dicevamo, oltre all'intelligenza artificiale, aree dedicate al gaming, test drive, attività sportive, esperienziali e tutto, ma anche musicali.
1: Esatto, perché sul main stage del We Make Future ci saranno Dito nella Piaga, Dardust, appunto Valerio Londini e i Vazzanicchi,
0: che assolutamente sono imperdibili dopo aver sentito questa canzone,
1: Naip, e anche i Patagalli. Quindi insomma c'è un sacco di musica in questi tre giorni di We Make Future.
0: Tu cosa
1: in fiera
0: vorresti
1: a Bologna
0: sentire?
1: Indubbiamente Le donne.
0: Cioè, io invece Naip, sono molto, cioè, dopo aver visto i Si Boom Voilà, io lui lo voglio vedere anche in solo, capire.
1: Però anche i Patagalli sono molto carini,
0: ma anche Dito nella Piaga.
1: Ma continuiamo con gli eventi della settimana. Vabbè, perché dai, dicevamo questo, dal 24 al 26 alla fiera qui a Bologna c'è We Make Future, e no, l'intelligenza artificiale non potrà mai dire tante stronzate quante ne diciamo noi, quindi
0: cioè collassa praticamente,
1: esatto, sarà in tilt e esplodono gli ingranaggi. Comunque,
0: però c'è un altro eventone,
1: parliamo
0: noi...
1: dell'eventissimo della settimana, perché abbiamo parlato dei Metallica al Dallara, Robetta, degli Iron Maiden a San Siro,
0: ma di cosa stiamo parlando?
1: L'evento più atteso del millennio probabilmente.
0: Addirittura.
1: Sì, giuro.
0: Del tutto.
1: È giovedì 25 giugno in Montagnola.
0: Ma
1: Montagnola
0: dai.
1: Republic, c'è cinquantenne, la festa per i 50 anni di Radio Città Fugico, che siamo noi.
0: Cioè, ma siamo noi!
1: Ci siamo dentro in pieno noi,
0: cioè,
1: dentro
0: non solo
1: Radio
0: io
1: Città
0: e Mauro,
1: Fugico.
0: Non abbiate paura.
1: Tutta la grande famiglia di Radio Città Fugico.
0: Esattamente, non ci siamo solo noi, che sennò la gente tende fortuna, a non venire, perché sennò aiuto. No, ci saranno banchetti, talk, incontri, presentazioni. Ad esempio la presentazione del fumetto Come alla radio, che è bellissimo e noi vi consigliamo almeno di sfogliarlo. E anche il concerto della Balotta Continua. E qualcuno sul palco, possiamo dirlo, che sul palco c'è un incursione.
1: Un special guest con la Balotta Continua, ma non spoileriamo oltre, uno specialissimus guest.
0: Esattamente, quindi vi ricordiamo che giovedì 25 a Montagnola Republic ci fa piacere festeggiare con voi, quindi dai, venite anche voi che insomma abbiamo voglia di vedervi belli carichi in Montagnola.
1: Ma a Bologna succede anche un sacco di altra roba, perché continua Botanique, continua Bonsai, continua Sequoie, tutte cose di cui abbiamo parlato molto ampiamente sul nostro sito festivalsbackpack.it. Per esempio, mi piaceva segnalarvi questa data di venerdì 26 al Dumbo per Botanique, perché ci sono i Verogna, i Comrade e i Gazebo Penguins.
0: Molto,
1: e visto che a me i Gazebo Penguins piacciono molto, abbiamo fatto la spesa?
0: Sì, ma mi sono dimenticata di questa cosa.
1: Perché è finito il caffè.

0: Allora, Capra, volevamo dirti una cosa, perché a me tocca questo grosso problema di rimanere senza caffè. Easy Cop, se glielo chiedi.
1: Anche Deliveroo, Glovo, tutte quelle
0: esatto,
1: robe lì.
0: Forse
1: però,
0: anche
1: insomma,
0: la Lidl, ti portano il caffè a casa, così, cioè, no, non voglio che la tua insomma, sofferenza.
1: Ma te lo portiamo noi, shakerato freddo.
0: Wow, scusate, sono morta intanto che parlavamo di questa cosa. Ci scrivono anche da casa il numero che non abbiamo ricordato oggi, non so se sono tutti morti dal caldo, comunque il numero è 333-180-9494. Ci hanno scritto in pochi, però qualcuno l'ha fatto, e ad esempio ci hanno scritto Gazzebini top.
1: Quindi, sì, tanta roba.
0: Assolutamente, siamo d'accordo. A questo punto arriviamo a sabato 27 e qua la situazione
1: si complica,
0: diventa.
1: È un intruglio incasinato, perché sabato 27 giugno solo in quel di Bologna e dintorni c'è la qualunque. Al Sequoie c'è Mac DeMarco. Al Botanic c'è Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri.
0: Interessante.
1: È molto interessante. A Fermento in Villa ci sono i Luftraum, che anche lì è roba seria. A Villa Pini ci sono Super Fat Ginger Cat, che solo per il nome io andrei,
0: esatto.
1: Fronde Arse e Davide Bartolomei. C'è pure Pillo e i Panchinari, che mi piacciono molto personalmente, molto punk, alla Festa Rossa ai Giardini Parker Lennon. Però, ecco, amiche e amici, soprattutto millennial, potevamo noi prescindere da un mito generazionale? Uno che volenti o nolenti conosciamo a memoria?
0: Soprattutto nolenti, tenderei a dire.
1: Potevamo evitare di ascoltare e riascoltare il brano di un artista che è parte della storia della nostra nazione? Ecco, sabato 27 allo stadio dell'Ara di Bologna c'è Max Pezzali.
0: Aspetta che ho avuto un brivido nonostante i 40 gradi.
1: Vero.
0: Max Pezzali, questo è una scelta... Cosa
1: allora,
0: scegliere quella
1: aspetta.
0: Sera lì? Cosa scegliere?
1: Intanto... possiamo, quella sera lì ci vuole la clonazione per tutti quanti, perché è complicato. Ma intanto possiamo decidere cosa ascoltare adesso. È tutto nelle tue mani.
0: Aspetta che metto le mani sulle
1: facciamo
0: cuffie
1: tipo,
0: come nei...
1: Non abbiamo la sigla di Chi vuole essere milionario,
0: okay.
1: Ma puoi scegliere tra For the First Time di Mac DeMarco o La regina del celebrità degli 883. Via il tempo.
0: 883, vai.
1: 883?
0: Sì.
1: La regina del celebrità, siamo sicuri?
0: Vai.
1: Vai.

0: Mauro, devo dirti una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu sei il mio la regina del celebrità, per come stavi ballando adesso. Cioè, potevi stare tu praticamente a fare il regino.
1: Adesso, io a me piace, cioè nel senso, sono ammetto di essere stato al concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara ed è stato molto divertente.
0: E
1: non
0: qua?
1: È una roba che io mi ascolto quotidianamente, che dico, oh mio Dio, però è divertente, dai, sono quelle robe un po' trash che diceva, ma sì, e poi le so tutte, cioè, per motivi ignoti.
0: Sì,
1: quando
0: sì,
1: partono dico,
0: se,
1: ah,
0: se
1: beh,
0: sei
1: quello.
0: Nato tipo negli anni 80-90
1: sì,
0: ti hanno cippato nel cervello.
1: Un po' una maledizione,
0: esatto.
1: Non lo so.
0: Ti hanno instillato nel cervello tipo vari istinti, tra cui quello di cantare le canzoni degli 883. In realtà colgo questa occasione per dire una cosa, perché qua in puntata sentite quasi sempre la voce mia, di Mauro, e anche quella di Rebs, ma in realtà la nostra redazione è più grande. Quando noi veniamo in diretta, la redazione in sottofondo comunque partecipa.
1: Commenta
0: e partecipa. E sono successe due cose simpatiche. La prima è che Matteo, che è uno dei nostri fotografi, ha detto, va bene, io adesso mi scollego un attimo, quando sono partiti gli 883, ma ci ha anche dato un'altra informazione dicendo che Super Fat Ginger Cat hanno fatto tutta la colonna sonora di un podcast che si chiama Ho conosciuto Kurt Cobain.
1: E io colgo l'occasione per salutare uno dei creatori di questo podcast, Ho conosciuto Kurt Cobain, che è Paolo, di cui sono fieramente amico, quindi ciao Paolo, insomma.
0: Bene, insomma, abbiamo fatto tutti i saluti da casa praticamente, bene, adesso andiamo oltre, smettiamo di essere autoreferenziali e soprattutto ci spostiamo in Lombardia, così se vuoi tu puoi salutare gente a casa. Ecco,
1: saluto tutta la Lombardia e tutti quelli che mi conoscono, ciao mamma!
0: Ciao mamma, e la mamma sta in Lombardia, sì. Ci sta. Quindi a questo punto diciamo che anche con la Lombardia siamo un po' in difficoltà, perché secondo me è una delle regioni che fa più festival d'estate, quindi raccontare gli eventi della Lombardia è veramente faticoso e tende a portarti verso la follia. Per esempio non diremo che ci sono i Sex Pistols.
1: No, non lo diciamo.
0: Non vi diciamo che fino al 28 c'è Clamore Festival.
1: No, quello lo diciamo perché è un progetto interessante.
0: Ah, vai, sì, raccontimi. Sì. Cosa allora, possiamo dire? Perché qua
1: Allora, intanto è un progetto di Ink Club che è iniziato il 20 e finirà il 28. È un'esposizione musicale, showcase a iscrizione libera per live originali e DJ set da Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi e Sondrio. Cioè, mezza Lombardia c'è queste robe qua. Ho più di 800 progetti musicali, circa 2500 artisti e artisti su 10 palchi diversi, una rete di palchi dedicata alla scena musicale di tutta la Lombardia. Palchi e partner della nona edizione vengono annunciati gradualmente sui canali social di Clamore Festival, quindi seguite perché è una roba molto interessante, in realtà unisce tante province, tanti luoghi, tanta musica emergente, nuova e interessante.
0: Esatto, e a noi ci piace la musica emergente, poi ci piace anche ad esempio che al Carro Ponte il 23 giugno ci sono i Social Distortion, ad esempio, no? Ci
1: piace soprattutto a me,
0: piace,
1: possiamo
0: piace
1: dirlo
0: a te,
1: come genere
0: possiamo
1: musicale.
0: Dirlo, assolutamente, perché diciamo che è una garanzia per chi ama la musica punk, no? È un nome praticamente inciso, tatuato nella storia del genere che da oltre 40 anni è tra le punte di diamante della scena punk mondiale, insomma. Quindi intanto che aspettiamo il nuovo disco che vedrà la luce in questi mesi, insomma, loro hanno annunciato la data le date del tour europeo e qui anche la data al Carro Ponte il 23 giugno, quindi
1: che è l'unica in Italia oltretutto, quindi amanti dei Social Distortion, ecco, sapete dove andare.
0: Quella sera tra l'altro c'è anche Giuda come special guest, così se vogliamo dirlo.
1: Esatto, poca roba perché insomma caccia via. Però io non lo so che volevate ascoltare i Social Distortion, però io ho scoperto invece che il 24 al Legend Club di Milano c'è una band che mi piace un sacco. Si chiamano La Dispute, ok?
0: Interessante.
1: Aprendo il dizionario, leggo qua perché mi sono preso degli appunti, aprendo il dizionario su parole come sperimentale, angosciante, liberatorio o rarefatto.
0: Quindi non hai preso tu il dizionario?
1: No, vabbè. Troverete la stessa definizione, una foto della Dispute. Post-hardcore a cavallo tra poesia e prosa in grado di infrangere l'animo più coriaceo. I La Dispute sono un viaggio irripetibile attraverso più vite di quante non abbiano mai alzato gli occhi al cielo. Comunque, sì, un sacco di roba, sono interessanti.
0: Tra l'altro adesso... è 7 anni che non vengono in Italia, quindi insomma ritornano dopo un'attesa molto molto molto lunga e effettivamente è una band che era molto interessante, hai fatto bene a sceglierla e possiamo anche ascoltarcela.
1: Ma
0: cosa
1: sì,
0: ne dici?
1: Ci ascoltiamo Andria e se domani siete delle zone di Milano andate al Legend, perché loro...
0: Beh, se non siete andateci, ecco.
1: Andate tutti al Legend domani sera. Via. Intanto ci ascoltiamo La Dispute.
2: You still cross my mind from time to time, and I mostly smile. Still so set in finding out where we went wrong and why. So I retrace our every step with an unsure pen. Try to figure out what my head thinks, but my head just ain't what it used to be. And then again, what's the point anyway?

0: Ma che pezzone ho tirato fuori?
1: Devo dire che questo è stato leggermente più approvato che gli 883. Non me lo spiego, non me lo spiego, giuro.
0: Disclaimer, si chiama Andria, non so il nome del pugliese, però loro sono i La Disputa e vengono dal Michigan.
1: Vabbè,
0: magari sono stati in vacanza ad Andria.
1: Ma certo, mi sembra una rinomata meta turistica, non lo so, magari sì. Detto questo, intanto che li lasciamo finire in sottofondo, ci spostiamo leggermente in Toscana e anche qui la situazione è bella brensa, non so, in Toscana l'equivalente di brenso che cos'è. Quindi io non vi dico che ci sono i Linkin Park a Firenze, no, non vi dico neanche che a Luca Summer c'è David Byrne, scusate, però possiamo dire una cosa la possiamo dire, che a Serravalle Pistoiese, che indovinate è in provincia di Pistoia, c'è Bello Veramente Festival. Dal 23 al 27 giugno c'è un sacco di roba bella veramente, ad esempio ci sono Sveglia Ginevra, I Rossa, Nervi e l'Officina della Camomilla il 26, Palomarnico, Arezzo e Amore Audio il 27. Dal 23 comunque inizia l'evento e ci trovate anche altre cose, tipo potete nutrirvi, fare incontri, fare workshop, arte, talk, insomma potete fare cose, vedere
0: tipo
1: gente.
0: Dei trekking organizzati, delle visite turistiche, un sacco di stand, di laboratori, di roba. È molto interessante. Adesso io ho spulciato proprio, ho preso alcune robe molto veloci, ma il Bello Veramente Festival a Serravalle Pistoiese, che va avanti fino a sabato.
1: È bello veramente.
0: È bello veramente, cioè giuro, il nome proprio riprende la realtà.
1: Esatto, e poi in realtà nell'ultima mezz'ora di questa puntata in realtà vi racconteremo anche un altro evento che c'è sempre in Toscana, ma insomma ve ne abbiamo già un pochino parlato. Ascoltiamo una canzone e chiudiamo quindi questa seconda mezz'ora. Mauro, cosa ascoltiamo?
0: Non conosco. Degli I Rossa.
1: Ah,

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
5: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
6: Ai 300 scalini!
7: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: E alla fine ci siamo ascoltati anche Mac DeMarco.
1: Esatto, infatti stavo dicendo, se la seconda mezz'ora ha avuto delle punte un po' di trash o di nonsense, l'ultima mezz'ora ve la facciamo un po' più soft, anche un po' più chic forse, se vogliamo. E quindi niente, insomma, arriviamo all'ultima mezz'ora di questa nostra puntata e intanto grazie per essere stati con noi, perché comunque ci hanno un po' sostenuto da casa nonostante il caldo, e le nostre puntate, come di consueto nell'ultima mezz'ora, sono dedicate a un approfondimento di un evento, di un festival che si sta per tenere. In realtà siamo arrivati un pochino a cavallo dell'evento, perché abbiamo intervistato...
0: Io sono andato in macchina. Vabbè, scusate.
1: Va bene. Ti ho guardato abbastanza male?
0: Sì, parecchio.
1: Penso
0: parecchio,
1: che l'abbiano visto.
0: Fulminato anche attraverso il vetro.
1: Ecco, credo che l'abbiano visto anche da casa, il mio sguardo. No, sto scherzando. Comunque, abbiamo intervistato, come dicevamo in apertura, l'organizzatore della prima estate. Questo festival si tiene in due weekend. Il primo c'è già stato. In realtà, sul nostro sito festivalsbackpack.it e anche sul nostro Instagram, come dice Mauro, abbiamo creato dei contenuti proprio per raccontarvelo. A me è piaciuto particolarmente, quindi prima di farvi sentire l'intervista, ricordarvi che sul nostro sito e su radiocittafugico.it c'è un bell'articolo che poi dà tutte le informazioni, vorrei dare il nostro punto di vista. Io devo dire che a me è piaciuto, uno, perché a due passi dal mare è oggettivamente tutto più bello, cioè nel senso, che cosa possiamo dire? C'è questa torre che è splendida, perché si entra nell'area dei concerti.
0: Ah, ok.
1: No, si entra nell'area dei concerti e già la divisione del palco, secondo me, del sotto palco è interessante, perché c'è la zona garden e un'altra zona che è la zona ciao poveri,
0: posto praticamente. Posto in piedi.
1: Posto in piedi,
0: sì,
1: esatto.
0: Però non è la solita divisione davanti il garden, diciamo, quindi quelli davanti che sono appiccicati al palco e gli altri dietro, ma c'è il lato destro, il garden, con un po' meno biglietti, quindi sai che sei abbastanza vicino e con una buona visuale, ma in realtà pure tutti gli altri che hanno il posto in piedi stanno a sinistra appiccicati alle transenne, e chiaramente poi ci sono più biglietti, quindi per esempio con Jack White la gente arrivava fino al mare, probabilmente, io non ho visto perché ero abbastanza avanti, ed è stato un concerto che non so nemmeno come definire, probabilmente il più bel concerto della storia dell'umanità.
1: Perfetto.
0: Cioè una roba incredibile.
1: L'hai
0: giuro.
1: Detto nell'articolo che vi invitiamo comunque ad andare a sentire, ma questa divisione permette effettivamente di scegliere se pagare un po' più o un pochino meno, quindi se avere più prossimità fisica con gli altri sostanzialmente o meno, o più possibilità di arrivare sotto palco, ma comunque anche col posto in piedi, se uno si organizza bene, vede il concerto da vicino. E questo, dato come è andato la scorsa estate e vari festival che abbiamo visto, non è scontato. Poi dicevamo, una bella area food, e in fondo c'è questa torre molto interessante su cui si può salire e dall'alto vedere da una parte il mare, dall'altra le montagne e sotto effettivamente l'area del concerto. Quindi molto molto carino, ben organizzato, è alla quinta edizione, quindi hanno già, come dire, trovato delle modalità che sono state rodate in 5 edizioni.
0: Funziona tutto benissimo, ingressi veloci, controlli rapidi, insomma anche le birre, volendo.
1: Ecco, questa so che era il punto che tu volevi raccontare.
0: Volevo arrivare al punto. Vai. Delle birre, perché c'era questa cosa che ogni 10 bicchieri vuoti che trovi ti danno un pass, per un ticket per una birra gratis. A un certo punto era un po' rastrellamento, perché
1: sì, c'era anche ogni 10 bottigliette te ne danno una gratis, c'è la promozione 3x2 sugli analcolici, ma anche la birra, il vino, insomma comunque è secondo noi uno di quei festival ben pensati. Quindi vi lasciamo all'intervista appunto, ma vi ricordiamo che questo weekend in realtà c'è la seconda parte, il 26, 27 e 28, con Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, 21 Pilots, Wet Leg, Wolf Alice, insomma veramente ci sono tantissimi.
0: Robetta anche questo weekend.
1: Sì, assolutamente, cose che a noi fanno molto schifo, va detto. Quindi, ma noi non saremo lì, perché vi racconteremo tanti altri eventi, quindi vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi diciamo che dopo di noi c'è il direttore Alessandro Canella con What a Mess. Sul nostro sito festivalsbackpack.it trovate tutti i contenuti che noi creiamo ogni settimana, e adesso il festival diventerà festivalsbackpack.it, quindi il sito diventerà bollente, perché inizieremo a raccontarvi con gallerie, recensioni, tutto quello.
0: I festivals.
1: Backpack. Esatto. Cosa abbiamo nei nostri zainetti. E niente, direi che questo.
0: Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. cioè sui social noi ci siamo tutti i giorni a tutte le ore, anche di notte, scriveteci,
1: no,
0: vabbè,
1: non
0: voi
1: esageriamo
0: quello. Però torniamo in onda sempre qui su Radio Città Fujiko martedì prossimo, sempre dalle 15.30 alle 17. Adesso ci ascoltiamo un pezzettino di Blue Orchid dei White Stripes e poi l'intervista per La Prima Estate. Ciao!
1: Ciao!

0: Buon'estate da Radio Città Fujiko.
1: Di questo festival ne abbiamo parlato in tutte le salse, abbiamo fatto delle interviste, abbiamo fatto degli articoli, ve ne abbiamo parlato sui social, insomma ne abbiamo parlato davvero in ogni modo, ma questo perché è un festival che nelle scorse edizioni ci è entrato nel cuore, quest'anno abbiamo deciso di avvicinarci ancora di più. Sto parlando della prima estate e per farcelo raccontare meglio, più che da noi che lo viviamo, abbiamo pensato di raggiungere al telefono Enrico, l'organizzatore della prima estate, che è qua con noi. Benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie.
1: Come stai, Enrico?
2: Tutto bene, tutto piacere, siamo a pochi giorni dall'inizio, quindi siamo pronti a accogliere gli spettatori e gli artisti per questa edizione della prima estate, la quinta.
1: La quinta, esatto, e devo dire che è un festival che nonostante sia giovane, passami il termine, perché 5 anni, insomma, è un'età rispettabile, ma non è ancora la maggiore età in qualche modo. Insomma, nel giro di qualche anno siete riusciti a mettervi probabilmente in prima linea tra i festival più attenzionati in Italia, insomma, e l'avete fatto creando, secondo me, una ricetta che ha funzionato benissimo. 2 weekend, delle serate molto specifiche. Io ti chiedo, Enrico, com'è nata l'idea della prima estate?
2: Ma la prima estate nasce principalmente dalla disponibilità di questa meravigliosa location che è il Parco di Bussola Domani, che rappresenta un unicum perché è un parco verde letteralmente di là dalla strada alla spiaggia, e non una spiaggia qualunque, ma della spiaggia della Versilia. Quindi il Comune di Camaiore ci ha messo a disposizione quest'area e a noi abbiamo subito, insomma, capito che era il luogo ideale per fare un festival che potesse essere anche in un certo senso una destinazione anche turistica, no? Un modo per combinare la partecipazione a un festival musicale con una vacanza. E quindi abbiamo messo su questo concept di 2 weekend, come dicevi tu, cercando di dargli una direzione artistica improntata verso la qualità, mettendo come target di pubblico fascia anagrafica attorno a, insomma, quella dei 30-40 anni, diciamo. E niente, il risultato è che il festival ha assunto subito un'identità molto forte, la location è piaciuta, anche perché, insomma, in un periodo in cui andare a un concerto diventa sempre di più una fatica, no? Da noi è tutto così comodo e facile, non fai file, stai molto largo dentro perché il parco è molto grande, cerchiamo di dare ogni genere di comfort allo spettatore, e soprattutto ci arrivi dopo aver passato il pomeriggio in spiaggia, quindi bello rilassato.
1: Che, come, quindi, insomma, dire, non male.
2: Sì, sono tutti ingredienti che appunto hanno costruito l'identità del festival e ne hanno determinato una crescita che, sì, come dicevi tu, è stata anche più rapida di quello che ci aspettavamo.
1: E perché avete scelto il nome La Prima Estate?
2: Allora, volevamo qualcosa un po' diverso, non volevamo un nome classico, volevamo qualcosa che fosse un attimino più caldo, più evocativo, come se fosse il titolo di un film o di un libro, come fosse il titolo di un'esperienza, perché poi quella che lo spettatore viene a vivere da noi è un'esperienza. Ti dico la verità, ci è venuto in mente di andare a spulciare tra un po' di titoli di canzoni, e la canzone di Erland Oi, La Prima Estate, ci ha colpito e niente, l'abbiamo assunto come nome.
1: Infatti, quando hai detto come se fosse il nome di un film o un libro, io la prima volta che l'ho letto mi sono immaginata, non so, gruppo di amici sulla spiaggia che ascolta musica al tramonto, cioè proprio per me è stata quella l'immagine, no? Una cosa che effettivamente è molto evocativa. Ascolta, prima di raccontarci un pochino meglio questa edizione, ti chiedo se hai voglia di scegliere una canzone da una delle serate, insomma, di uno dei gruppi, da far ascoltare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
2: Ma guarda, ti direi di andare con Richard Ashcroft, possiamo andare con Break the Night with Colors.

0: perfetto. E dopo questa canzone io ti chiedo qualcos'altro. Allora, per quanto riguarda la musica, adesso metto un secondo in pausa, perché poi leggevo che le attività collaterali in realtà sono tante, perché avete messo lo yoga alle 8:30 del mattino
1: dentro il riva al mare, eh?
0: Il riva al mare.
1: Cioè, a un metro dal mare, sì.
0: Con i piedini a mollo, magari già.
1: Esattamente.
0: E poi ho letto che c'è la possibilità di ascoltare dei talk con un nome molto accattivante, Hangover, se non sbaglio, alla prima estate.
1: Sì, con un nome accattivante che è un conduttore ancora più accattivante, perché abbiamo riportato, diciamo, abbiamo rimesso il microfono in mano a Massimo Coppola, volto storico di MTV, il suo grande nuovo. Ha segnato una generazione, diciamo,
0: quella dei 30-40 anni, tra l'altro.
1: Sì, pubblico più o meno in target della prima estate. E sarà lui a intervistare dal vivo tanti dei protagonisti della prima estate, tanti artisti che la sera vedremo sul palco, il pomeriggio o la mattina passeranno dal rooftop di un hotel a 50 metri dal parco per farsi intervistare da Massimo Coppola. Saranno delle chiacchierate molto, molto gustose, molto gradevoli, come solo Massimo sa impostare.
0: E oltre a questo c'è anche stata un'attenzione alla musica emergente, con un progetto, giusto, che è Next Stage.
1: Sì, siamo legati al The Tune di Milano, che è uno insomma dei nuovi templi della musica live milanese, gestito da Cato Guara, uno dei più grandi produttori discografici italiani che ci sono in questo momento. E con lui, insomma, abbiamo messo in piedi questo contest con una giuria di esperti che ha ascoltato intanto le circa 200 richieste di iscrizione che sono arrivate, selezionando, se non sbaglio, 30 finalisti, da cui poi abbiamo scelto, dopo le iscrizioni live on the tune, i 6 che andranno ad aprire le serate della prima estate. E sono proposte veramente interessanti, che definire emergenti è riduttivo. Sono già band con una loro identità, un loro sound preciso, e sono assolutamente da ascoltare.

0: ma non vorremmo mai per una line-up che somigliasse più a un fritto misto che a una proposta musicale e artistica.
1: Certamente. E come sono stati scelti gli artisti che parteciperanno a questa edizione?
0: Guarda, sicuramente non guardando le classifiche, non guardando quello che in questo momento fa più streaming, ma cercando di andare a creare una proposta appunto di qualità, cercando sempre di chiedersi quando ci viene proposto un artista, ma questo artista come ci sta dentro la prima estate? Al di là di quanto possa vendere, al di là di quanto in quel momento possa, quale posizione possa occupare in classifica. E quindi ragionando in questo senso, cercando sempre di parlare a quel target di pubblico di cui parlavamo prima, nascono diciamo le nostre line-up. Quest'anno abbiamo coronato un po' di sogni, un po' di artisti che inseguivamo dalla prima edizione, ad esempio Jack White, che abbiamo il privilegio di ospitare per il suo primo concerto solista in Italia, il ritorno di Richard Ashcroft, così come ovviamente per noi è un sogno ospitare i Gorillaz o i Cave.
1: E infatti sì, c'è una line-up veramente d'eccellenza. Io ti chiedo un'altra cosa perché è un argomento che a noi sta molto a cuore e che molto spesso anche ai festival sta molto a cuore, parlo del tema ambientale. Leggendo il vostro programma ho visto che per ridurre l'impatto del movimento su ruote in qualche modo avete proposto delle navette con collegamenti verso le città un po' più grandi dei dintorni, giusto?
0: Sì, sono navette che partono tutti i giorni da Firenze e da Pisa, fanno andata e ritorno, sono sicuramente rivolte al pubblico di quelle città, ma non solo, perché comunque sappiamo che a volte può essere utile per gli spettatori che vengono da Milano, da Bologna, da Roma, spezzare il viaggio, quindi magari fermarsi a Firenze, dormire lì e poi fare avanti e indietro con la navetta. Ecco, queste navette, oltre a essere una soluzione ecologica, danno anche la possibilità di vivere ancora più comodamente il festival, perché a quel punto non hai, diciamo, lo stress di avere un lungo viaggio a ritorno, di dover guidare.
1: Io ti ringrazio molto per la chiacchierata che abbiamo fatto e ti chiederei anche se hai voglia di scegliere una canzone per chiudere questa intervista e per invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko a venire alla prima estate.
0: Guarda, un artista che siamo felicissimi di avere sul nostro palcoscenico è Emiliana Torrini, suonerà nella serata di Nick Cave e di lei possiamo mettere Sunny Road.
1: Perfetto, Enrico, grazie mille per essere stato al telefono con noi e ci vediamo alla prima estate.
0: Grazie, ciao, ci vediamo all'Enrica Maiore.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Suona bene e sa di buono.
10: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
9: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
10: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
11: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
12: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Rovente, martedì 23 giugno torna What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko per orientarvi nella confusione del presente. Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti in quest'era di ondate di calore, di crisi climatica. Ci siamo anche oggi per un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17.30 parleremo di notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network e nella seconda parte ci sarà Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Di cosa parleremo in questa prima parte? Parleremo di un libro, perché si avvicinano due anniversari. Fra meno di un mese saranno passati 25 anni da quando fu ucciso Carlo Giuliani in piazza Alimonda durante le giornate di contestazione al G8 di Genova del 2001, e mentre nel marzo prossimo saranno 50 anni che è stato ucciso Francesco Lorusso durante le proteste di piazza all'interno del movimento del 77. Due compagni uccisi, e c'è un libro scritto da Giulia Carati e intitolato Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, edito da Derive a Prodi, che mette in relazione questi due omicidi proprio andando a scovare quali sono le analogie che li hanno contraddistinti. Noi parleremo con l'autrice, ci faremo raccontare come è nato questo libro e alcune di queste analogie, poi svilupperemo ovviamente anche altre riflessioni. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e, come anticipato, allora parliamo di un libro che è uscito venerdì scorso in vista anche di importanti anniversari come il 25esimo di Genova con l'omicidio di Carlo Giuliani e il 50esimo dell'omicidio di Francesco Lorusso nel 77. Il libro che analizziamo, edito da Derive a Prodi, si intitola Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. È stato scritto da Giulia Carati, che analizza proprio i punti di contatto, che sono purtroppo molti, e chi fa parte del movimento insomma lo pensa da tempo, tra appunto queste due vicende. Ma per farlo questo libro dettaglia anche quali sono queste analogie. Ad esempio, quella più macroscopica è che nessuno di questi due omicidi ha avuto verità e giustizia, perché sono state archiviate le inchieste e non si è mai giunti a un processo. Noi abbiamo raggiunto Giulia Carati, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con lei e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Questo libro è nato innanzitutto dal mio progetto di tesi magistrale, un po' la rielaborazione della mia tesi, e nasce, io sono di Bologna, dall'interesse a capire perché è una città che ha coltivato e che coltiva tuttora in modo molto forte la memoria storica, in un qualche modo avesse relegato quella di Francesco Lorusso, che è una storia insomma che tanti di noi conoscono e ricordano, ma che mi sembrava non fare pienamente parte del ricordo della città, della memoria della città, fosse appunto lasciata in un qualche modo da parte, perché fosse nella mia percezione un po' una memoria di parte, ecco. Quindi da quella curiosità lì ho iniziato a studiare, io mi occupavo già di anni 70, e ragionando anche con la mia relatrice su quello che poteva essere la tesi, abbiamo deciso di lavorare sul parallelismo con la storia di Carlo, e da quel momento ho iniziato un po' a frequentare Genova, ha conosciuto la famiglia Giuliani, e da lì è nato appunto il progetto, la volontà di cercare di capire cosa accomunasse quelle storie, al di là del fatto in quanto tale che insomma ovviamente presenta un'analogia, ma non è quell'analogia su cui cerco di lavorare.
0: C'è anche tutta una questione di contesto che in quelle due vicende è molto simile, insomma il fatto che fossero due militanti, questi ragazzi di movimenti sociali, e che siano, come dire, stati uccisi in un contesto in cui di protesta, no?
1: Sì, infatti buona parte del libro analizza e cerca di ricostruire storicamente qual era il contesto in cui si sono inserite le due vicende. Sicuramente c'erano dei parallelismi, delle analogie, era anche un contesto storicamente differente, ma io cerco di mettere in luce appunto quali fossero i punti in comune anche tra i due contesti di movimento, e perché in entrambi i contesti di movimento si siano arrivate a creare le condizioni di caos, di tensione, perché potessero accadere dei fatti come questi, anche se poi appunto il mio lavoro si concentra su quello che è successo dopo e su come sono state anche rappresentate poi queste morti, perché il fatto che Francesco e Carlo fossero due militanti appunto ha relegato in un qualche modo la loro memoria a una memoria che è movimento di una certa area, quando invece credo che dovrebbe essere un patrimonio comune il ricordare appunto ragazzi che sono stati uccisi in piazza, e non credo che ci sia sufficiente consapevolezza su quello che è successo e sul fatto che non dovrebbe succedere, chiaramente.
0: Su questo volevo proprio farti una domanda specifica: come sono stati vissuti insomma Francesco e Carlo dopo la loro morte, proprio per il fatto che erano attivisti, un po' come dire c'era la retorica del se lo sono andati a cercare?
1: Credo che fossero due contesti e due città forse anche molto diverse, ma in entrambi i casi appunto la loro memoria non è stata, la loro morte anche non è stata accolta dalle rispettive città. Bologna, penso in quegli anni insomma, che era la città che roccaforte il Partito Comunista, ha in un qualche modo disconosciuto la morte di Francesco. C'era stato uno scontro fortissimo tra il movimento e l'establishment comunista, che ha lasciato da solo il movimento, nonostante con tutti i conflitti del caso ci fosse comunque una collaborazione ai tempi, e invece in quei mesi c'è stata un'escalation anche nel conflitto col Partito Comunista, che ha poi portato a dipingere appunto anche Francesco come il simbolo della sommossa di un movimento che aveva rovinato, aveva distrutto l'equilibrio della città, come se fosse una minaccia lui stesso alla città di Bologna e il movimento che rappresentava. Carlo invece erano altri anni, ma è stato credo ancora in modo più vergognoso dipinto come, ma l'abbiamo visto anche sui giornali, un drogato, una persona ai margini, un poco di buono, se ne sono dette tantissime, quasi a legittimare il fatto che fosse stato ucciso in piazza e che in un qualche modo se lo fosse andato a cercare perché era una persona che non era in grado di capire le situazioni e che creava confusione. Questa delegittimazione delle loro figure appunto doveva in un qualche modo giustificare o comunque depotenziare quello che era successo, e credo che questa sia una cosa gravissima, responsabilità sicuramente degli organi di informazione ma anche di una cittadinanza che non vede, perché poi abbiamo visto molti altri casi come questo anche in anni più recenti.
0: Tu prima dicevi che nel tuo libro ti occupi soprattutto del dopo, e il dopo c'è anche la vicenda giudiziaria, anche se non si può parlare di processi, e come dire di un esito simile, identico direi, per entrambi, cioè non si è arrivati ad avere verità e giustizia.
1: Sì, il titolo del libro riprende appunto un passaggio di una memoria difensiva che gli avvocati di Placanica, che è stato il carabiniere responsabile della morte di Carlo, hanno presentato in tribunale, e loro stessi presentarono in tribunale appunto un'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 77, e dissero: tra questi due casi ci sono sconvolgenti analogie. Quelle sconvolgenti analogie per loro motivavano in qualche modo l'agire dei due carabinieri e la legittima difesa. Per me invece quelle sconvolgenti analogie sono come è andato il procedimento giudiziario in entrambi i casi. Appunto furono entrambi archiviati, per entrambi fu usata la scriminante dell'uso legittimo delle armi, per cui nessuno dei due carabinieri fu mai di fatto rinviato a giudizio, per quanto gli iter siano stati in un qualche modo diversi. In ogni caso si è giocato appunto sulla legittima difesa, sull'uso del legittimo delle armi, il rendere non punibili appunto i carabinieri, e in entrambi i casi credo si veda nella lettura degli atti uno scontro tra anche magistrati, tra le figure coinvolte nel processo, su cos'è l'uso legittimo delle armi, se erano veramente situazioni in cui era legittimo fare uso delle armi. Ci sono idee contrastantissime all'interno dei procedimenti, ma di fatto appunto non si arrivò mai a un dibattimento quantomeno che avrebbe potuto permettere di discutere veramente come erano andati i fatti, con anche ricostruzioni soprattutto nel caso di Carlo paradossali di quello che successe.
0: Sì, infatti volevo andare un attimo nel dettaglio, perché ovviamente nel caso di Carlo Giuliani ci sono fotografie, c'è stato anche una documentazione maggiore rispetto a quello che accadde nel 77, c'era anche la questione che in quel momento stava brandendo un estintore. Per Francesco non è andata così.
1: Per Francesco è andata così, ma in un qualche modo credo oggi sia forse più pacifico, più accettato che Francesco fu ucciso in modo totalmente legittimo, in una situazione in cui non c'era realmente una condizione di pericolo per il carabiniere. Gli spararono alle spalle a 50 metri di distanza con pochissime persone presenti, che quindi non era per nulla giustificato l'uso delle armi. Su Carlo invece quell'immagine dell'estintore in un qualche modo concentrato, ha cristallizzato l'immaginario collettivo come se fosse lui la minaccia. In quel contesto sappiamo che quell'estintore era vuoto e peraltro lui aveva solamente raccolto dopo, tra l'altro, che era già stata estratta l'arma. Per cui anche lì è, credo, ancora su Carlo più interessante andare a ricostruire come sono andate le cose, perché sulle perizie tecniche si è giocato tutto il procedimento e sono state scritte cose veramente al limite della, forse oltre i limiti di quello che può essere credibile, per cui è una storia ancora più contesa in un qualche modo, mentre forse sul 77 oggi possiamo dire più chiaramente, più pacificamente come sono andate le cose.
0: Tu prima spiegavi, come dire, anche la ragione tecnica, diciamo così, con cui si arrivò all'archiviazione di queste vicende. A tuo avviso c'è stato anche un elemento simbolico e politico per cui non si è arrivati appunto ad avere verità e giustizia?
1: Credo assolutamente sì, perché sono state due vicende attenzionate e su cui c'era fortissima pressione politica. Credo che questo si veda tantissimo nella lettura degli atti dei procedimenti. Nel caso del procedimento per la morte di Francesco, i magistrati si scontrarono dietro il velo di conflitti più formali e di natura giuridica, ma in realtà in gioco era appunto la ricostruzione di quello che era successo e la visione politica che ci sta dietro altro, se è legittimo il dissenso e come uno Stato dovrebbe far fronte al dissenso. Credo ci sia stato uno scontro veramente molto forte e da un certo punto di vista molto interessante. Nel caso di Carlo l'attenzione era altissima, il G8 non era ancora, forse nemmeno oggi siamo ancora in grado di davvero di parlare liberamente di quello che è successo, non c'era stata e non, forse solo oggi ricomincia ad esserci una narrazione diversa su quello che è successo. Il procedimento per Carlo si è concluso nel 2003, quando ancora non c'erano state le sentenze per via Tolemaide, per la Diaz, per Bolzaneto, quindi prima che fossero in qualche modo riconosciuto, fossero riconosciuti gli abusi, le violenze, le torture, le vittime delle forze dell'ordine, per cui in un qualche modo archiviare il caso di Carlo, che è inserito in quel contesto lì, e invece il suo procedimento è stato trattato come fosse un episodio isolato, sconnesso dal contesto, ha permesso che appunto l'archiviazione fosse velocissima e c'è una dimensione politica di certo anche per come è stato dipinto il contesto in cui è avvenuto, senza riconoscere le responsabilità che l'avevano causata quella situazione, che erano, era la carica illegittima dei carabinieri in via Tolemaide.
0: Nel tuo libro tu dedichi un approfondimento anche al ruolo dell'avvocatura militante.
1: Sì, questo è stato un po', diciamo, l'altro lavoro parallelo. Io avevo lavorato per la mia tesi triennale sulla storia del collettivo politico-giuridico. È stata un'esperienza, credo, interessantissima e originalissima, nata nella Bologna fine anni 60, e che è stato un gruppo appunto di giovani avvocati, giuristi, che per tutto il decennio 70 è stato il punto di riferimento legale per il movimento bolognese. Hanno seguito tantissime cause, anche molto importanti, e difendevano a titolo gratuito il movimento. Da quella storia lì ho cominciato a ricostruire qual è il ruolo appunto di professionisti che in un qualche modo stanno dentro l'istituzione, perché come avvocati rispondono in qualche modo alle regole del gioco di un'istituzione, ma che si muovono sul confine invece con una sfera extra istituzionale, che è quella dei movimenti, portando anche le istanze delle questioni politiche importanti all'interno delle aule dei tribunali, portando un'altra voce, altre visioni della giustizia, della democrazia, e permettono anche di dare visibilità a storie, vicende, fenomeni di vario tipo. E lo stesso fenomeno poi è accaduto a Genova, perché appunto i vari processi, i cosiddetti processi G8, sono stati seguiti dal Genoa Legal Forum, che era un gruppo di circa un centinaio di avvocati provenienti da tutta Italia e dall'estero, che per 10 anni ha lavorato instancabilmente a cercare di ricostruire quello che era successo, trovare documenti, materiale audiovisivo per elaborare una contronarrazione di quello che era stato il G8, e senza probabilmente il loro lavoro non avremmo avuto le sentenze storiche che dimostrano quali fossero state le reali responsabilità. Quindi hanno davvero, credo, permesso di ribaltare la memoria di Genova. Ci sono molti fili interessanti, credo, anche tra le storie di questi due gruppi di avvocati. Qualcuno dei membri del Genoa Legal Forum è cresciuto professionalmente insieme agli avvocati del collettivo politico-giuridico. Insomma, c'è un humus in un qualche modo che racconta una storia parallela a quella dei movimenti e che si intreccia ad essa.
0: Ti faccio un'ultima domanda, prendendo spunto da una cosa che hai detto all'inizio. Fra meno di un mese sarà il 25esimo anniversario appunto dell'omicidio di Carlo Giuliani, e l'anno prossimo a marzo sarà il 50esimo dell'omicidio di Francesco Lo Russo. Tu dicevi, insomma, queste storie sono state un po' accantonate. Tu pensi che ci possa essere un modo invece per farle diventare patrimonio comune?
1: Io credo che un po' quello che cerco di dire, insomma, alla fine del mio libro, sia necessario che queste storie diventino patrimonio collettivo, e credo che vadano in qualche modo raccontate alle persone come sono andate le cose. C'è una frase che cito alla fine del mio libro, che è una frase della vedova Pinelli, che dice: ormai io non credo più nella giustizia dei tribunali, per me la giustizia è che la gente sappia. Credo che sia un po' qui il nodo, bisogna parlare di come sono andate quelle storie, bisogna farlo anche, credo, con il rigore della ricostruzione, andando oltre, portandosi con sé certo una memoria militante, ma anche cercando di parlare e di ricostruire storicamente quello che è successo perché sia evidente, ed è evidente dagli atti, evidente dalle prove, evidente dalle fotografie, quindi raccontare alle persone come sono andate veramente le cose, oltre alla narrazione che intorno ad esse è stata costruita in anni e anni, per insomma, riportarli e dare in un qualche modo, se non giustizia appunto giuridica, almeno la giustizia di una comunità che impara a ricordare, a fare i conti con quello che è successo.

come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi l'assedio padroni del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione. Una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
4: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.

0: Popolare Network.
1: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. A Washington è iniziato un nuovo round di colloqui tra gli ambasciatori di Libano e Israele. È il quinto incontro di questo tipo tra le delegazioni di Beirut e Tel Aviv negli Stati Uniti e avviene nel contesto del fragile cessate il fuoco attualmente in vigore. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel Libano meridionale, ha fatto sapere poco fa il presidente libanese Joseph Aoun. Al tavolo dei negoziati manca però Hezbollah, la milizia filo-iraniana con cui Israele è ufficialmente in guerra. E oggi in Libano ci sono stati 2 morti, nonostante la tregua.
2: Continua il lavoro della diplomazia nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre proseguono i colloqui tecnici tra i due paesi. Oggi il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi sono in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar. Washington intanto continua a rivendicare concessioni di Teheran nella trattativa, finora tutte smentite. Trump ha detto che sul nucleare il regime ha accettato ispezioni dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per un periodo di tempo infinito, cosa che l'Iran per ora nega e continua a ribadire che lo stretto di Hormuz resterà aperto senza pedaggi.
1: Decideremo entro settembre. Il ministro dell'economia Giorgetti respinge l'ultimatum dell'Unione Europea all'Italia sui soldi per il riarmo. L'Italia ha ancora un mese per decidere cosa fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito tra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato, ha detto una fonte della Commissione Europea all'ANSA. A settembre sono attesi anche i ricalcoli di Eurostat sul deficit che potrebbero portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione. La questione è al centro di uno scontro interno al governo con il ministro della difesa Crosetto che è arrivato a minacciare le dimissioni se non sarà usato il prestito e il ministro dell'economia Giorgetti che non vuole ulteriore indebitamento.
2: È in corso alla Corte Costituzionale l'udienza sul fine vita, in particolare sui trattamenti di sostegno vitale. È l'ottava volta che la consulta è chiamata a esprimersi su questo tema. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni a difesa di 3 malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, dall'altra l'avvocatura dello Stato e 2 legali in rappresentanza di 8 pazienti con patologie irreversibili che invece si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita.
1: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio il 27enne alla guida dell'auto inseguita dall'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile che è morto nella caduta con la sua moto. L'uomo era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato e ha detto di non essersi fermato al posto di blocco perché aveva con sé alcuni grammi di hashish. La procura di Milano ha comunque escluso che ci sia stato uno speronamento. Le notizie tornano alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. A Milano è morto durante un inseguimento l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Il vigile era in moto e stava inseguendo un SUV Audi Q7 che aveva forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Per cause ancora da chiarire, il motociclista è caduto in via Milano a Peschiera Borromeo, riportando ferite mortali. Il conducente del SUV, un cittadino albanese, è stato rintracciato e fermato insieme a un connazionale. Investigatori stanno cercando di accertare se la caduta sia stata accidentale o se vi sia stato un contatto o addirittura uno speronamento da parte dell'auto in fuga. La procura indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Dopo 31 anni, il CSA Vittoria lascia la storica sede di Via Muratori, occupata nel 1995 e diventata negli anni un punto di riferimento per i movimenti della sinistra antagonista milanese. In un comunicato, attivisti e attivisti parlano di un addio vissuto con dolore, ma assicurano che l'identità politica del centro sociale resterà immutata. Il collettivo annuncia l'apertura di un nuovo capitolo della propria storia con una nuova sede che sarà resa nota nelle prossime settimane e che, spiegano, servirà a proseguire l'attività politica e sociale sul territorio milanese. Elio Lupoli, attivista del CSA Vittoria.
2: Ma è accaduto che noi siamo entrati occupanti 31 fa, mi ricordo proprio la sera in cui abbiamo scavalcato quel muro, abbiamo visto chi erano i proprietari, abbiamo scoperto che era una società, che un onlus di gente che si occupava di handicap, di anziani, di famiglie, di disagio giovanile, disagio sociale, proprio brava gente sostanzialmente. Ci siamo messi d'accordo e ho detto: ragazzi, cioè, che cosa dobbiamo fare? Noi siamo qua, questo posto cade, lo mettiamo a posto, come sempre con persone per bene abbiamo trovato questo accordo che ci ha permesso di rimanere di 31 anni fa. Il problema è che praticamente la loro consociata, che si occupa in specifico di disagio giovanile, problemi di alimentazione, è stata sfrattata sempre in zona da noi, al che 2 anni e mezzo fa ci hanno chiesto: ragazzi, mi dispiace, ma hanno aspettato cortesissimamente altri 2 anni e mezzo prima di qualsiasi forma, non se ne è mai parlato di uno sfratto esecutivo, però insomma o ci mettevamo per traverso a questa cosa qua inventandoci soluzioni che sono difficilmente praticabili in questa fase o abbiamo scelto di trovarci altra strada. Adesso siamo in un posto che non è in teoria accessibile al pubblico, per cui purtroppo per iniziative di massa ci dovremo rivolgere ad altri posti. Chi vorrà continuerà a seguirci nelle ultime iniziative, sono state iperaffollatissime da noi, non è la stessa cosa ovviamente, adesso lo dico a cuor contento, ma chiaramente è un problema per noi, è un distacco fisico, anche perché Vittoria, Milano, quello spazio lì è stato attraversato fin dall'inizio da centinaia di compagni e compagni. Il fatto che abbiamo cambiato sede è chiaramente un elemento di dispiacere per noi, e adesso metteremo a posto, ci lavoreremo, da settembre certamente cominciamo anche in quartiere a vedere come è possibile interagire con altre realtà e che cosa è possibile costruire.
1: A Milano e nell'Interland si registrano disagi diffusi per un'ondata di blackout causata dal caldo estremo e dall'aumento dei consumi elettrici. Lunedì 22 giugno si sono verificati cali di tensione in diverse zone della città, con circa 20 ascensori bloccati e palazzi rimasti senza corrente. Mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per le emergenze, i problemi hanno interessato anche il funzionamento dei sistemi informatici, costringendo alla chiusura anticipata del Consiglio Comunale di Milano. Disagi anche nell'area metropolitana, con interruzioni di corrente a Opera, Sesto San Giovanni e Cesano Boscone. Situazione più critica a San Giuliano Milanese, dove i blackout si sono ripetuti da venerdì fino a domenica, lasciando per ora intere zone senza elettricità, compresi edifici pubblici e attività commerciali. I tecnici sono intervenuti per il ripristino della rete.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Tensione alla Philip Morris International di Crespellano. I sindacati Filcem CGL, Femca CISL e Will Tech Will hanno proclamato lo stato di agitazione e annunciato fino a 16 ore di sciopero, denunciando il rischio di un progressivo declino del polo produttivo bolognese. Secondo le sigle, la perdita di un importante progetto industriale a favore di siti esteri, la riduzione dei volumi produttivi e la carenza di personale potrebbero avere pesanti ricadute occupazionali. La multinazionale però smentisce qualsiasi ipotesi di ridimensionamento, ribadisce l'impegno a garantire piena occupazione e conferma gli investimenti sul sito di Crespellano. Un nuovo incontro tra l'azienda e i sindacati è già fissato per il 29 giugno. Si apre il dibattito nel centrodestra bolognese in vista delle comunali del 2027. Il leader della Lega, Matteo Salvini, propone le primarie di coalizione nella città dove non c'è ancora un candidato condiviso. Apertura da parte di Galeazzo Bignami, che parla di confronto con gli alleati, mentre la Lega bolognese, con il segretario Cristiano Di Martino, continua a puntare su un candidato politico interno al partito. Favorevole al dibattito anche Valentina Castaldini di Forza Italia, che chiede di avviare al più presto un confronto sul futuro della città e sulle priorità dei bolognesi. L'Emilia Romagna fa i conti con un clima sempre più estremo. Secondo l'indice di vivibilità climatica 2026 di Il Meteo e Corriere della Sera, Bologna è tra le città meno vivibili d'Italia, all'80° posto su 108 capoluoghi, precedendo di poco soltanto Piacenza in regione. Nel 2025 il capoluogo ha registrato il record di 76 notti tropicali, oltre 2,5 mesi con temperature minime sopra i 20 gradi, 31 giorni di caldo africano, il triplo rispetto all'inizio degli anni 2000, e 49 ondate di calore. Sempre più miti anche gli inverni, nessun giorno di gelo e nessuna giornata con massime sotto i 3 gradi. La città emiliano-romagnola più vivibile dal punto di vista climatico è invece Rimini, al 16° posto della classifica nazionale.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, ad Arezzo, a oltre 2 settimane dall'elezione del sindaco di centrodestra Marcello Comanducci, la nuova giunta non è ancora stata formata a causa dello stallo sulle quote rosa previste dallo statuto comunale. La distribuzione politica degli assessorati tra le liste della coalizione è stata definita, ma i partiti non riescono a trovare un accordo sul numero e sui nomi delle assessore donne da inserire in giunta, requisito obbligatorio. Il sindaco ha minacciato di nominare direttamente 2 assessore di sua fiducia se i partiti non troveranno una soluzione. Intanto il nodo resta aperto e la composizione della giunta è ancora in fase di stallo. La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto un'evasione fiscale da oltre 4 milioni di euro nel settore dell'aviazione privata all'aeroporto di Peretola. L'indagine, denominata Luxury Sky, ha ricostruito oltre 12.900 voli privati e 42.000 passeggeri tra il 2020 e il 2023, individuando irregolarità nel pagamento delle imposte da parte di oltre 1.000 compagnie aeree estere, molte delle quali con strutture societarie in paesi a fiscalità agevolata. Secondo gli accertamenti, più del 60% di vettori controllati risultava irregolare. Una parte delle compagnie ha già versato spontaneamente circa 2,6 milioni di euro, mentre il resto delle somme è in fase di recupero.
0: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, vi consiglio di bere molta acqua con questo caldo e ci sentiamo domani. Buona serata.

Bentrovati ai radioascoltatori di Radio Città Fucico. Oggi siamo con Pierpaolo Varsalona di Giorgio Mare, Bologna, di Via

0: che rispetto al passato il pesce oggi è molto più pratico e semplice da preparare. Come sai, il tempo da dedicare alla preparazione dei pasti è spesso molto ristretto. Giorgio Mare ha un assortimento di pesci in tranci e filetti pronti da mettere in padella o in forno per essere pronti in una manciata di minuti. Vedi? Così facendo il pesce non ha più la difficoltà legata alla pulizia. E cosa c'è di meglio? Facile, pratico, pulito e soprattutto sano.
1: Soprattutto di questi tempi è molto importante mangiare sano, se ne parla così tanto. Bene Pierpaolo, passiamo alla prossima domanda. Nella vita moderna molte persone hanno poco tempo e finiscono per scegliere soluzioni veloci, ma spesso, vedi, proprio poco sane. Giorgio Mare può essere una risposta diversa a questa esigenza?
0: Siamo sicuramente la risposta migliore per chi vuole mangiare sano e in pochi minuti. Prendi i nostri piatti pronti, decine di ricette tra primi e secondi piatti pronti da versare in padella e cuocere in 10 minuti. È più facile farlo che raccontarlo.
1: Sicuramente la qualità poi del cibo, mi permetto di dire, non ha nulla a che vedere con la velocità del fast food.
0: Assolutamente. Cioè,
1: qui mangiamo fast e bene. Bene Pierpaolo, qual è secondo te il grande equivoco da superare quando si parla di prodotti ittici surgelati?
0: Vedi, molto spesso vogliamo associare al made in Italy il prodotto fresco appena fatto, ma siamo più consapevoli che non sempre è così. I mari del mondo hanno per loro caratteristiche alcuni pesci che purtroppo nei nostri territori sarebbe impossibile. Pensa ai merluzzi più pregiati del mare del nord, o al gambero argentino, o alle seppie africane. Vedi, il gelo in questo caso ci permette di acquistare questi prodotti come se fossero pescati da poche ore. Le navi fattorie ci danno e ci assicurano un prodotto di altissima qualità congelato entro poche ore dalla pesca.
1: È verissimo, molto giusto. Quanto contano oggi qualità e convenienza in un momento in cui le famiglie sono più attente alla spesa ma non vogliono rinunciare a mangiare bene?
0: È fondamentale. Ecco perché siamo attenti ad acquistare nei momenti giusti i nostri prodotti, così da evitare gli sbalzi di mercato. Prova a pensare che in questo momento abbiamo un'inflazione che pesa oltre il 3,5% per i consumatori. Beh, i nostri clienti in realtà pesa molto meno, perché noi abbiamo assorbito gran parte degli aumenti per preservare la fiducia dei nostri clienti.
1: Questo è molto importante, siete bravi. Se dovessi consigliare a una famiglia un piatto semplice, sano e pronto in pochi minuti con un prodotto Giorgio Mare, quale sceglieresti?
0: Oh, guarda, io amo il tonno e il salmone in particolare, quindi un trancio di tonno scottato in padella con un filo d'olio Evo e della glassa di aceto, oppure un salmone senza pella in padella in umido con il nostro letto di verdure. Si prepara in 10 minuti e vi garantisco è strepitoso.
1: Soprattutto a quest'ora mi stai facendo venire l'acquolina in bocca. Passiamo all'ultima domanda. Che cosa vorresti che le persone pensassero quando sentono il nome Giorgio Mare?
0: Oh, guarda, mi piacerebbero che pensassero ad un familiare, quello bravo a cucinare, quello che ti risolve facendo un batter d'occhio e che ha sempre la soluzione pronta per te. Insomma, vorrei che i clienti si sentissero a casa propria.
1: Ecco, e che praticamente, questo mi permetto di aggiungerlo io, che venga trasmesso il fatto che Giorgio Mare si prende cura della salute dei propri clienti, perché mangiare bene, mangiare pesce è importantissimo.
0: Grazie Antonio.
1: Un saluto.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Radio Città Fujiko.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

0: minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Ma cosa fai in calesse?
7: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
6: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
7: Non ci sono i cowboy?
6: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
8: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?
10: Radio Città Fucico e la storia continua.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
3: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Sono liberi gli attivisti italiani della flottiglia di terra. Dopo un mese di detenzione in Libia sono stati scarcerati. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia torneranno domani in Italia. L'annuncio poco fa dalla Farnesina, insieme a loro un altro attivista uruguaiano di cittadinanza italiana. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran, che però tiene il punto. Nessun accordo su nucleare Hormuz. Il segretario di Stato Rubio oggi nel Golfo per cercare di convincere gli alleati che gli americani possono ancora garantire la sicurezza nella regione. Bruxelles, l'imbarazzante e cinico invito ai talibani. Discussioni tecniche per consentire i rimpatri degli afghani. Non è una legittimazione del regime, si giustifica la commissione. Nel paese vige la pena di morte e sono documentate violazioni dei diritti umani. Caldo torrido non dà tregua all'Europa, in Francia si allarga l'allerta. In Italia il governo ha rinnovato le norme dello scorso anno sul lavoro, ma il decreto ancora non c'è. Mancano le coperture per la cassa integrazione. E restano i problemi, la deroga per i lavori considerati di pubblica utilità e chi deve far rispettare le norme. Approvata al Senato la legge sulla caccia, il provvedimento estende tempi, luoghi e modi dell'attività venatoria. Provvedimento che ci riporta indietro di decenni, denunciano le associazioni.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. E apriamo con una notizia appena arrivata in redazione e che riguarda gli attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti in Libia. Sono stati liberati. Cosa sappiamo al momento? Ce lo dice in studio Mattia Guastafierro. Buonasera Mattia.
1: Sì, buonasera. Si tratta di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. L'annuncio l'ha dato poco fa il ministro degli esteri Tajani in un post sui social. Insieme a loro, ha spiegato Tajani, è stato liberato anche un terzo attivista che è stato affidato al console italiano a Bengasi, cioè Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Domani i tre faranno rientro nel nostro paese, ha spiegato Tajani, che poi ha ringraziato l'intenso lavoro diplomatico che c'è stato in queste settimane in coordinamento tra la Farnesina, Palazzo Chigi e l'ottimo lavoro, dice Tajani, dell'intelligence che ha lavorato a questa liberazione. Ricordiamolo, per un mese gli attivisti della flottiglia di terra sono stati trattenuti dalle autorità libiche del generale Haftar a Bengasi, erano partiti per cercare di rompere il blocco israeliano a Gaza, passando dai paesi del Nord Africa, cercando di arrivare in Egitto, a differenza del viaggio che ha fatto la missione invece navale, la missione di mare, che era stata intercettata dalle autorità israeliane. Erano stati poi fermati appunto in Libia dalle forze del generale Haftar, e in questo mese anche sono arrivate diverse denunce di maltrattamenti durante il loro stato di prigionia nelle carceri di Bengasi. Adesso la notizia della liberazione almeno dei due italiani e di questo terzo attivista di origine italiana ma uruguaiano. Non sappiamo al momento qual è stato il destino, la sorte degli altri attivisti di altre nazionalità che sono stati arrestati un mese fa. Avremo notizie nelle prossime ore. Noi abbiamo raggiunto proprio pochi minuti fa, appena è uscita la notizia, l'ha fatto il nostro Matteo Lefos, abbiamo raggiunto il fratello di uno degli italiani che è stato liberata, cioè Leonarda Alberizia. Il fratello, al microfono di Matteo Lefos, ci racconta la soddisfazione e anche la paura di queste settimane. Sentite.
2: È bellissimo. Ringrazio tutti ed non ci sono parole, è bellissimo.
3: Ve l'aspettavate oggi?
2: È stato un susseguirsi di piccoli segnali, ma solo oggi, non ieri, solo oggi, non ce l'aspettavamo.
3: Quali sono i prossimi passi adesso? Quando arriva? Si sa?
2: Non, per il momento mi accontento di sapere che è libera. Poi penso che sarà, non so, il tempo di, non so, di organizzare la partenza, l'arrivo, il volo. Adesso per il momento la cosa fondamentale è questa, che è libera e siamo tutti felici, non ci sono parole. È finito 30 giorni di incubo.
0: Oggi è uscito intanto un rapporto di una commissione indipendente dell'ONU che dice che dal 7 ottobre 2023 Israele sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini. Prove quelle raccolte dalla commissione che rafforzano le accuse di genocidio nella striscia e di crimini di guerra in Cisgiordania. Sono più di 20.000 i minori uccisi a Gaza dal 7 ottobre, oltre 40.000 quelli feriti. In generale le conseguenze della guerra sui bambini saranno a lungo termine. Abbiamo raggiunto Marta Bergamaschi, che è una dottoressa di emergency, si trova a Deir el-Bala.
4: La maggior parte dei pazienti che abbiamo nella nostra clinica sono pazienti pediatrici, accedono principalmente per problemi che possono essere considerati comuni, tipo gastroenteriti o raffreddore, problematiche respiratorie, che però, considerato le condizioni in cui la maggior parte di loro vive, diventa molto più impattante. Un grosso impatto continua ad averlo la malnutrizione, o comunque gli strascichi che la malnutrizione acuta che c'era prima del cessate il fuoco ha creato, problematiche di crescita all'interno dei bambini. Ovviamente l'accesso al cibo, che adesso è molto più disponibile all'interno della striscia, è totalmente dipendente da quanto disposizione economica ha la famiglia. Per garantire un bambino un pasto completo implica che la famiglia ha a disposizione una quantità di soldi considerevole. Altre problematiche che interessano i bambini, di cui vedremo le conseguenze più avanti, sono le problematiche di crescita, cioè problemi di sviluppo sia fisico ma psichico, che verranno fuori in un periodo un po' più ampio. Ci sono tantissimi bambini per le strade, perché la maggior parte delle scuole non è più agibile. Ovviamente sono state risettate delle scuole in campi, in tende, però non riescono a coprire il fabbisogno totale della popolazione. Quindi la striscia di Gaza, che prima si vantava di avere una scolarizzazione vicina al 99%, ovviamente adesso sta patendo questa cosa, e anche dal punto di vista psicologico ovviamente i bambini ne risentono, e questo lo vediamo quotidianamente nella nostra clinica.
0: Ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Come sentivate, Washington continua a rivendicare concessioni da parte di Teheran. È però l'Iran a tenere le redini del negoziato mantenendo le sue posizioni. Sui pedaggi per lo stretto di Hormuz, che ci saranno, dice, e anche sul nucleare, che è oggetto di questa fase dei colloqui e per cui per ora esclude le ispezioni della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ispezioni annunciate invece da Trump. Ascoltiamo Michele Migone.
5: Le versioni sull'andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono divergenti. Sul nucleare Washington rivendica risultati che Teheran nega. Su altri punti il processo sembra essere più spedito ed è a favore degli iraniani. In buona sostanza gli USA sembrano concedere molto, mentre Teheran non appare smuoversi di un centimetro dalle posizioni con cui si è presentata ai negoziati. Tutto questo significa che la strada per un eventuale accordo finale, entro 60 giorni, è molto stretta. Donald Trump cerca di vendere il remissivo atteggiamento americano come una vittoria. Oggi ha detto che l'Iran ha accettato per un periodo indefinito ispezioni ai siti nucleari da parte della IEA. L'aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma entrambi sono stati smentiti. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Se sul nucleare l'Iran pone freni, sul controllo dello stretto di Hormuz invece va veloce. Dopo un incontro oggi in Oman è arrivata la conferma che i due paesi imporranno delle tariffe per il passaggio. Di fatto Teheran gestirà il braccio di mare, come si intuiva dalla lettura del memorandum d'intesa. Marco Rubio, il segretario di Stato, arrivato oggi nel Golfo per un tour in tre paesi, ha detto che gli USA non accetteranno alcun pedaggio, ma la sua sembra un'uscita tesa a convincere gli alleati più stretti a fidarsi ancora degli Stati Uniti e i paesi più propensi a un dialogo con l'Iran invece a non distaccarsi troppo da Washington. Teheran ha infine ottenuto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Trump ha detto che serviranno per cibo e medicine. Decideremo noi come usarli, è stata invece la risposta iraniana.
0: Oggi si è svolto a Bruxelles un incontro definito tecnico dagli imbarazzati vertici europei, incontro tra esponenti della Commissione e 5 membri di alto rango del regime talebano. All'ordine del giorno c'è la richiesta europea di poter rimpatriare a Kabul i cittadini afghani e poco importa che nel paese viga la pena di morte e siano documentate innumerevoli violazioni dei diritti umani. Il colloquio arriva dopo un laborioso e opaco lavoro di organizzazione volto a superare i numerosi ostacoli burocratici. Il governo guidato dai talebani non è infatti riconosciuto dall'Unione né dai paesi membri. Il servizio.
6: L'indiscrezione circolava da settimane a Bruxelles, ma solo oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal Belgio che i visti per la delegazione talebana sono stati concessi per 24 ore per permettere ai rappresentanti dell'Afghanistan di incontrarsi con funzionari dell'Unione Europea sul tema di migrazione e rimpatri. Si tratta forse di uno dei punti più bassi toccati dall'Unione nel suo complesso, dei 20 governi, Italia inclusa, che hanno chiesto misure per rimpatriare più afghani alla Commissione, che si nasconde dietro la scusa che l'incontro tecnico è stato richiesto dal Consiglio, ma non è un riconoscimento del regime dei talebani. Primo incontro in realtà si era già tenuto a gennaio in Afghanistan, ma quello di oggi, alla presenza di rappresentanti della Commissione di 15 Stati membri, è la prima occasione in cui esponenti talebani, incluso il portavoce del Ministero degli Esteri, mettono piede sul territorio europeo. A nemmeno 5 anni dalle scene degli aerei che evacuavano in fretta e furia il personale diplomatico e civile europeo dopo il ritorno al potere del regime. Le istituzioni UE parlano di colloqui su rimpatri solo per cittadini afghani che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Ma qui l'ordine dell'ipocrisia è doppio. Da una parte, con il regolamento rimpatri a breve in vigore, aumenteranno a dismisura le situazioni di criminalizzazione delle persone migranti con o senza permesso di soggiorno. E poi basta porsi una domanda molto più basilare: davvero i paesi membri e l'Unione nel suo complesso sono pronti a rispedire un cittadino afghano in un paese controllato da un regime che per quello stesso reato potrebbe decapitarlo? Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Il caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Francia domani saranno 58 i dipartimenti in allerta rossa con punte previste di 43 gradi. Sono 1800 le scuole che non hanno aperto, mentre oggi Tour Eiffel e Louvre sono rimasti chiusi nel pomeriggio. Domani le città italiane col bollino rosso sulle 27 monitorate saliranno a 16 e giovedì a 17 per un fenomeno di cui, secondo i meteorologi, ancora non è possibile prevedere con certezza il termine. Per quanto riguarda il lavoro, ieri il governo ha rinnovato il quadro di norme per la cassa integrazione e la sospensione delle attività, ma il testo non è ancora stato pubblicato e restano le medesime lacune dello scorso anno. Massimo Alberti.
7: Fonti ministeriali citate dal Fatto.it spiegano che la cornice normativa per fermare il lavoro in situazioni estreme ancora non c'è, perché restano punti da discutere, come l'inserimento di alcune categorie di lavoratori. Soprattutto mancano le coperture per la cassa integrazione straordinaria. Restano quindi risolti i problemi dello scorso anno. Tutte le regioni tranne Val d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno emanato ordinanze per lo stop nelle ore più calde dei lavori all'aperto, ma difformi sulle attività da fermare. Alcune hanno allargato ad esempio i rider, ma resta il problema del lavoro al chiuso, ragion per cui USB distribuisce appositi misuratori alle proprie RSU nelle fabbriche. Soprattutto resta il problema della deroga per i lavori di pubblica utilità, definizione vaga dove rientrano molte tra le attività più pericolose, che se amministrazione pubblica appalti. Pensiamo ad esempio ai lavori stradali. Anche su questo le regioni danno interpretazioni diverse, più lasca ad esempio la Lombardia, più stretta Campania e Calabria, che parlano di attività indispensabili e inderogabili. Resta anche il problema di chi deve controllare e far rispettare le ordinanze, la cui verifica delle prerogative per lo stop e la conseguente cassa dovrebbe arrivare dalla consultazione dei dati del portale ufficiale del CNR Work Climate, dove si sottolinea, sembra un'ovvietà ma quando si parla di sicurezza non sembra mai esserlo, che tanto più l'applicazione è rigorosa, di conseguenza lo è la riduzione degli infortuni.
0: Intanto a Imola è morto un operaio di 55 anni, precipitato giovedì scorso dal tetto di un'azienda meccanica. I sindacati territoriali hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore o di un intero turno di lavoro per venerdì, con un presidio davanti all'azienda. E ora la politica, allargare il campo largo, costruire il programma nelle piazze, così la segretaria del PD Elly Schlein alla direzione nazionale del partito. Da Roma, Anna Bredice.
8: L'alleanza per vincere le politiche deve allargarsi, non restringersi. Quella della famosa fotografia che si ritroverà a luglio nelle piazze di Napoli e Padova è solo la prima fase, il primo nucleo. Elly Schlein riunisce la direzione del partito, è la prima dopo i risultati definitivi delle amministrative, alla vigilia di un luglio molto intenso in Parlamento e fuori dal Parlamento. In Parlamento con una legge elettorale che la maggioranza vorrebbe approvare in pochissimi giorni. Si comincia già questo venerdì per poi andare alla prima settimana di luglio con tempi contingentati. Dall'opposizione un no su tutta la legge e anche la promessa di impedire con gli strumenti parlamentari l'approvazione. Di questo Elly Schlein ha parlato nella direzione, ma naturalmente l'attenzione è stata rivolta in gran parte alle prossime tappe. Quella del campo largo è la prima fase di un'alleanza che da settembre, con la definizione di un programma comune, si allarga a chi vorrà starci in una coalizione vincente. Elly Schlein oggi non ha affrontato l'argomento di come si sceglierà il candidato, passaggio necessario, se il testo di riforma elettorale sarà legge. Giuseppe Conte, in un altro luogo sul tema, ha chiarito che o si faranno le primarie oppure si sceglierà il candidato che si reputa possa vincere, riferendosi al metodo scelto con gli altri per i candidati alle regioni o alla guida delle città. Quindi una possibile altra via per la scelta. Non chiude le porte a Renzi e ad una formazione di centro, ma questo dovrà avvenire dopo. Il percorso è segnato. Negli interventi durante la direzione non ci sono state posizioni intransigenti. Da Del Rio, Piero De Luca, la richiesta di mantenere il PD baricentro dell'alleanza senza delegare il riformismo ad altri, cioè Renzi. Ora il campo largo lavora per le 2 giornate a luglio pubbliche, l'8 a Napoli e il 15 a Padova, proprio nei giorni in cui in Parlamento la destra cercherà di stringere i tempi per approvare la legge elettorale. Linea allo studio.
0: Al Senato è stato approvato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti il disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento liberalizzerà di fatto tempi, modi e luoghi dell'attività venatoria. L'approvazione attesa per questa sera. Cecilia Di Lieto.
9: Migliaia di firme, appelli di scienziati, persino il Papa. Niente ha smosso la determinazione di fascisti e leghisti di riportare l'Italia alla posizione più arretrata in Europa e direi in Occidente in merito alla natura e agli animali. Accontentare poche migliaia di cacciatori per ottenere il voto ha vinto sulla bellezza e lo sguardo al futuro. Il patrimonio di tutti noi, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e ostaggio di poche migliaia di persone che acquistando una licenza, cioè una concessione, potranno deridere le regole e continuare a fare strage di essere i viventi indifesi davanti alle doppiette e le nuove tecnologie. A guidare uno spirito di rivalsa, quasi di vendetta, davanti a donne e uomini che si battono da anni per regole e tutele, vissute da loro come insopportabili costrizioni, al loro piacere di uccidere la vita. Dopo campagne di stampa continue che fanno dei selvatici nemici giurati, dei cosiddetti umani oggi travestiti da finti dei che regolamentano la natura, si firma una pagina orribile che porta l'Italia ai tempi più bui e retrivi. Che vergogna.
0: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Matteo Lefons, Massimo Alberti e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info

0: Programma completo su artivivefestival.it.
1: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?
4: This is Dopamine.

0: Oh yeah. Oh yeah, mi dicono. Mi dicono che funzionano tutti. Sì. Ok.
1: Yes. E questa è dopamina.
0: Ci siamo.
1: Col caldo incredibile anche di questo martedì 23 giugno, la puntata 316. Come stai, Mauri?
0: Bene, sudato come un'anguilla.
1: Come è giusto che sia. Come un'anguilla. Sui 103.1 FM, questa è Dopamina, Mauri e Mistadoc ai microfoni come ogni martedì dalle 20 alle 21. Ricordatevi che se volete seguire Dopamina e tutti i programmi di Radio Città Fucicolo potete fare attraverso il sito www.radiocittafucicolo.it se non avete la radio, oppure anche
0: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android o iOS dalle quali potete ascoltare comodamente Radio Città Fucico in tutto l'universo.
1: Yes. E come sempre salutiamo le persone che ci ascoltano, che ci seguono attraverso il podcast, attraverso la radio, le app e tutto quello che vi permette di ascoltare Radio Città Fucico. Quindi tutte quanti siete veramente grandiosi, veramente ci piacete tanto.
0: Meraviglioso. E un saluto anche all'immenso pubblico più presente e più numeroso, yes, di sempre, che quest'oggi è nei nostri studi.
1: Abbiamo un applauso.
0: Una trentina di persone qua.
1: Che spettacolo.
0: Che sono venute a farci compagnia in questa puntata specialissima e meravigliosa con un graditissimo ospite che dovrebbe avere il microfono aperto, a.k.a. Lucio Carato.
1: Yes.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie ai ragazzi che sono venuti a supportarmi e a supportare Dopamina.
1: Yes, come stai?
2: Tutto bene, eccitatissimo, agitatissimo, sudatissimo, ma carico.
0: Alla grandissima, oggi sei qui il nostro ospite a portarci un sacco di beat e di strumentali che avremo modo di far scoprire a tutte le persone che ci ascoltano e che ancora magari non ti conoscono, ma è un grandissimo piacere per noi sempre diffondere suoni un po' oltre la linea dell'orizzonte tramite questa radio e questo martedì 23 giugno. Sicuramente tanta roba. Non dimentichiamo di ricordare il nostro favoloso numerino magico al quale potete scriverci fino alle 21 per mostrare a noi tutti tutto il vostro amore per questa trasmissione, per la musica, il vostro entusiasmo per quello che andremo a sentire, che sarà veramente micidiale.
2: Speriamo.
1: È sempre quello.
0: Io lo so già, poi non ho dubbi.
2: Speriamo che sia di gradimento anche ai ragazzi che ci ascoltano.
1: Esatto. Se volete scriverci 333-180-9494 per SMS, WhatsApp o Telegram, ve lo ripetiamo.
0: 333-180-9494 il nostro numero. E adesso cominciamo questa meravigliosa dopamina con qualche doverosa parola di introduzione per te, Lucio Carato, nome d'arte, che hai fatto uscire il tuo nuovo disco molto poco fa e abbiamo il piacere di poterlo presentare qua in trasmissione, ma non ti sei voluto limitare a quello perché ci hai anticipato che ci farei ascoltare anche un excursus di tutte le tue produzioni, che sono un bel po', per cui ti passo la palla e ti chiedo di raccontarci un po' cosa fai, cosa ti piace fare e qualcosa di te.
2: Sì, brevemente, Lucio Carato è la fine, tra virgolette, di un percorso che inizia in realtà con un altro pseudonimo che sarebbe Roy U. Alcocat, che negli anni mi ha preceduto e accompagnato nelle produzioni musicali fino a circa 4-5 anni fa, dove poi l'evoluzione e la ricerca musicale mi ha spinto a cercare un nuovo alias, un nuovo AKA, ma solo per avere più spazio musicale, non costringere quello che facevo a livello musicale legato all'ambiente strumentale hip hop, abstract hip hop o lo-fi, ormai ci sono tantissimi nomi, ma spaziare un po', andare alla ricerca di qualcos'altro, e quindi identificarmi con un nuovo AKA, appunto, e quindi avere più libertà, tra virgolette, a mio malgrado, nel senso che non ha giovato a mio favore, perché cambiare alias è sempre un po' complicato allo spettatore o all'ascoltatore, perché non sa mai chi è, chi c'è dietro. Esatto. E quindi io, sempre essendo molto criptico nelle cose, sempre, da sempre, ho ulteriormente abbassato il livello di ascolto, però mi ha giovato, nel senso, musicalmente mi sono dato spazio. Quindi quello che viene prima, e infatti è come anticipavi tu, Maurizio, sono anni di produzioni Royu, che suonerò dopo in un paio di set da circa 9 minuti l'uno, dove dentro ho selezionato per lo più pezzi più rappresentativi, come il primo disco per cui è uscito per un'etichetta che ai tempi si chiamava Blunt Records, mm-hmm. che poi si è rivelata un po' un'etichetta non del tutto trasparente con gli artisti, e quindi
0: si è autobruciata
2: perché chiamavano persone a far uscire progetti, ma ci sono state lamentele, ovviamente da persone molto più conosciute di me, perché io ero ancora il nulla cosmico come adesso, però mi ha dato possibilità comunque. E poi successivamente sono usciti altri progetti che mi hanno dato l'opportunità di avere la prima intervista con Stretto Blaster, grazie a Fiume,
1: grazie a Fiume
2: col salutiamo progetto Sidiana, sì. E poi progetti successivi che mi hanno regalato anche il primo video di un ragazzo di Roma che con una modella Suicide Girl ha utilizzato il mio brano per fare un video. Insomma, pian piano le cose si sono un po' sparse ed espanse nell'ascolto, insomma. Sì, ho fatto un po' una selezione di questi anni, diciamo dal 2013 in poi, quindi sono passati già un po' di anni.
1: E adesso è il momento di espanderle sui 103.1 FM, su Dopamina, perché noi ci teniamo, abbiamo ascoltato e di roba ce n'è, e quanta roba, tanta roba.
0: Tanta roba.
1: Quindi che dire, 20.08, Lucio Carato su Dopamina.
0: Cominciamo
2: se volete
1: tutto.
2: Parto
1: cominciamo.
2: Allora.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Good vibes only.
0: Lasciamo spazio al set di Lucio Carato e questa è Dopamina.

0: Yes, e noi che scivoliamo come le anguille, come diceva il caro Mauro, su questi flussi, su queste vibrazioni che ci hai donato, caro
1: Luca. Purtroppo, cioè, ragazzi, l'emozione del momento,
2: tantissima roba, assolutamente.
1: Gli ascoltatori non sanno, ma qui ci sono i ragazzi, c'è, cioè, il pubblico, e
0: mi hanno fatto emozionare.
2: Colpa del pubblico, diciamo.
1: No, è merito.
2: Merito del pubblico.
0: Qua ci sono tante vibrazioni umane e musicali, quindi esatto. Ce n'è che ce n'è.
2: Dio.
0: E colgo l'occasione anche per salutare Alessia che ci ascolta, che è rimasta anche.
2: L'abbiamo fatta divertire.
0: Per l'anguilla, perché eravamo sudati come anguille, quindi noi come anguille ci stiamo immergendo anche in queste vibrazioni che ci stanno deliziando.
1: Sì, questi sono un po' anni, ci sono passati degli anni, ma comunque il sound ero già focalizzato sul campionamento, MPC, SP404 e qualche synth, ma... Per me è sempre stato il set che mi ha accompagnato dall'inizio fino a tuttora, quindi il suono poi si sente, cioè il modo in cui operi, fai le cose, e questo...
2: Quindi questo era un po' un estratto di una prima parte, diciamo, del tuo percorso.
1: Sì, di quegli album che dicevo prima, che mi hanno dato all'inizio, aiutato, e che mi hanno... continuamente fatto crescere, no? Cioè, perché quando poi ti vengono incontro anche solo per una semplice intervista o il complimento, certo. Il partecipare magari ai raduni, ci fu un raduno molto bello a Firenze organizzato dal Beat It, ai tempi era coordinato da Reister, insomma chiamò tutti i beatmaker e ci trovammo i vari Bombus, MC, Odino, Vincenzo,
0: Odino,
1: che è
0: grande,
1: un
0: Odino
1: amico.
0: Che salutiamo anche.
1: Esatto.
0: Grande Odino.
1: E quindi sì, quegli anni io suonavo questo, ecco, mettiamola così, erano queste le mie cose.
0: Tanta roba.
2: Tanta roba. Parliamo da quando?
1: Da quando è iniziato tutto o da quando?
2: Da quando
1: nello specifico?
2: Il tuo percorso?
1: Molto tempo fa. Però io mi sono affacciato, diciamo, alla scena, se così posso dire, col beat contest di ESA, Captain, okay. Futuro, del 2013, se non ricordo male. Non so se fu l'anno prima o lo stesso anno che vinse Giscu. Quindi io partecipai e mi feci l'account Facebook, perché prima non ce l'avevo, per forza di cose, per partecipare al contest, e da lì poi ho conosciuto e ho avuto modo di affacciarmi a un mondo che io non avevo la più pallida idea esistesse e che ci fosse qualcuno che facesse le cose come me, come noi, perché io dalla provincia già i ragazzi qua, il Primo Zanasi, che voi conoscete benissimo.
0: Grande Primo Zanasi,
1: che è qua con noi, tra l'altro, possiamo dirlo.
0: Di Goppa, di Goppa, Primo Zanasi.
1: Quindi, cioè, già persone che facevano cose di un livello già estremo, e io vengo da lì, insomma.
2: Direi
1: dalla
2: sì.
1: Provincia.
2: Tanta roba.
1: Esatto.
2: E ne approfittiamo anche nel frattempo per mandare un grandissimo saluto al mitico Fulvio, che mai non smette di presenziare a
0: grande.
2: Tutte le nostre trasmissioni, e salute anche da Nepalesio della Crew Diamond e Pineal,
1: grande.
2: Che ci ascoltano e supportano. Il grande Lucio Carato, che oggi qua è nostro ospite ai microfoni di Dopamina, e nei 9 minuti prossimi che ci separano dalla pubblicità direi che possiamo
1: metto qualche beat,
0: giusto, qualche
1: non
0: beat.
1: Sbagliare, sperando di non sbagliare, perdonatemi.
0: No, ma che
2: entusiastissimi
0: ormai
1: grazie
2: largo alla musica,
0: ormai siamo in ballo e balliamo.
2: Oh yeah.

0: che cos'è? Che
1: atterriamo
0: cos'è
1: da questo viaggio musicale come gli aerei che precipitano qua dietro di noi.
2: Grazie.
0: Precipitano, bro, che tragedia. Ma qui ci scrivono delle frasi.
1: Ci stanno scrivendo cose strane.
0: Potete chiedere se al termine della trasmissione offre a tutti la pizza e la birra.
3: Sì,
0: no, chiedetevi se conosce un fantomatico rapper di provincia che si chiama Faccia d'Erba. Vorremmo sapere.
3: Aleggia nella provincia.
1: Aleggia.
0: Vorremmo sapere come il writing ha influenzato la sua musica.
1: Tutti questi messaggi minatori ci sono appena arrivati.
3: No, minatori no, però è vero, cioè nel senso arrivo dai graffiti, cioè il mio percorso molto lontano. Iniziato diciamo a conoscere l'hip hop dai graffiti, e poi dai graffiti le cose si sono evolute, conosci persone e tra queste persone insomma scambi musicali, sapete com'è, no? Ci si scambia informazioni, il momento di fotta si affotta di fare tante cose, non dico la break perché non è mai stata cosa mia. Però sì, dai graffiti mi ha influenzato tanto, diciamo, il mondo graffiti e musica. Più forse la cosa che ha influenzato di più la musica è la provincia, cioè l'ambiente dove
1: provincia.
3: Ma sì, l'ambiente dove siamo cresciuti, gli amici, l'ambiente che ti circonda, sì. La cosa un po' distaccata dalla grande città, non avere contaminazione, sì. Per poi, non dico copiare, ma assorbire quelle cose che poi vai a scimmiottare, cioè noi siamo sempre stati puri,
1: anche
3: tra virgolette.
1: Anche la noia imperturbabile che spinge a voler fare qualcosa di nuovo, di diverso.
3: Sì, capito, e quindi mettersi. La ricerca, sì, ricercare.
0: Fare la cosa giusta.
3: Sì, sì, insomma, grande. Fare sempre meglio. Insomma, queste cose qua.
1: Tanta roba. Salutiamo anche il nostro ascoltatore che ci saluta e ci supporta, anche se non si firma.
0: Esatto.
1: Noi questo fa sempre comunque un sacco
0: piacere. Perché dice che siamo il top.
1: Noi siamo il top, qui solo amore per noi, veramente.
0: Ci stiamo sciogliendo non solo per il caldo,
3: ragazzi. Il top,
1: favoloso.
3: Il top.
1: Allora, Carato, alle 20:30 spaccatissime, ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, dopo la quale la presentazione del nuovo disco di Lucio Carato, nostro ospite questo martedì a Dopamina.
0: Segni e disegni.
1: E adesso
0: segnatelo.
1: Andiamo
0: con Paolo.
1: Così. Oh yeah.
0: Yes.
4: Come sempre tanta roba, tantissima roba con Dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
3: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
4: Ai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica. Dal giovedì al sabato, a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo, teatrodemignoli.com.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: Ed eccoci qua dal ritorno.
7: Oh yeah.
6: Breve break pubblicitario. Siamo sempre con Lucio Carato. Questa è Dopamina, la numero 316. Ricordatevi sempre che se volete scriverci, come hanno fatto Fulvio e tanti altri, il numero è sempre quello: 333 180 9494. E adesso orecchie belle tese, perché parliamo del nuovo progetto Segni e Disegni di Lucio Carato. E adesso a te la parola.
7: A te la parola, subito dopo il decollo di questo,
6: esatto,
7: aereo mobile
6: che sorvola,
7: che ci perturba le frequenze, ma che abbatteremo nel più breve tempo possibile. Per cui,
6: come sei, dai, come sei,
7: corretto,
6: guerra fondaio.
7: No, scherzo. Corretto, corretto. Quindi il tuo nuovo disco.
8: Sì, ci ho pensato un po' prima di tirar fuori questo, questo collage di cose, nel senso che nasce dall'idea dello scrollare su Instagram, questo scroll compulsivo che tutti noi, o meno io, faccio compulsivamente, e un giorno mi sono reso conto di scrollare cose che a me proprio non mi appartengono assolutamente, ma che l'algoritmo mi metteva, e quindi a una certa, totalmente assorbito da questa cosa, ho avuto un momento di lucidità, ho detto: ma io alla fine cosa cazzo posso dire?
6: Certo,
8: cosa sto guardando? Cioè, e quindi questo scroll mi ha dato il via a fare una prova, registrare lo schermo del telefono mentre scrollavo, e quindi registrare anche l'audio, inevitabilmente, i video, per poi rivedermi effettivamente che cosa mi propinava l'algoritmo e che cosa Instagram, i social e tutto quello che ormai ci sovrasta in un certo senso mi propinava e che io inconsciamente mi sorbivo. E quindi poi ci ho tirato fuori anche delle cose simpatiche, delle cose totalmente inutili, ma cose anche skit di film, skit di persone che dicono cose, di politici che dicono castronerie assurde. Ormai la politica in Italia, non è che voglio parlare di politica, sono una persona meno adatta, ma comunque, cioè, tutte informazioni che poi, elaborandole, ho detto: ma in realtà queste cose ci arrivano, cioè inconsciamente, no?
6: Esatto.
8: Capite, no, la cosa? E quindi, siccome ho sempre questa smania di provare a fare qualcosa di nuovo, ho detto ma facciamo una cosa, faccio degli scroll a caso, totalmente a caso, ovviamente non mirati perché non posso selezionare che cosa scrollare, no? E da lì estrapolare un qualcosa per vedere se sta bene con la musica che faccio, con i beat che ho in questo momento. E effettivamente poi è uscito qualcosa, è uscito, ho fatto questo collage, segni e disegni, perché sono dei segni, degli sfregi tra virgolette, sì, dei segni che ti lasciano, ma che poi puoi tirare fuori un qualcosa di bello come un disegno. La copertina è un disegno di mio figlio, cioè nel senso è una cosa che sì, no? Quindi da lì segni e disegni, che salutiamo. Ciao Isaac, ciao. e quindi ho unito un po' di beat, ho unito un po' di skit più o meno simpatici, più o meno politicamente scorretti. Però insomma
6: non era colpa tua, no, quello no, sicuramente. Quindi diciamo questo progetto nasce anche un po' da un punto di vista, diciamo, da un senso critico, no?
8: Sì, assolutamente. Appunto. Mio, ovviamente, certo. Tutto personale, cioè non politicizzando o marcando un qualcosa, no, senso una cosa mia,
6: un dato di fatto.
8: Sì, esatto, un dato di fatto che ti
6: cioè, ce l'hai di fronte.
8: Esatto, arriva.
6: Non puoi farne a meno, o meglio, vorresti farne a meno, ma così è, così
8: sì,
6: lo prendiamo.
8: No, se vuoi puoi farne a meno, stacchi tutto.
6: Esatto. Non puoi farne a meno dal momento in cui fruisci di quel contenuto lì, ma non perché lo vuoi, ma perché ti passa. Allora, tu che cosa hai fatto furbescamente? Ok, adesso ti prendo
8: e lo utilizzo per me.
6: E ti gestisco a modo mio.
8: Esatto, sì, tra virgolette. Ti flippo come si flippano, esatto, i campioni, no? Ti rigiro. Sì, e quindi sì, insomma c'ho qualche
6: via.
8: Boh, sì, ditemi voi, siete voi la regia, ragazzi. Quindi sperando di non fare errori.
6: Assolutamente.
7: Alla grande. Andiamo, questo un estratto da Segni e Disegni, il nuovo disco di Lucio Carato.
9: Gelei Bau Bau.

0: guarda, che ti sono venuto a dire una cosa. Tu il giradischi alle 2 di notte lo devi abbassare. Hai capito? Sto bumburu con le orecchie, non lo potevo da sentire. Hai inteso? Ecco, mo c'hai rotto i coglioni.
1: Corso di sinistra, volevo sapere per quanto riguarda per me sull'amore se la svolta buona per me quest'anno.
2: Allora, innanzitutto sereno e tranquillo, un bel sorriso da 1 a 17.
1: Cioè questa persona.
2: Allora, gioia, ho capito già, tu sei un po' rincoglionito. Non posso prendermi le masturbazioni delle vostre irrisoluzioni psichiche. Un bacio, rincoglionito, ciao!
3: E lei? Bau bau.

0: neanche niente da dichiarare.
1: Lo sai quanto costa una bombola di gas per famiglia da 15 litri?
2: Sto parlando delle aziende lombarde.
3: Solitamente cosa si porta da mangiare sulla spiaggia?
4: Io niente, un crackers.
3: Crackers?
4: Dai, mi faccio la doccia e mangio.
5: Oh, guarda che ti spezzo la mano, che sei già grasso come un porcello. Ma che vuoi, diventare guida alle mezzo?

0: Dopamina.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato.

0: aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su lsrdeigiardini.it.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: 100% reggae music, on air dal 1992.

È tempo di incominciare, solo Shakedown Party. Buonasera a tutti, 21.01. Un saluto ovviamente a Mauri e Mr. Dog di Dopamina. Un'altra grande puntata con ospiti. E ovviamente ritroverete Mauri e Mr. Dog e Dopamina alle 20 martedì prossimo. A questo punto però Reggae Music, Pietosi con voi fino alle 23 con il reggae. E il programma è irradiato anche da Wild Love Reggae Radio in diretta e anche da Is Now Radio, registrato il giovedì pomeriggio alle 16. Quindi un grande saluto a tutti gli ascoltatori del Molise di Is Now Radio e non del Molise, visto che si tratta di una web radio. Come al solito 333-1809494 il numero di SMS per qualsiasi tipo di comunicazione. Molto caldo, credo, un po' ovunque. I nostri studi non sono un'eccezione, anzi credo che nel corso degli anni abbiamo soggiornato in posti caldissimi. I nostri studi erano veramente con un caldo micidiale e questo non fa effettivamente eccezione, ma non ci interessa, c'è la musica che ci fa star bene. Incomincio con una cosa che dovreste già sapere: dopodomani, giovedì 25 giugno, a Montagnola Republic, la prima delle feste per i 50 anni di questa emittente. La festa si chiama Cinquantenne e c'è la presentazione del libro Come alla radio, il fumetto con le storie di questi primi 50 anni di radio, poi DJ sets dei redattori di Radio Città Fucico, redattori musicali, e il concerto di Ska Militante della Balotta Continua. Voglio però evidenziare un altro appuntamento bolognese che c'è domani sera, ed incomincio da quello, il Botanique, che come saprete ha un andamento quest'anno itinerante, non essendo disponibile la sua sede di via Filippo Re. A questo punto alcuni concerti di fila al Dumbo di via Casarini e da New York City arrivano domani e New York Ska Jazz Ensemble, la formazione che unisce ska e jazz, formazione guidata dal sassofonista un tempo con i Toasters, e tra l'altro New York Ska Jazz Ensemble suoneranno anche giovedì a Roma al Casilino Sky Park. Io incomincio con qualcosa da un album di parecchio tempo fa, Low Blow, addirittura questa formazione che unisce ska e jazz coverizza una ballata dolcissima di John Coltrane. Questo è Naima.

piccola momentanea amnesia. Fred Rocksteady Writer è il leader di New York Ska Jazz Ensemble, che hanno iniziato un po' come i Blue Beaters, come progetto dopolavoristico dei Toasters, a cui si sono uniti membri degli Scofflaws e degli Scatalites negli anni 90. Una bella discografia che arriva fino ai giorni nostri, veramente di classe. Qui la dolcezza di questa epocale Naima di John Coltrane, ripresa su un ritmo in levare. Tanto jazz, ma anche tanto ska, rocksteady, reggae. Domani sera, vi ripeto, a Dumbo. La modalità del Botanique è che si accede ad un concerto con 10 euro e 10 euro comunque pagano un abbonamento che vi consente poi di vedere anche tutti gli altri concerti, quindi direi che è abbastanza conveniente, anche se ne vedete uno solo, anche perché parliamo comunque di un gruppo di grande livello. Visti mi sembra un paio d'anni fa a Piazza Lucio Dalla, e devo dire Freddy Reiter sembra sempre un ragazzino, non subisce veramente il passare del tempo. Un'altra selezione, un po' di tracce prima poi di entrare nel vivo con gli ospiti qui in studio con la Soul Love Band. Questa è Streets of New York City, sempre New York Ska Jazz Ensemble, da Minor Mood, altro

proprio il boss Freddy Reiter che canta in questa Streets of New York City. Intanto un saluto a Fulvio, un saluto anche a Robbie Dread. Musica molto raffinata. E ci sono dei legami tra questa formazione e l'Italia, anche perché tra l'altro in questo album di parecchio tempo fa era presente Gigi Tibonde e Gaspari al trombone, grande musicista reggae ska italiano. Qualche anno fa da Genova Andy Me Too, Andrea Ferraro e a.k.a. Andy Me Too alle tastiere, a quanto pare, guardando l'attuale formazione su internet, c'è un tastierista italiano che si chiama Mario Coloma, anche attualmente. Il gruppo comunque visto parecchie volte per fortuna dalle nostre parti, sempre veramente con un alto livello di classe. Ascoltiamo un altro paio di tracce e la prossima selezione da un altro ottimo album, Kaleidoscope, edito dalla etichetta basca Brixton Records. Questo è Scars the Limit.

E direi che vi siete già fatti un'idea, anche se non conoscevate New York's Cases Ensemble, tra l'altro formazione che ha ispirato tante altre esperienze anche italiane, come per esempio la Northeast Cases Orchestra e tanti altri. E quindi questa Scas the Limit, e brani originali ma anche cover, anche riscritture ska di classici del jazz, da Coltrane abbiamo sentito, da Thelonious Monk. Chiudiamo invece in chiave soul, tornando a Low Blow, chiudiamo questa mini selezione. Vi ricordo i concerti domani a Bologna, al Dumbo di via Casarini nell'ambito del Botanic, e giovedì invece a Roma al Casalino Sky Park. Sempre in Low Blow vi dicevo la cover di una traccia di Mr. Otis Redding, e questa è Mr. Pitiful.

E si conclude con questa Mr. Pitiful, la selezione dedicata a New York Ska Jazz Ensemble. Un saluto anche a Nico in ascolto da Merano, anche lì fa caldissimo, nessuno è esente. Un saluto anche se sono in ascolto a Marco, Giorgia, il piccolo Elia, e anche a Merone Marcel. E entriamo nel vivo dell'intervista. I nostri ospiti parleranno tra poco, perché voglio prima introdurre il loro disco, senza però spoilerare tanto, anche perché ne parleremo parecchio. True Stories, disco della Soul Love Band, etichetta ferrarese che abbiamo seguito attentamente nel corso di tutti questi anni. Abbiamo anche già suonato svariate cose del disco, ci sono degli strumentali bellissimi, dei cantati di grandi cantanti. E prima di presentarvi gli ospiti, cominciamo ad ascoltare qualcosa. Questo è Jalloman, veterano veneziano, Three Men in a Debut, Soul Love Records, True Stories.

0: Three Man in a Boat, Giallo Man, True Story, Soul Love Band, e abbiamo gli ospiti qui Soul Love Records da Ferrara e zone limitrofe, diciamo così. Ragazzi, vi do la voce, autopresentatevi. Abbiamo tre personaggi afghan che conosciamo già, producer, label owner direi, e due musicisti della band.
1: Ciao Pier, ciao
0: Afghan.
2: Io sono Bistek, batterista.
0: Grande Bistek.
3: E io sono Marci, chitarrista.
0: Grande, quindi un nuovo capitolo molto interessante con una band di casa che alterna vocals e strumentali. Raccontatemi un po' come vi è venuta l'idea.
1: Allora, intanto Bistek non è solo batterista, ma suona anche il basso e suona anche altri strumenti ed è l'arrangiatore principale di tutto quello che succede, diciamo l'idea musicale vera e propria. Marci è più il rifinitore nel capire determinati stili e ovviamente unire quello che è il ritmo a quello che è la voce, quindi cercare di creare determinate canzoni e partendo da delle idee, da dei fatti, delle cose vere. Allora, questa volta non volevamo essere, non perdere del tempo, volevamo proprio dare un messaggio vero e proprio. E quindi ogni canzone ha una storia, ha un sentimento, ha un messaggio forte che diamo al testo e a quello che c'è dentro. E quindi il cercare di stare anche con l'artista, il capire che cosa fa l'artista. La band è un ragionamento mentale che poi fai con gli strumenti, perché per noi la cosa importante è anche avere un groove e avere una partecipazione proprio alla musica, non fare il solito pattern, boom e ci siamo, cioè l'abbiamo fatti tutti, è stato bellissimo, è stato fantastico, ma noi ormai abbiamo una certa età e quindi dobbiamo per forza chiedere un qualcosa di più a noi stessi.
0: Non quindi vi accontentate, fate bene.
1: È una cosa proprio che c'è tutte le settimane, il mercoledì sera c'è questo appuntamento e quindi loro due finiscono di lavorare, vengono da me, io diciamo in quel momento lì chiudo lo shop e apro la parte di studio, quindi iniziamo sempre o imbracciano un basso o una chitarra o un'idea o è passato un cantante dallo studio o c'è un qualcosa che si deve sviluppare in quella settimana, in quel mese e che quindi ha bisogno di gestazione vera e propria nella composizione, perché sì, le cose si buttano giù anche a raffica. Quel giorno lì è stato il giorno più illuminante della terra, ma anche per dei mesi non hai più le idee quadrate e non puoi più capire determinate cose, specialmente se fai, diciamo, tanti dischi.
0: Ovviamente stiamo parlando del Bunker Studio, il famigerato Bunker Studio, che è il quartier generale della Soul Love.
2: Il caldissimo Bunker.
1: Ecco, siamo come da te, è uguale. Noi siamo proprio, infatti mi ricordo una volta Michael Rose che disse "This is a good place", perché era talmente sudato a fare da plate che ha dovuto togliersi la canottiera di rete arancione e iniziava proprio a strizzarla così e cadevano le gocce da tutte le parti. Dice la voce viene bene perché è intensa, capito?
0: Le corde vocali sono belle e calde. Ragazzi, vuoi una domanda classica? Ovviamente ci sono degli strumentali bellissimi di cui parleremo, che ascolteremo, e ci sono questi cantanti molto talentuosi, non tutti italiani. Siete partiti da dei ritmi vostri o avete avuto dei demos dai cantanti su cui avete costruito qualcosa?
1: Ecco, esatto. Allora,
0: però Afghan, non parlare sempre te, coinvolgiamo anche gli altri. Vista un po' più vicino al microfono,
2: sì, avanti. Ah, niente, i ritmi sono tutti nostri e poi li abbiamo proposti ai cantanti.
0: Ah, ok.
2: Quindi sono nati, diciamo, nel periodo più o meno del Covid, perché c'era tanto tempo da stare davanti al computer e dopo si sono sviluppati negli anni, dopo chiaramente con i cantanti li abbiamo trovati uno per volta, abbiamo capito quali erano i pezzi che andavano bene per uno o per quell'altro e poi li abbiamo sviluppati così. Alla fine i fiati dopo li abbiamo arrangiati sulle voci anche, abbiamo fatto un po' di modifiche, però le basi erano quelle, diciamo.
0: Tra l'altro io ho avuto un promo senza i credits, o meglio non riuscivo a leggerli, per cui non, ci sono dei fiati straordinari.
1: Tu hai avuto il primo promo.
0: Esatto.
1: Perché purtroppo tu, vecchio, sei la persona. Cioè, quando io ho dei dubbi e delle cose, io mi rivolgo a Pier, perché è una di quelle persone che con due parole ti mettono in una strada giusta, quindi è una cosa positiva.
3: No, volevo dire chi sono i fiati, perché lui li conosce anche di persona, Pier. Allora, c'è alla tromba c'è Paolo Raineri di Faenza. E al trombone Giacomo Scanavini di Ferrara, e al sassofono c'è sempre di Faenza Fabio Cimatti, che tu hai conosciuto negli anni, perché erano con i Cucuma Castic, sono stati anche con il gruppo dei Limbo Tree, e tu li hai visti poche settimane fa.
0: Sì, tra l'altro c'è tanta storia della musica, non solo reggae, dalle vostre parti nella band, e ne parleremo anche di quello dopo. La pubblicità incombe e quindi c'è una doppia selezione che è Following di Chaka Root prima della pubblicità, e a seguire invece lo strumentale Following Jazz, il cui nome dice tutto. Quindi Radio Città Fucino, Soul Shakedown Party, ma anche Wild Love Reggae Radio, Is Now Radio, 333 1809 4. Rimanete in ascolto. Cominciamo quindi con Chaka Root, con Following, e dopo la pubblicità ascolteremo Following Jazz della Soul Love Band. Well, I'm a

Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i cinquantenni e le antenne radiofoniche.
10: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?
11: Stai ascoltando Soul Shakedown Party.

0: Ah, Malincuore, parlo sul trombone, rientriamo in diretta e abbiamo sentito prima Following, Shakaru, tra l'altro un saluto a Kesho in ascolto, un altro saluto, ricambia i tuoi saluti Robby Dread, e abbiamo sentito Following che poi diventa questo strumentale dal sapore del jazz, Following Jazz, che poi richiama ovviamente il titolo del cantato. True Stories, album della Soul Love Band di cui stiamo parlando con Marci, Bistek e Afghan. Stavi dicendo, hai detto che Bistek è più, diciamo, nell'idea generale, mentre Marci più sull'arrangiamento, sulla rifinitura, cioè,
1: un vero arrangiatore è colui che riesce a suonare più strumenti e a capire nello stesso momento il ritmo come può funzionare, quindi solo chi suona basso, batteria, tastiera e chitarra insieme, livelli di Dennis Bovell o di certi livelli, capisce se il ritmo subito macina o non macina. Viste che ha questa possibilità, ok? Cosa che non so quante, cioè Marumba, big up a Marumba perché è un grandissimo, altro grandissimo arrangiatore, sono di queste persone che, avendo la possibilità di suonare più strumenti, riescono subito a capire, perché il reggae è più ritmico. Quindi un batterista come bassista reggae riesce meglio a iniziare proprio il lavoro del rhythm nel vero senso della parola. I rhythm reggae roots sono molto simili, tutti uguali, e sono spesso arrangiati in una maniera diversa. Questo è quello che io ho capito da Dennis, da Scientist, dal Prof, da tutti quelli che ho avuto l'onore e il piacere di ascoltare, e tutto il resto. Quindi ci sono proprio delle particolarità, cioè la band può essere anche di 20 musicisti, però quando tu scrivi in studio è una cosa diversa, tu devi avere una tavola dove poter scrivere la tua canzone, dove poter essere. Quindi noi partiamo sempre da delle note ben precise, che possono essere delle note di accordo con la voce, con quello che è la voce, oppure con il sassofono, oppure con gli strumenti a fiato, oppure anche con altri strumenti, violini o cose del genere.
0: Stavamo dicendo appunto l'autenticità, True Stories, delle liriche che riflettono delle cose accadute veramente, delle cose che vengono dall'anima degli artisti.
1: Esattamente, cosa succede?
0: Tutti gli artisti.
1: Noi, frequentandoci come band, come amici da non so quanti mila anni, 30-40 anni, quindi per noi è una cosa normale, capito? Quindi fare determinati meccanismi sono normali, cioè noi sappiamo che Marci c'ha le band di Rocksteady, di Limbo 3, di tutti i musicisti, quelli fatti in una determinata maniera, che sono quelli musicisti che vengono da un determinato tipo conservatorio. Invece Bistek è più proprio il ritmone nel vero senso della parola. Allora,
2: old school.
1: Allora, Massimo Ragazzi e chi è Bistek, già negli anni Ottanta militava nell'Impact, ecco, che è un gruppo
0: punk,
2: tutto un altro genere musicale.
0: Eh beh.
1: Esattamente. Adesso lo lascio parlare un po' a Pier, perché
0: sì,
1: altrimenti vado avanti.
0: C'è, come vi dicevo, c'è tanta storia delle vostre parti, che comunque il ferrarese connesso con Bologna, ovviamente i gruppi ferraresi venivano molto, quasi subito a suonare a Bologna, poco dopo che erano formati.
2: Era sempre qua.
0: Raccontateci un po' le vostre esperienze musicali precedenti. Viste quindi punk con gli Impact?
2: Con gli Impact negli anni Ottanta, diciamo dall'82 all'87 più o meno ho suonato negli Impact, e dopo ho cambiato visione, quindi loro sono andati avanti, io sono andato da altre strade. Sì, eravamo spesso a Bologna al Disco d'Oro quando era in via Marconi, mi sembra.
0: Sì, prima di... Sì. Tra l'altro il Disco d'Oro che fa 50 anni come la nostra radio, formato nel 76, anche loro sono in celebrazione.
2: Fantastico. Poi sì, venivamo qua perché noi eravamo piccoli, cioè 16 anni, 17 anni, robe così. Stavamo scoprendo il mondo della musica, quindi abbiamo cominciato a suonare anche a Bologna.
0: Sì, anche concerti.
2: Concerti a Bologna, proprio nei primissimi mesi in cui suonavamo praticamente.
0: E invece Marci, vabbè, potrei dirlo anch'io, ma lo faccio dire a te, Marci.
3: Io ho cominciato, diciamo, nell'88 con gli Strike, e anche noi abbiamo suonato tantissimo a Bologna. Mi ricordo Vicolo Bolognetti, mi ricordo i Teatri Tenda, il Parco Nord, tutti i posti, diciamo, di Bologna. E poi con, diciamo, negli anni 2000 con i Cucumaca Stick ci hai visto anche tu con Lore Lightken, sì, con Winston Francis,
0: ma li avevo visto anche come Strike. Mi ricordo una volta un concerto epico, secondo me degli inizi alla Fabbrica.
3: Sì, alla Fabbrica, sì, sì, sì, sì. E niente, anche noi come loro venivamo a Bologna, perché comunque Ferrara è una provincia dell'impero, quindi dovevamo venire nella capitale dell'impero per farci conoscere. Vabbè, no, adesso. Ma comunque con Bologna abbiamo sempre avuto tantissimi legami, anche perché non so se ti ricordi Bindelli, quello che organizzava i Teatri Tenda, il Life Fest, certo. Avevamo proprio un grande rapporto, abbiamo conosciuto il nostro fonico Ciano Lucchini, che era bravissimo. Tantissimi di Bologna hanno suonato con noi, lo Smilzo, Fabri Luca, che adesso è il percussionista di Luca Carboni, quindi è in tournée con Luca Carboni, è stato il nostro percussionista per tantissimi anni. Quindi il legame con Bologna, con le Tremende, con altre persone, diciamo, dell'ambiente bolognese, quindi... E poi niente, il reggae, anche io mano a mano mi sono spostato sempre un po' verso la musica giamaicana, ma l'abbiamo sempre frequentata, diciamo che eravamo più giovani e quindi facevamo della roba anche più... sì, forse anche un po' più aggressiva. Adesso ci siamo un po'
0: calmati
1: con i Cucumaca Stick.
0: Ti mando un saluto di un amico, che Davide Pingone nasce.
3: Posso dire una cosa di Davide Pingone? Allora, con Davide Pingone, noi quando andavamo in tour con gli Strike, io dormivo in casa sua al Sostegnazzo, perché Luciano Lucchini abitava con Davide Pingone al Sostegnazzo, quindi io alla notte, quando tornavamo da un concerto, mi fermavo a dormire lì da loro e poi alla mattina venivo a lavorare, perché lavoravo a Bologna. E l'ultima volta che siamo stati insieme a suonare è venuto con me, abbiamo fatto un duo di chitarre acustiche, io e Davide Pingone, una cosa un po' improponibile, a Castelvetro, in provincia di Modena.
0: E saluti anche da Fulvio, altro ascoltatore abbastanza abituale, anche lui dentro a cose di ska e reggae. Quindi abbiamo anche nel disco, non è che ogni brano strumentale ha un cantato, c'è
1: è
0: un po' sfalsata la cosa.
1: Esattamente.
0: Tra l'altro andiamo ad ascoltare, se non mi sbaglio.
1: Esattamente, allora questo era siccome è un disco diverso dal classico disco dub, ok? Adesso c'è questa moda di fare i dischi in una certa maniera, cioè strumentale, vocale, ok? Cosa succede? Che ogni tanto nelle strumentali dub vengono inserite questi strumentaloni jazz, soprattutto
0: certo,
1: per i sound system. Allora, avere lo strumentale jazz in questo momento è la cosa. Quindi cosa abbiamo fatto? Per questioni proprio di tempistiche, primo lato ha una conseguenza. Il secondo lato finisce proprio con la strumentale, quindi il prossimo disco inizierà con il rhythm
0: e finirà con i vocali.
1: Vocale.
0: Non vorrei essermi sbagliato, ma se non mi sbaglio, la traccia che è solo strumentale è New Church, che stiamo per suonare. Non so se volete commentare in qualche modo prima di ascoltarla.
1: Vai, Nene. Allora, questa New Church è proprio il sabato pomeriggio di Bistec, ok? Quindi sabato pomeriggio Bistec arriva al bunker dopo aver fatto 2-3 giri col furgone, perché non si riesce a parcheggiare.
0: Ah, addirittura. No,
1: perché c'è un problema in città, lo sai, no? E quindi viene giù e inizia a dire: no, perché c'ho un'idea, e sta attaccato al mio tastierino, quello piccolino, praticamente un'ora e mezza, con svariate effluenze della una sostanza,
0: aromi,
1: okay. Io ti stavo guardando proprio per quello, perché sapevo, ok. E quindi a un certo punto viene fuori questo mega anthem, che non si era capito bene da dove venisse fuori, ok. E noi ce lo risentiamo e sento proprio Bistec dire: no, man, va bene, è questo, boom,
0: Dai, allora ce l'ascoltiamo. Questa è New Church, sempre Soul Urban, sempre True Stories, Soul Checkdown Party.

0: fiatoni epici di questa New Church. Stiamo ancora ascoltando True Story, Soul of Ben, e ne stiamo parlando con Marci Bistek e Afghan. Sono le 21:51, Radio Città Fujiko, 333-180-9494. Devo dire anche in questo caso suoni di fiati bellissimi, un disco con 8 brani di cui 3 strumentali. Abbiamo ancora qualcosina da ascoltare. Alla fine qui parliamo di cose off microphone, poi ci tocca di ridirle dopo, è un po' la solita cosa di quando si chiacchiera in amicizia. La domanda era: c'è l'idea per caso di provare a fare le cose live, a fare dei concerti?
1: Allora, Marci di per sé ha dei gruppi, non uno solo ma più gruppi, quindi Bistek suona anche lui.
0: Ma citiamoli, sti gruppi sono i Limbo Tree, che fanno cover della tradizione giamaicana.
2: Poi c'è BMW, che facciamo solo Bob Marley.
0: Esatto, però Bob Marley è vecchio,
2: sì,
0: quindi non classici della Highland.
2: Esatto, quello di Catch a Fire. E poi c'è un gruppo storico che sono gli Strike in questo momento, che probabilmente arriverà ai 40 anni, poi chiuderà la bottega. E poi vabbè, altri amici con cui facciamo dei pezzi sole, fa anche così.
1: Quindi, avendo già una situazione del genere in atto, in action, per noi che siamo dei vecchioni, mettere sulla band nel vero senso della parola sarebbe un impegno incredibile, anche perché Marumba, big up a Marumba, fantastico, e nelle Marche, in Ancona, e Proteo, e Davide Mantovani è a Londra, il bassista della Madonna. Davide è un nostro caro amico che ha suonato 2 tracce, e a Londra molti musicisti che abbiamo registrato, li abbiamo registrati durante io vado a suonare in un posto X e allora iniziamo con il cantante a imbastire le idee, Giallo, Tadiman, La Franziska, Shakarut, oppure ci sono queste gestazioni di tempistiche musicali che ti permettono di creare la musica, ma non hai fisicamente una band in studio, ok? Però il suono è quello del live, perché è questo che era la cosa fondamentale dei vecchi studi. Noi partiamo da un concetto di Studio One e un concetto di Channel One, dove dall'altra parte noi abbiamo basso, batteria, tastiera e chitarra, ok? Basic, che fanno la ritmica, quello che dicevamo prima.
0: Molto spontaneamente.
1: Quindi tu, produttore, stai da una parte, vedi la cosa, inizi a capire qual è il pezzo minore, qual è il pezzo maggiore, qual è quel re che ci può fare più in una certa maniera, quello più in un'altra, ok? Il sol, sì, cioè determinati cantanti hanno bisogno di appoggi fatti in determinate note. Allora, che cosa succede? Che tutto questo, questa gestazione ci mette un bel po'. Quanto ci abbiamo messo, Bistek?
3: Anni.
1: Quindi questo è il lavoro
0: senza fretta,
1: 4 anni
3: operati bene.
0: Ok,
1: allora c'è da dire che Soul Love, essendo un'etichetta che stampa più che altro voci giamaicane, perché io mi sono innamorato di questa cosa e ho incontrato delle persone, queste persone mi hanno dato fiducia, io ho dato fiducia a loro, e si è creata proprio la vera e propria amicizia, Winston Francis, Dennis Bovell, cioè i maestri nel vero senso della parola. Quindi negli anni capisci determinate cose, in più cioè, hanno conosciuto anche Marci e Bistek, si sono proprio presi bene, cioè la vibe totale, perché c'è quell'universal language che abbiamo noi tutti messi insieme, ed è un codice che noi parliamo, e in qualsiasi stato tu vai con quel codice lì hai come un passaporto. Adesso

0: intorno, lo stare bene, o ce l'abbiamo veramente nel cervello pesante, oppure qua sono guai veramente per tutti noi.
1: Ragazzi, stiamo per arrivare alla fine dell'intervista e ai saluti. Quando ci saremo salutati, metto due brani di fila, uno prima e uno dopo la pubblicità, che sono Creation di Franziska, che tra l'altro è l'unica donna del pacchetto, e poi sì, Tadiman, che è l'unico non italiano. Magari se ci sono altre cose importanti rimaste fuori, perché io non avevo preparato le domande, sono
0: andato mamma.
1: Alla vecchia, sì, esatto.
0: Franziska è una mamma, quindi quando io ho visto che siamo andati a fare i cappellacci a Firenze, proprio così, apri la porta, cappellaccio, boom, borsa, cavo, sister, vieni qua, Alex numero uno, Alex Shanti numero uno, perché tante idee in studio, quando si sta in studio c'è una vibe diversa, ok? Quindi tutti devono aiutare, e devono aiutare per costruire, non per dire delle cagate, ok? Scusami che, cioè, non voglio essere, però, cioè, poi dopo andiamo al bar, facciamo, parliamo di tutto quello che vuoi, però quando siamo lì dobbiamo proprio pum pum pum, perché serve a lei, a Franziska. Quindi c'è stato un lavoro di team dietro, meraviglioso. La Franziska ha tirato fuori questa big tune che aveva, cioè, Peter Rank è il numero uno proprio assoluto, capito? Cioè, lei è la creation vera, quindi non poteva non essere in True Stories.
1: E poi c'è l'unico straniero, nel senso di non italiano, che
0: non è
1: Tadiman.
0: Vero, che non è vero, perché Tadi
1: sì, ha molti rapporti, contatti con l'Italia, certo.
0: Esatto, ha suonato con Fulvio Bender, era cosa, ha suonato
1: era proprio una cosa formale dire che non è italiano.
0: Sì, esatto, perché ogni tanto, cioè, Tadi ha quella cosa lì che ogni tanto mi parla in italiano, capito? Che vuole sempre dire le 7-8 frasi in italiano, poi we switch it, boom boom boom bam, perché lui è bravo parecchio, cioè, secondo me i cantanti che abbiamo scelto, gli strumentisti che abbiamo scelto, le persone che abbiamo intorno sono tutte un blessing, cioè.
1: Ma
0: questo è fondamentale.
1: Prima di chiudere l'intervista, vabbè, ci avete messo 4 anni, voglio dire, avete fatto un bel lavoro, vi è rimasta voglia di fare qualcosa, magari sperando che ci vogliano un po' meno, vabbè, non ci sarà il Covid di mezzo, state già lavorando a qualcos'altro, come
0: solo un problema. Quello è il problema vero. Glielo raccontiamo. Quello di due sabati fa abbiamo trovato Penitentiary.
1: Ok,
0: cioè, non hai capito? Era nell'altro computer tutto un blocco di roba, cioè tutta. A un certo punto fai play dalla cassettina del Mac, quello della seconda guerra punica, che non era neanche attaccato alle casse dello studio, niente, e iniziamo a sentire una tune che dico: cos'è sta roba?
1: Ma pensavate fosse andata persa?
0: Cioè, cos'è sta roba?
2: Ma io non me la ricordavo più.
1: Ah, ecco, cioè, vedi.
0: A un certo punto arriva Antonio degli Strike, play, e vedi che Antonio fa la faccia proprio così, I wanna go. E tu la togli subito, perché sai già che poi andrai a fare la batteria, cioè, quindi dobbiamo registrare le batterie, registrare i bassi. Spesso sono session molto lunghe, quindi
1: vabbè, insomma,
0: non è che abbiamo...
1: prendetevi il tempo che ci vuole, già è partito qualcos'altro che viene da tanto lontano, è riaffiorato in superficie, e quindi dai, ci sarà sicuramente qualcos'altro, ragazzi. Quindi il disco è in vinile, ma c'è anche sulle piattaforme, ascoltabile, insomma, si trova ovunque. Soul of Band, True Stories, ci ascoltiamo altri due vocali, finita l'intervista. Io vi ringrazio, vi faccio anche i complimenti. Abbiamo quindi Franziska con Creation e Tadiman, Be Free, dopo la pubblicità. Soul Shakedown Party, Pier Tosi con voi, questa è Franziska. Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao. Pier.

0: Soul Shakedown Party 333-1809494.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Suona bene e sa di buono.
6: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
5: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
6: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
8: Listen to one station, man. Soul Shakedown Party. It's your toast.

E questa è l'ultima traccia, vi dicevo, da True Stories, che abbiamo sentito quasi integralmente. Veterano della scena reggae slovena, Tadiman, Be Free, sempre con la Soul Love Band. 22.08, ascoltiamo una traccia e il dub prima di passare alla Dream Selection, cioè la parte dedicata ai suoni datati della tradizione giamaicana. Questa sera saremo agli anni 80, al Rub-A-Dub. E artista prolificissimo della scena roots mondiale con varie connessioni. Lui è nato a Uppsala, ma di origini armene, rastio Artunian, vive comunque a Los Angeles. La sua etichetta personale, anche se collabora con parecchi musicisti come per esempio anche Roberto Sanchez, si chiama King Solomon, ha appena pubblicato un nuovo album che si chiama Rasta Royalty, e il duale dub Rasta Royalty in dub. Ascoltiamo quindi la title track Rasta Royalty e poi di seguito Chapter and Version, la dub version del duale dub. Rastio.

Rasta Royalty, il dub della title track dell'ultimo album di Rastio. 2214 Social Down Party, 333-1809-494. Più tardi ci sarà anche l'agenda degli eventi del reggae a Bologna in Italia. E volevo solamente anticipare questo weekend a Lucca, sabato pomeriggio sera agli Orti Civici, la rassegna organizzata dall'associazione Fermento Estate Bastarda mi vedrà protagonista di un talk con musica sulla storia di Bob Marley intitolato Get Up Stand Up e una selezione reggae da vinile. E lasciamo quindi le novità, anche se sono novità dal sapore antico, come questo suono roots conscious di Rastio. E Dream Selection negli anni 80, molti singoli usciti nuovi dai bauli di Linval Thompson e della sua Thompson Sounds, e c'è un brano che è a metà tra passato e presente. Lei era Filia, cantante statunitense che vive in Inghilterra, tra l'altro è stata per vari anni l'MC del Lion Stage al Rototom Sunsplash. E Linval Thompson l'ha convinta a cantare un classico di Tyrone Evans per i Paragons, Danger in Your Eyes, usando la base dei Revolutionaries che aveva fatto da propellente alla version proprio di Linval Thompson di Danger in Your Eyes. Quindi una cosa moderna ma con una base degli anni 70, raffiglia, quindi classicone in origine a Studio One, Danger in Your Eyes.

Primissimi anni 70, primi 80, oggi nella Dream Selection più anni 80, questa è Raffilia, traccia contemporary che riprende un classicone, Danger in Your Eyes, 22-19. Da adesso fino alla fine, classici del passato, come vi dicevo, dagli anni 80. Un album di Linval Thompson intitolato Look How Me Sexy, e la title track usava una version prodotta da John Joe Lowes. Tra l'altro John Joe, l'introduzione di John Joe Lowes nel mondo della musica è stata attraverso Linval Thompson. Il brano forse più noto su questa version è ripubblicato adesso su quei 45 giri dalla Thompson Sounds, anche se in origine uscì per la Volcano, ed è questa What Is In The Dance, Frankie Dancehall Paul.

Guarda come sono sexy, è la traduzione del titolo Look How Me Sexy, Linval Thompson, un album, title track di un suo album fortunato del periodo, la stessa version di Frankie Paul, War Is In A Dance, brani che stanno uscendo in vinile, Thompson Sounds, ristampati da Linval Thompson. Tutti classici, anche Raffilia in precedenza esce su vinile. Un altro Barrington Levy giovanissimo che ha lavorato parecchio con Linval Thompson, un artista tra l'altro che è diventato un grande produttore, ha imparato la lezione dai suoi bosses alla fine degli anni 70, diventando un produttore veramente molto influente tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Barrington Levy. Anche questa traccia intitolava un album, Poor Man Style, lo stile della povera gente, reggae music.

la voce ancora acerba di Barrington Levy, 22-27, Soul Shakedown Party, Wild Love Reggae Radio, Radio Città Fujiko, martedì 23 giugno. Siamo partiti da New York's Casas Ensemble, vi ricordo per i bolognesi domani a 2.

sul Rub-A-Dub, sui suoni degli anni 80, un altro brano ristampato su Thompson Sounds, su singolo. I Viceroys di Leslie Tinklin, questa è Love Is A Key, un'altra produzione Linval Thompson.

0: Tosi Style. Questo è il suo Shakedown Party.
1: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
7: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?
9: Educate, inform and inspire. Sounds from the Ethiopian.

ristampata anche questa bomba di un gruppo, i Mystic Eyes, che ha fatto veramente molto poco, poco meno di un poco più di una manciata di brani, alcuni dei quali per Linval Thompson, questo Perilous Time, che al tempo uscì come Judgment Time su Thompson Sounds, ridisponibile in vinile, ed è l'ultima traccia che suoniamo in questo bulk di ristampe dai bauli di Linval Thompson. Molto interessante. 22:37, abbiamo una mezz'oretta scarsa. Dream Selection degli anni 80, Rubber Dub Roots in questo stile. VP ristampa invece solamente in digitale un disco mix di Ica Mouse per George Fung. Questa che sentiamo è I Want to Know, Mr. Ica Mouse.

qui anni 80, new yorkesi Leroy Sibbles, un tempo lead vocalist degli Heptones, poi ha lasciato la band per trasferirsi in Canada, tornato comunque a più riprese anche in Giamaica, soggiornato anche a New York, qui alla corte della Walkies di Lloyd Barnes, una raccolta della DKR, Digikiller Records, intitolata Walkies DKR Showcase. Questa è Now You're Gone, 22:43, Dream Selection questa sera, i suoni profondi del Rabadab, sia da cantanti che da DJ, una accoppiata di tracce da Nigger Kojak, cominciamo da una cosa prodotta da Gussie Clark, questo è Hear Me Now.

due selezioni di fila per questo DJ Nigger Kojak, spesso in duetto con Liza. Tra l'altro sembra che Liza a volte cambiasse di personalità, manteneva il nome ma cambiava la DJ. Questo è Penitentiary, Dream Selection di questa sera, di questa puntata, Wild Lover Garage, Radio Città Fujiko, Soul Checkdown Party, e siamo arrivati al momento della lista degli eventi da leggere tutta ad un fiato. Allora, abbiamo già detto New York Ska Jazz Ensemble rispettivamente è a Bologna al Dumbo domani, e giovedì a Roma al Casilino Sky Park. Venerdì 26 giugno al Borosi and Guest c'è anche Piero Dredd a Milano all'Idroscalo, e sabato 27 Pier Tosi a Lucca agli Orti Civici, una serata con un talk e musica sulla storia di Bob Marley e una selezione in vinile. Giovedì 2 luglio Vinyl Club più Ranking Lawrence al centro sociale Guarnelli in via Gandusio. Da venerdì 3 luglio Vinyl Club al Vaniglia al Pratello. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio Zion Station Festival ai Laghetti del Verginese a Gambulag, qualche problema al microfono. Channel One featuring Russ Shelby, Job Server, Mafia and Flux e tanti altri. Vi rimando al programma completo online. Sabato 4 luglio Alborosi e Patua Brothers allo Sherwood Festival di Padova. Mercoledì 8 luglio in Svizzera ma vicino al confine italiano Alfa Blondi e Julian Marley al Parco Urbano di Bellinzona. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, anzi domenica 12 luglio, tre giorni, il Reno Splash in città all'Officina Bistro a Dumbo, non si sa ancora il programma. Sabato 11 luglio Burning Spear al Magnolia a Milano, altre due date per questo leggendario musicista. Domenica 12 luglio Spear all'Eremo di Molfetti, provincia di Bari. Lunedì 13 luglio Burning Spear al Casilino Sky Park a Roma. 17 luglio venerdì a Fara Gera Dada, a Fara Rock Tarus Riley. E sabato 18 luglio Mikey General al Centro Culturale Compitese a Capannori, provincia di Lucca. Da giovedì 23 luglio in poi il Baba Boom Festival a Fermo con il Mellow Mood il 23, il 24 venerdì Luciano, e sabato 25 luglio è in prestativa con gli Anconca Rebel con la sua band. Per ciò che mi riguarda sull'Appennino, venerdì 24 luglio Pier Tosi a Montago, a Montacuto Ragazza. Domenica 9 agosto Wailers al Carpino Folk Festival, provincia di Foggia, in Piazza del Popolo a Carpino. E sabato 15 agosto in Salento a San Foca al Pedra del Sol, Roots Music Dub e Deep Roots con I Militant e Vibronics featuring Naya Songbird. Ultime tre segnalazioni per Alborosi a fine agosto: 22 agosto sabato Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, domenica 23 agosto Alborosi al Quarto Lato Festival alla Rocca Malatestiana di Cesena, e mercoledì 26 agosto Alborosi al Music Village Parco 4 novembre a Pordenone. In questa occasione ingresso gratuito.

Per i bolognesi vi ricordo, dopodomani 25 giugno, Montagnola Republic, la festa di Radio Città Fucico, 50enne, 50 anni di radio, presentazione del libro Come alla radio, fumetto con le storie di 50 anni di radio, DJ set dei redattori musicali della radio, il concerto della Balotta continua. Questo è Errol Dunkley, uomo per tutte le stagioni, qui negli anni 80, questa è Palavin Spree. Ultimi brani, due, tre brani, vediamo quanta musica riusciamo a far stare in questi ultimi minuti. Pietosi con voi, Soul Checkdown Party, grazie intanto dell'attenzione. Un gruppo non molto noto, prodotto da Sly and Robbie, sono questi The Magisterians, questa è Youth Man.

Saluto finale per Ennio in ascolto, The Magisterians, Youthman. Direi un brano per chiudere il programma. Avevo messo la foto di questo disco come teaser della Dream Selection del programma appena prima di venire in radio. Aini Kamoosi, che era totalmente perfetto, prodotto da Sly & Robbie, un album showcase fantastico con tutti i brani poi usciti su singolo, quello che conteneva per capirci World of Music. Questa però non è World of Music, ma è Trouble You or Trouble Me. Aini Kamoosi, Sly & Robbie è in produzione. Ciao da Pier Tosi, ci sentiamo la settimana prossima.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

Una buona serata a tutte e a tutti. Questa è Salvati Mobili, come ogni martedì sera siamo qui a far girare dischi sui piatti di Radio Città Fujiko. E quando parliamo di dischi parliamo di vinile. E questa sera iniziamo con un disco, sarà una scaletta diciamo basata molto su dischi live, anzi quasi esclusivamente dischi live. Cominciamo questa sera con un disco di Peter Gabriel uscito nei primi anni 80, che raccoglieva un po' le sue esperienze live in quegli anni, e beati coloro che vi hanno assistito dal vivo. Un doppio album che si chiama Place Live per Peter Gabriel, che ormai da un tot di anni aveva già la sua carriera solista ben affermata.

Peter Gabriel, The Rhythm of the Heat, dall'album Plays Live. Qui siamo nei primi anni 80 e in questo disco ci sono le registrazioni del tour del 1982 sia negli Stati Uniti che in Canada, mi sembra, dalle note di copertina. E questo era anche il pezzo che apriva, oltre che questo doppio album, l'intera esibizione di Peter Gabriel in quegli anni, che aveva parecchie cose da proporre, parecchie proposte. La Peter Gabriel, invece, a questo punto andiamo ai Wings, che sono stati il gruppo del buon Paul McCartney negli anni 70 e poi cessarono l'attività, diciamo, nel 79. Però nel 1974 usciva questo triplo album che si chiama Wings Over America, dove la testimonianza di questo disco sta a dimostrare che il Paul McCartney affrontava per le prime volte i brani dei Beatles dal vivo, per le prime volte eseguiva brani della carriera dei Beatles, e siamo nei primi anni 70 e quindi

Long and Winding Road, Paul McCartney dal vivo. Siamo nel 1974, almeno la registrazione risale a quell'anno, e questo triplo album era un po' una risposta a un bootleg che stava andando fortissimo sul mercato clandestino dei Wings dal vivo, e si chiamava Wings from the Wings. Ma rimaniamo su questo disco, perché a questo punto le luci si accendono su questa Live and Let Die, Paul McCartney and the Wings.

i Wings di Paul McCartney, di Paul e Linda, da ricordare anche lei nella formazione, e qui accompagnati anche da una bella batteria, passatemi il termine, di fiati, che permetteva anche le esecuzioni di brani come quello che abbiamo appena ascoltato, Live and Let Die, un colossale disco, un triplo album che ha raggiunto anche i vertici delle classifiche, i primi posti negli Stati Uniti, in Canada e un po' meno in Inghilterra, perché arrivò all'ottavo, insomma, però in Europa ebbe un qualche riscontro. E anche qui siamo dal vivo, però qui siamo da una colonna sonora, perché la possiamo definire così, questo disco, questo doppio disco, dentro un cartonato molto particolare, almeno nella sua versione originale, quella del 1979, quando gli Who andarono a presentare il film The Kids Are Alright al Festival di Cannes, e tennero anche lì nelle vicinanze uno dei primi concerti senza Kate Moon. E qui dal vivo ci andiamo ad ascoltare quella che possiamo definire la gloriosa Baba O'Reilly, per gli Who, da The Kids Are Alright, la colonna sonora del film, del docufilm che parlava della carriera degli Who fino a quel momento, fino al 1979.

Bob O'Reilly dal vivo degli Who, The Kids Are Alright, è il nome di questo disco, che altro non è che la colonna sonora del docufilm che uscì alla fine degli anni 70, che parlava appunto degli Who, e poi ce ne sono stati sicuramente tanti altri. E invece a questo punto abbiamo un disco un pochino rovinato, possiamo definirlo così, ma del resto qui siamo a Salvati Mobili, e a Salvati Mobili ci sono anche dischi che hanno, diciamo, visto bruttissime puntine nella loro vita. Anche questo è una bellissima copertina, con un cartonato che tira sul rosso, quasi come se fosse un libro, un prezioso libro, perché appunto il titolo e le stampe sono dorate. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Dentro questo Living in the Past c'era anche un episodio live registrato in una non precisata Carnage Hall, e questa è By Kind Permission Off, dove tutta la fantasia del tastierista di Jethro Tull si esprime.

0: By Kind Permission Off dal vivo, da questo doppio album di Jethro Tull, Living in the Past, che era uscito nel 1972, poco prima di Thick as Brick. Era anche un po' una raccolta, un punto d'arrivo dei Jethro Tull. Appunto, qui c'erano molti singoli e alcuni brani dal vivo, solo due, tra i quali questo è scritto da John Evan, che era il pianista tastierista dei Jethro Tull. È giusto ricordarlo, perché molti, quando parlano di Jethro Tull, ad esempio, si dimenticano di personaggi come il chitarrista Martin Barre, oppure anche del tastierista John Evan. Si va avanti, sempre musica dal vivo questa sera a Salvati Mobili. Come detto a inizio programma, un altro colosso live, Yes Songs.
1: Mr. Rick Wakeman on keyboards.
0: È in questo disco che c'è forse il mio pezzo preferito, ovvero questo medley di brani estrapolati dalla prima fatica di Rick Wakeman, la prima fatica solista, Le sei mogli di Enrico VIII. Anche qui siamo nel 1972, l'album è triplo ed è registrato divinamente bene.

Ed eccolo il biondissimo Rick Wakeman che conclude questo estratto dalle sei mogli di Enrico VIII, questo medley che forse avrebbe fatto meglio a farlo subito. E comunque esiste anche un film di questo disco dove appunto si può ammirare, apprezzare Rick Wakeman immerso in mezzo a tutte le sue tastiere, pianoforti, organi, mellotron, Moog, insomma un po' di tutto. Era veramente un grande spettacolo quello degli Yes. Abbiamo cambiato disco e qui siamo in un disco invece del 1974. Stiamo parlando della Hello Band, Electric Light Orchestra, che nei primi anni 70 pubblicò questo disco dal vivo che si chiama The Night the Light Went on Long Beach, registrato appunto al Long Beach Auditorium il 12 maggio del 1974. E questo disco ha una particolarità: ha praticamente una croce sopra, è praticamente una registrazione pessima che per diversi motivi il master, quello buono, andò perso, e alla fine per fare il disco ne usarono uno che dal punto di vista qualitativo non era un granché, e lo noterete anche all'ascolto di questa Daybreaker, che era un brano che apriva i concerti delle Electric Light Orchestra nei primi anni 70, quando ancora tutto quanto non era dominato da Jeff Lynne, ma Hello Band era una vera e propria orchestra con violini, un ensemble molto affiatato. E ascoltiamoci questa Daybreaker Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra, The Night, The Light When on Long Beach, 1974, dal vivo con questa Daybreaker. Ma siamo praticamente arrivati in fondo. Siamo praticamente arrivati in fondo a questo appuntamento con Salvate Mobili di questo martedì. E abbiamo l'ultimo vinile sul piatto di destra che sta girando. E qui siamo nel 1979 alla Cappella dei Lombardi a Parigi, dove quella sera suonava Luther Allison, un grande chitarrista, finalmente qualcuno meno conosciuto, tra virgolette, con questa Sweet Little Angel. Con questa Sweet Little Angel vi auguro una buona serata, una buona notte, un buon proseguimento con la nostra musica e noi ci ritroviamo qua martedì prossimo, sempre sui 103 e 100, sempre con il vinile e sempre chiaramente con Salvate Mobili. Ciao a tutti, ci si ritrova la prossima settimana.

0: assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Rimani in ascolto di Summer in the City, la selezione musicale senza fronzoli a cura di DJ Fish.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?

0: Radio Città Fucico e la storia continua.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?